0: aperto le porte.
1: Grazie,
0: quindi...
1: capitano, grazie, capitano Cuba, che ci ha fatto entrare.
0: Bene.
2: Però dove sono questa merda di cavolo?
0: Va bene, va bene. Allora, mi raccomando, fate però il casino quando esco. Dalle 17 si può distruggere tutto. Mi raccomando, io arrivo praticamente orora da Pozzo d'Adda, che saluto, che saluto. Sono andato a trovare anche dei nuovi Peter Paniani della Lombardia e è stata una grande feffa e ringrazio tutti gli amici con cui ho condiviso la serata di ieri sera. Attenzione perché abbiamo già delle domande.
3: Ciao mio fratello Muva, come
0: ciao.
3: Stai?
0: Bene.
3: Scusa, ho una domanda da farti.
0: Mi
3: ma
0: dica.
3: Se una spremuta di limoni è una limonata,
0: sì.
3: Una spremuta di cachi, che cos'è?
0: Questo messaggio qui, è questo messaggio qui. Allora, attenzione perché oggi giornata ricca, pregna di musica e avrò bisogno del tuo supporto al 393-7366-240 perché fra pochissimo c'è il Martini Mix, poi c'è la canzone novità, la Boombox Track, il More Music in the Mix con il DJ Maxwell e anche la perla del pirla che parla a fine puntata, ma prima un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione,

0: Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa, il tuo spazio di grande sollazzo all'interno di Radio Peter Pan. Oggi è venerdì, quindi super relax. Molto bene, cominciamo con i vostri messaggi, anzi, conteniamo.
1: Ma la sessualizziamo questa puntata del venerdì?
0: Non lo so.
1: Dai che cominciamo, il venerdì sessualizzato.
0: Va bene, va bene. Se hai un argomento da lanciare sul tavolo, 393-7366-240 per sessualizzare questo venerdì. Un venerdì da oppobacco, sentiamo.
2: Buongiorno. Ascoltatore, Marco, posso presentarlo io?
0: Vai.
2: Lui, Andrea Martini, con il suo mix. Oggi dai, Martini, facciamo una dedica a tutte quelle mamme, sì, che sono fuori di testa perché incomincia la scuola. Magari staranno ascoltando il signor Muva, magari staranno mettendo le copertine su tanti libri di scuola. Dai, muovete il culetto, mamme, lo facciamo per voi, per distarvi un pochino. Vai, Martini mix.
0: Va bene, grazie. Pobacco, da questo momento inizia il Martini Mix. 393-7366-240, solo ed esclusivamente messaggi scritti. Andrea Martini sarà il tuo DJ e io sarò il tuo vocalist. Questi 10 minuti di

on fire. Vabbè, vabbè. Sono arrivati anche i Buttei di Verona. Nel frattempo, Andrea?

Riccardo, sei una brutta persona. Ambasciatore non porta pena, Riccardo. Abbiamo le brutte bestie da Canneto. Attenzione! Hai altre due brutte bestie in

Cacci minchia, Andrea Martini DJ. Siamo arrivati al termine di questo Martini Mix. Salutiamo tutti quelli che non hanno potuto sentirsi in onda. E lo facciamo così, bisbigliando con Joy Corry.

0: spinto all'inverosimile. Fra poco con Muva nella casa.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Bentornati all'interno di Muva nella casa. Oggi, cioè tutti che mi hanno chiesto oggi al 393-7366-240 di sessualizzare, e devo dire che percepisco una giornata un po' particolare all'unanimità.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma se ti metto un dito nel culo,
0: tu a me?
1: Sei tu che hai un dito nel culo o io ho un dito in culo?
0: Beh, mi sembra una... Non ho capito, cioè, la domanda. Cioè, lui mi ha detto, se io ti metto un dito in culo, ce l'hai tu o ce l'ho io? Direi io, cioè, penso, no? Da come hai posto la domanda, oggi, devo dire, c'è crisi patocchia.
2: Muva, sì. Apri questa parentesi. Che sei qualche MILF che vai in cerca di essere trattasata?
0: Trattasata? Va bene. Ma che cosa sta succedendo? Però ti posso mettere una canzone propiziatoria, se vuoi, per le MILF che vogliono essere...

lanciato la canzone propiziatoria per questo nostro ascoltatore. Se avete richieste, domande, mi raccomando, il numero lo sapete, ma io vi voglio fare, visto, cioè, tentiamo di sessualizzare, perché io vorrei chiederti: è stata un'estate avventurosa? Hai avuto qualche esperienza sessuosa in quest'estate avventurosa? 393 736 240.

0: per declinare delle birre, che dice no, no, nome da bere, nome da bere. Attenzione perché allora dobbiamo risolvere un arcano, un dubbio di un nostro ascoltatore. Sentiamo.
1: Ma
0: sì.
1: No, la canzone di prima.
0: Sì.
1: Dice la paranoia come in un quadro di.
0: Un quadro di.
1: Non ho capito un cazzo, non capisco cosa dici. Me lo puoi dire te?
0: Perché sì, sì, sì, te lo stavo dicendo. Allora, un quadro di Goya, scritto con la Y, Francisco Goya. Francisco Goya, considerato uno degli ultimi maestri del Settecento e il primo dei moderni, era un pittore molto, molto famoso, ma molto, molto oscuro, capito? Cioè, aveva la particolarità di essere molto, molto oscuro. Vatti a cercare i quadri di Goya e sono assolutamente. Dice come quando ti ingoia. No, non dice come quando ti ingoia, dice come in un quadro di Goya. Goya il pittore. Mannaggia voi! Mannaggia! Goya il pittore. Andatevi a vedere le opere, sono molto interessanti, soprattutto se ti piacciono un po' le cose oscure. Allora, adesso indagine statistica al 393-7366-240, cioè è stata un'estate avventurosa? È stata un'estate sessuosa? Raccontaci qualcosa di piccante in chat. C'è chi ci ha già detto tutte esperienze bruttissime da dimenticare, non per la prestazione ma bensì per la persona con cui ho condiviso queste esperienze. Se vuoi dirci di più, il numero lo sai, adesso ti regalo io la boombox track di oggi, che è proprio fatta apposta per mandare via tutte le bad vibes. Infatti all'interno del disco dicono bad vibes we tell them bye bye, cioè alle bad vibes noi gli diciamo bye bye. DJ Fresh, J Faye e Miss Dynamite con DBDB Sound. Your people.

0: boombox truck di oggi. Let's go!
1: Boombox trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo risalutiamo, il nostro socio di Boombox, a.k.a. presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Con che disperazione.
2: Fratello,
0: sì.
2: Estate da dimenticare,
0: okay.
2: Ma da dimenticare,
0: sì.
2: Recuperiamo con questo sound. Ciao belli.
0: Ciao, ma come mai quindi estate da dimenticare? Cioè spiegacelo, perché stiamo cercando. Cioè, mi sto rendendo di una cosa, conto di una cosa, che l'estate era più sessuale in passato. Cioè, quest'estate non è croccantissima. O voi siete diventati più riservati negli anni, oppure le estati sono meno croccanti. Voi cosa pensate? Adesso more music in the mix, let go.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Pizza Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time.

you go ahead and clap.

0: giovani Peter Pan. Sta mixando DJ Maxwell.
1: Ah, questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo

Friday. Vabbè, avete finito, ragazzi, molto bene, perché abbiamo una trasmissione sessuale da mandare avanti noi, eh? Appunto. Ci stavamo chiedendo se l'estate fosse più sessuale una volta. E devo dire, per i messaggi che arrivano in chat, devo dire di sì. Più soddisfacente, almeno da un punto di vista sessuale. Così abbiamo virato verso il racconto di una

0: in camera.
1: Sì.
0: E metto su YouTube una playlist romantica, tranquilla.
1: Tipo questa, eh.
0: E a un certo punto iniziamo, no?
1: Sì.
0: E sul più bello, sto bastardo. Non so che cazzo, l'algoritmo di YouTube mi mette un gatto che suona al pianoforte con una musica praticamente assordante.
1: Certo.
0: Io e lei ci fermiamo, ci guardiamo e ci veniamo a ridere.
1: Beh, è chiaro.
0: Cioè, e dopo si è fermata là la cosa, cioè mi ha rovinato tutto.
1: Rovinato il momento. Però sono belli, cioè fanno ridere, ma fanno anche pensare. Perché poi noi prendiamo il fare all'amore come una prestazione olimpionica. In realtà ci si può anche fermare, si può ridere, si può parlare durante. E tu potresti avere aperto un topic che sarebbe divertente portare avanti per quest'oretta, ovvero tutte quelle un po' disavventure, quelle cose comiche che ti sono capitate durante il sesso. Se vogliamo fare una raccolta anche in forma anonima, il numero della chat lo sapete. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: di Buffa nella casa. Allora, stiamo facendo una raccolta al 393-7366-240 di momenti in cui il sesso non è proprio andato come te l'aspettavi, perché è successo qualcosa di inaspettato, magari qualcosa di comico, qualcosa che ti può far fermare un attimo, ma poi ti fa riprendere alla grande, perché poi un momento di stop, di chiacchiera o di risata non è che annulla la sessualità, anzi, molto spesso la rinvigorisce. Quindi passiamo ai vostri messaggi, anonimi o meno. Lui anonimo dice: il compagno di sua madre ci vede dalla finestra fare le nostre cose, e poi scrive a lei: certe cose le ho viste solo nei porno. Per cui, insomma, grande imbarazzo per questo nostro amico, ma grande imbarazzo e anche sicuramente grande umidità per lui. Sentiamo.
1: Beh, Muva, questo è molto facile. Una cosa comica durante il sesso.
0: Sì.
1: E quando c'è il cane della tua ragazza che ti lecca il culo mentre scopi. No. Porca troia.
0: Beh, ci credo, ci credo.
1: Che passa dentro al cardil deretano.
0: No!
1: Mentre che sai lì che stai lavorando nella vulva.
0: Appunto, appunto. Lei cosa dice, dottore?
2: Spesso molti pazienti mi dicono: ho l'ano umido.
0: Ci credo, dottore. Se i pazienti sono quelli che ascoltano Muva nella casa, ci credo. Poi ne abbiamo un'altra.
3: Allora, era l'anno scorso, 3:40 di notte più o meno, sì. Era il momento clou, perché dopo un po' di preliminari ci spostiamo sui sedili dietro la macchina, il momento più bello dove iniziamo a far robe. Mi suona il telefono.
0: No!
3: Era mia mamma.
0: No!
4: Dove sei? Cosa stai facendo? Perché sei ancora in giro?
3: Ero lì tipo, non rompere, ci sentiamo dopo.
0: Certo, mamma, ho da fare, sto lavorando, mamma, sto lavorando. Il fatto è che poi la voce di tua madre sicuramente è proprio l'anticoncezionale migliore al mondo. Cioè, tu sei lì tutto carico, senti la voce di tua madre e dici: no, no. Ma poi, cioè, non puoi chiamarmi adesso. Ma scusa, ma chi è che chiama? Chi è che chiama? Raga, io sento un telefono, voi non so se lo sentite. Ah, ma il disco novità di oggi, Michael Bibi con Mobile Groove.

0: che riprende le vecchie suonerie, quelle del 3310.
1: Se c'è un modo per avere queste suonerie qua nell'iPhone, ditemelo.
0: Va bene, io non lo so, però diteglielo. Secondo me basta scaricarsele comunque, da qualche parte ci saranno. Stiamo raccogliendo momenti divertenti / imbarazzanti durante il sesso, e c'è che dice: Manuel, 10 anni fa era la prima camporella con la mia fidanzata, siamo in pieno inverno, ad un certo punto mi è toccato scappare fuori dalla macchina con la carta alla mano e saltare dentro un fosso per fare la cacca. Cioè, tu eri così in tensione che ti sei cagato addosso praticamente, cioè, che comunque che scena, e come si è risolta dopo? Cioè, come si è risolta, scusami, come si è risolta la faccenda? Io sono molto curioso di saperlo. C'è anche chi confessa e dice, non so se è capitato qualcosa poi di divertente, ma lui dice: mi sono fatto un paio di amiche di mia madre, che comunque non fa mai male nel curriculum, ma quindi c'è qualche segreto dietro, c'è stata qualche scena divertente, è successo qualcosa? Ok, vorrei saperlo. Let me talk to you, anzi facciamo così, visto che stiamo abbinando parole a musica, let me talk to you, lascia che io parli con te. Cioè, doveva per forza partire il disco degli Another 54 Ultra con Talk to You, per l'appunto. Alza del volume della radio LED.

0: di cose divertenti o comunque improbabili che ti sono capitate durante il sesso e lui...
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Sì, la cosa più divertente è quando lei tira fuori un pippo più grande del tuo e la... Oh cazzo!
0: Caramba che sorpresa!
2: Muva!
0: Sì!
2: È successo tanti anni fa.
0: Ah no, aspetta, perché questo è lunghissimo, magari lo mettiamo dopo. Abbiamo questa storia da leggere perché è anche un appello per ricercare una persona. Allora, c'è lui che dice: due anni fa io e la mia ex decidiamo di andare in spiaggia a fare l'amore di sera al chiaro di luna, zona Brussa, fra Caorle e Bibione. Arriviamo, ci guardiamo attorno, non vediamo nessuno e iniziamo a darci dentro. Però ad una certa, che io che ero dietro di lei, mi guardo attorno e vedo un'altra coppia che sta facendo all'amore. Ora, io non so se siano arrivati prima loro o prima noi, ma fatto sta che a un certo punto io mi sono girato verso di loro e in quel momento si gira anche lui. E te lo giuro, Muva, quando ci vediamo io e lui in lontananza ci facciamo il classico pollice in su tra maschi e continuiamo. Questo non l'ho detto alla mia ex, lei ha voluto continuare da un'altra parte. In ogni caso, però, è stato un momento epico. Quindi dice: ragazzo, tu che eri in Brussa e ti è capitata una cosa del genere, cioè che ti sei scambiato un segno d'apprezzamento con un'altra coppia, se sei all'ascolto palesati al 393 7366 240. C'è un nostro ascoltatore che vorrebbe salutare.

0: ci sentiamo fra poco assieme a Muva nella casa.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: stiamo cercando di raccogliere al 393-7366-240 quei momenti un po' imbarazzanti o che comunque ti hanno fatto ridere quando fai all'amore. E c'è bisogno di una base jazz, di una base jazz per questo racconto di questo nostro ascoltatore.
1: Sì. È successo tanti anni fa, andavo a scuola, avevo un'amichetta all'epoca, e la invitai a casa mia quella sera dimenticandomi che c'era una partita importante, c'erano Juve e Milan in Coppa Italia, non ricordo di che anno, non mi ricordo neanche come andava la partita sinceramente, perché mi ricordo che io feci iniziare la partita, ci fumammo una cosiddetta e quindi dopo la situazione si è scaldata un pochino, baci, abbracci, arriviamo a fare le sporcherie. Nel mentre delle sporcherie lei procese a farmi una fellazio e nel mentre che mi stava fellaziando tutto la Juve ha segnato, io lì per lì ho esultato, quindi ho dato un colpo di reni e diciamo che gli ho spinto troppo
0: Con
1: su,
0: me la soffochi
1: e si è tipo strozzata, si è incazzata da morire e non abbiamo più fatto il resto. Molto bene, poi è andata via, 5 soldati e un caporale.
0: ma scusa cioè tu non sapevi dove concentrarti. A me è capitato una volta, guardando Sanremo, quell'edizione in cui Gianni Morandi fece la canzone Stai andando forte, apri tutte le porte, e proprio in quel momento stava accadendo qualcosa e con Gianni, cioè proprio il muso, poverino, la faccia di Gianni Morandi che diceva stai andando forte, apri tutte le porte. È stato molto molto molto divertente, devo dire.

0: muovendo verso il sole. Ci stiamo muovendo verso il sole anche metaforicamente parlando, perché si sa, quando si va in momenti sessuali ci si riempie di desiderio e quindi di calore. E cosa succede quando ti muovi verso il sole? Chiaramente ti scaldi assai. Attenzione, stiamo raccogliendo al 393-7366-240 avventure e disavventure divertenti che vi sono capitate in quei momenti lì. Senti,
1: ciao,
0: lui.
1: Grande Muva.
0: Ciao.
1: Io una volta ero anch'io in camporella alla sera,
0: sì.
1: E dopo aver fatto tutto quello che dovevo fare, mi sono accorto che mi ero piantato con la macchina.
0: No.
1: Perché eravamo in mezza campagna.
0: Certo.
1: Fortunatamente ero vicino a casa, quindi a tipo l'una e mezza, due di notte ho dovuto chiamare mio papà che mi venisse a tirare fuori col trattore.
0: Tutto, cioè, che comunque secondo me padre è arrivato tutto orgoglioso, anche dicendo questo è un altro step della vita che mio figlio ha superato. C'è anche chi dice: ero in autostrada direzione Puglia, la mia ragazza aveva deciso di allietarmi, area di sosta, ero così preso che non mi sono accorto della polizia che si era fermata dietro di me. Ad un certo punto sento bussare al finestrino, tiro giù il finestrino, il poliziotto mi dice: sicuramente non hai bisogno di aiuto, quando hai finito torno e mi dai i documenti per un controllo. La mia ragazza si tira su e lui dice: no, finite con calma e poi arrivate, smontate e arrivate da me. E noi abbiamo assolutamente ascoltato il poliziotto, figura di merda ma molto divertente. C'è anche chi dice, a proposito di essere filmati, serata sessuale, prato, copertina, eravamo sdraiati appunto in un mood un po' picnic, io sopra sul più bello vedo una luce rossa di un cellulare, c'era uno che faceva un video, ogni volta che usciva qualche notizia di coppie beccate a fare all'amore mi venivano i brividi, spero gli sia piaciuto il video, a me almeno. Per il momento non sono stati poi postati e comunque sgamati, per fortuna. 6'2", eyes blue, I'm into it.

chiusura di questa puntata di Muva nella casa, di questo venerdì, di questo quarto giorno di settembre. Allora, ci sarebbero altri messaggi da leggere per quanto riguarda le figure un po' barbine durante il fare all'amore, però potremmo magari continuare questa pillola anche più avanti. Cioè, per prenderne uno, buongiorno, bella Muva, avrò avuto 20-21 anni, i miei vanno al mare, io invito la mia lei a casa, andiamo in doccia, facciamo le nostre cose, ad una certa sento bussare alla porta del bagno, sono i miei che sono tornati perché hanno trovato un incidente per strada. Cioè, per cui anche la parentesi essere sgamati dai genitori, dai nonni eccetera eccetera, secondo me è molto ricca, si potrebbe aprire in un'altra giornata. Io vi voglio ricordare l'inizio invece della Peter Pan Academy, il sabato 3 ottobre ripartiranno i corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizione, le iscrizioni sono aperte, ma attenzione, puoi prenotarti anche per l'Open Day il 19 di settembre, sabato pomeriggio, è gratis ma la prenotazione è obbligatoria, quindi vai sul sito peterpan.it, compila il form per fare un giro al nostro Open Day. L'Open Day significa che fai un giro dentro la radio, ci sarà Joe, ci saranno tutti i docenti della Peter Pan Academy che ti spiegheranno tutto il programma, ti mostreranno con che materiali avrai a che fare e così via, ok? La perla del pirla che parla è già in sottofondo. Come protagonista c'è Bishitz, la canzone si chiama Algorithm e dice: tu non puoi battere il mio algoritmo. E io ne sono fortemente convinto che non si possa battere l'algoritmo umano, anche se a volte non fa parlare bene, le idee escono e la musica viaggia. Goditi questa canzone, Algorithm, let's go!

Three Sheets con Algorithm, questa è la perla del pirla che parla. Io vi do appuntamento a domattina dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2 e poi con Muva nella casa invece. Ci sentiamo la settimana prossima da lunedì, ciao!

0: meglio di Peter Pan.
1: È stata così corta questa settimana?
2: Mi sembra anche lunga,
1: cioè,
2: guarda.
1: La settimana non sembrava da 5 giorni.
2: L'avrei fatta anche più corta.
1: Da 4 giorni.
2: Anche da 3.
1: 393 7366 140 è lo sfogatoio.

0: Che poi, a proposito di settimane corte, come siamo messi in questo 26-27 con i ponti? Si incastrano bene o si incastrano male?
1: I ponti?
0: Cioè i ponti, che ne so, il ponte, che ne so, della la liberazione, il ponte del Rio Maggio, il ponte di Messina. I ponti, ma i ponti del calendario, no? Quando c'è una festa lunedì o venerdì.
2: A settembre non ci sono ponti.
0: No, ho detto 26-27. Niente. Vabbè, niente, andiamo,
2: c'è,
0: metti la
2: sigla. Metti la sigla.
0: 26-27
2: è sabato e domenica.
0: Sì, sì. Cosa mi sfuggito? Non ce la fa, niente.
2: Spiegami che cazzo c'è.
0: 2026-2027.

0: prenderesti lì,
1: No, beh. Sono vacanze a novembre.
0: Selvaggi! E adesso con le temperature che si alzano, vedrai che sposteranno un po' di festività.
1: No, non si può fare, non si
0: le
1: può
0: facciamo
1: fare.
0: Tutte ad agosto.
1: Non si può fare, non
0: sì,
1: si può fare.
0: E così tu su un mese
1: non
0: fai tutto.
1: Non si può fare, non si può fare.
0: Ecco, così i punti.
1: Faccio festa, faccio vacanze a novembre.
0: Iniziate a sfogarvi, questo è lo sfogatoio fino alle 19.30, soprattutto di venerdì, segnalate, perché già io ho visto, 20 minuti fa per strada c'era il disastro. C'è già il disastro, c'è un grande.
1: Hai visto che incidente pazzesco c'è stato ieri sera qua dietro la radio?
0: Sì,
1: assurdo.
0: Sì, ma

0: Buonasera selvaggi, volevo ringraziare a Caterina per la pizza.
1: Grazie Caterina per la pizza,
2: grande Caterina.
1: A proposito di ringraziamenti, anche lui deve ringraziare.
3: Ciao ragazzuoli, volevo dire solo un grazie a Marco e Christian dell'International Tire di Salvarosa, Treviso, perché sono riusciti, grazie anche al mercatoio, a procurarmi la ruota di scorta del mio Passat Variant, non so se ve lo ricordate.
2: Certo.
3: Ok?
2: Come ti ricordi?
3: Grazie mille ragazzi, Passa un saluto. Tutu!
4: Ciao.
1: Lololo.
2: È una macchina che ha venduto tantissimo, il Passat Variant.
1: Amici, beh, io come al solito so che ormai non ti do fiducia, perché siamo strapieni di ponti, mio caro.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, cominciamo, buonasera, benvenuti.
5: Come? Come non ci sono ponti a settembre? A Baxo, beh, si vede che non sei di Vicenza.
1: Buonasera.
5: Vicenza, il patrono è martedì, quindi c'è il ponte.
2: Fedo,
5: tu non sei di Vicentino?
1: Io sì,
5: dai.
1: Io sì.
5: No. Quindi fai il ponte anche tu lunedì e martedì.
1: Allora, io sono Vicentino.
5: C'è il ponte.
1: Non ti ho aggiornato.
5: Sempre ponti.
1: Non ti ho aggiornato, ho preso la residenza proprio a Vicenza Centro,
2: Non credo proprio.
1: Ma stai scherzando?
2: Non
1: e non
2: proprio.
1: Solo a settembre c'è Vicenza.
2: Però la sede di Peter Pan è a Castelfranco Veneto.
1: Che c'entra? Io?
2: Fa testo la sede della radio.
1: No, la mia sede. E non solo.
6: Poi raga, a ponti siamo messi da Dio a
1: Vedi,
6: dicembre.
1: Ciaone.
6: Con 5 giorni ti fai 15 giorni di ferie. Tranquillo e beato. Lololollo.
1: Lololollo.
2: 7 dicembre di lunedì.
1: Non ci ho guardato.
2: E quindi martedì.
1: Però questo messaggio mi rasserena.
2: E quindi
1: mi tranquillizza.
2: Allora, il 7 dicembre è di lunedì, quindi vuol dire che
1: sai,
2: tu fai
1: che
2: ponte
1: certo.
2: Lunedì, sì, certo. Martedì è l'8 che è festivo, quindi lì si fa un ponticello, cioè si fa sabato, domenica, lunedì, ma si fanno 5 giorni.
1: Secondo me non sono quei giorni che diceva lui, sono quelli?
2: Ma sì,
1: sicuro?
2: Sabato, domenica, lunedì, martedì.
1: Com'è che tu sai che il 7 dicembre è lunedì?
2: Ma perché già ci chiedono per gli eventi.

0: ci chiedono per gli eventi?
1: Certo, sicuro? Un prefestino.
2: Radio Peter Pan.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: dovresti cantare in italiano quelle internazionali.
1: Ma mi sto specializzando in italiano su quelle italiane.
0: Però è troppo facile.
1: Lo so, ho capito.
0: La cosa bella era quella.
1: E invece, parlando di cose difficili, la simpatia. Non è, amici, non è facile essere simpatici.
0: No, assolutamente.
1: E adesso sentiamo, ascoltiamo una dimostrazione.
0: Tanta gente crede di essere simpatica.
1: Ne sentiamo uno, amici, questo è bellissimo.
2: Addio, Peter Pan.
3: Pedro!
1: Sì.
3: Io conosco un posto dove tutto l'anno ha ponti, ma tanti ponti, credimi.
1: Mamma mia.
3: Ma veramente tanti.
1: Credimi.
3: Guarda, vuoi se no il mio consiglio?
1: Mamma mia.
3: Vai a vivere a Venezia, di ponti là li fai tutto l'anno.
1: Mamma
3: guarda,
1: mia.
3: Te l'assicuro, ne fai talmente tanti che alla fine sarai anche stufa, tornerai a Jesolo a vivere.
4: Pedro,
3: fidati.
4: Quando è che vieni a bere uno spritz cinare qua da noi a Venezia?
1: Non è proprio facile essere simpatici, amici. Ma attenzione.
0: Però i più bravi, i più belli, sono quelli che fanno la battuta e se la ridono. Che poi fanno anche la risata finale perché se la ridono.
1: Lo so. Amici, adesso Giovanni da Milano ci lascia questo audio. Lo lascia a me, però è rivolto.
0: Da Milano.
1: Da Milano. E donne milanesi nell'Interland, ascoltate bene, Giovanni, cosa ha da dire?
5: Ciao Peter Pan, buonasera a tutti. Ma Fedro,
1: dimmi.
5: Ascolta, tu che sei nel pezzo, no?
1: Sì.
5: Riusciresti tramite i messaggi che arrivano qua sulla radio, trovami una donna.
1: Mamma mia.
5: Una donna, aspetta. Cioè una bella donna.
1: Aspetta, il meglio arriva.
5: Allora, io sono impegnato, però vabbè, la mia compagna ascolta Disco Radio, quindi
1: non
5: è. Lo legge questo audio messaggio.
1: Sì.
5: Allora, io sono Giovanni di Milano, canto, ballo e recito.
1: Sì.
5: Sono simpatico, sono carino.
1: Sì.
5: Una donna così senza impegno,
1: Sì.
5: Così, una donna senza impegno. Dai, fammi sapere qualcosa, te che sei dentro. Nel giro.
1: Ma dentro cosa? Te che sei dentro, ma dentro cosa? Scusa.
0: Cioè, lui è convinto che noi dentro la radio abbiamo un sacco di conoscenze femminili, o comunque che attraverso la radio riusciamo a dirottare verso di lui un sacco
1: donne
0: di donne
1: milanesi e Interland.
0: E Interland, ma ovviamente anche dall'altra parte. Milaland. Cioè adesso a Milano ci sarà l'Interland e anche il Milaland.
1: Questa è un'altra dimostrazione che essere simpatici non è proprio facilissimo.
0: Però non ho fatto la risata finale.
6: Radio Peter Pan.

0: sapevo io che avevi sbagliato i calcoli. Il 7 dicembre per i milanesi, intendevi, non per gli italiani.
1: Ma quanto siete, mamma mia. Ma ve lo devo fare il disegno?
0: No.
1: Allora, il 7 dicembre, l'8 è il festivo, ma siccome il 7 cade di lunedì e l'8 è un festivo di martedì, si sta a casa anche il lunedì.
0: Ma per i milanesi.
1: Vabbè, ok.
2: Sì, ma 7 dicembre, Sant'Ambrogio, credono a Milano, non qua in Veneto. Tu le feste non c'hai più niente, a parte novembre. È Natale, basta, non hai più niente.
1: Allora, c'è una cosa, tu il lunedì vieni a lavorare, va bene?
0: Chi di che giorno?
1: Il 7 dicembre tu vieni a lavorare.
0: Ma ci mancherebbe, certamente. Tant'è che gli amici milanesi hanno già preso ponte.
3: Ciao ragazzi. Io ho preso.
1: È passato Leclerc.
3: Sì. Dal 28 dicembre al 5 gennaio.
0: Sì.
3: Che sono praticamente. Con 6 giorni. Sto a casa 2 settimane praticamente.
0: È milanese, è così.
3: Lolo.
0: I milanesi hanno questo culo qua che Sant'Ambrogio li fa sempre fare il ponte.
1: Ma visto che siamo ci sarà un bel traffico a Monza per il GP di Monza, ce la facciamo a vincere il GP di Monza?
0: Beh, le prime libere sono andate bene, però
1: sì.
0: Le libere sono come il calcio d'agosto.
1: Però sarebbe bello, dai.
0: Sarebbe bello.
1: Sarebbe l'anno della bella vittoria a Monza.
4: Peter Pan. Oh yeah.

0: scrive: luci là con i vostri audio, possibile? A me sembra strano, ma
1: l'altro coi ponti di Venezia, che penso che sia una battuta che fa ridere solo lui, credo, ma neanche lui, penso che si metta a ridere. L'altro: trovami una donna da Milano. Ma ragazzi, trovatevi un luminare, ma che vi curi bene, perché ne avete bisogno. Certi messaggi fate anche a meno di farli, fate ridere,
2: dai,
0: poveretti, dai. Ma scusa, io dai, veramente non capisco. Amici, stiamo per sentire un breve aneddoto che riguarda un incivile maleducato. Sentiamo cosa ha fatto.
3: L'altra sera in un supermercato ho visto nel parcheggio un Audi nera station targata Romania. Il tipo stava mettendo l'acqua nel lavavetri, ha comprato due bottiglie al supermercato, c'era il cestino a 3 metri, no, lui le ha buttate per terra ed è andato via.
0: Lo so, quando uno è maleducato.
2: È proprio stronzo, ma lo fanno per arroganza, secondo me, per far vedere che non hanno paura di niente.
0: Ma questo è paura di incivili.
2: Sì, però se uno lo fa proprio visibile a tutti quanti, vuol dire che proprio è un gesto di arroganza.
4: Peter Pan,

0: sei un salsero.
1: Un salsero, sono un salsero.
0: Lo so, io che andavi sempre il lunedì sera a ballare la salsa.
1: Va bene, prima di andare in pausa, amici selvaggi, sull'aneddoto dell'incivile rumeno che ha buttato le bottigliette per terra e non nel cestino, un suo connazionale non lo giustifica, però...
2: Ciao sfogatoio, quel rumeno maleducato ha buttato le bottiglie perché non se ne frega di niente qua in Italia, perché non si fanno raccolte di bottiglie. Se era in Romania non li buttava, li metteva raccolta che era pagata, quindi boh, questa non è una scusa. Ciao Lololo.
1: Ma che vuol dire che in Italia non si fa? Si fa la raccolta delle bottiglie? Ma
0: nei cestini puoi buttare anche le bottiglie.
1: Ma certo.
0: Ci sono i cestini, soprattutto nei parcheggi dei supermercati o all'ingresso del supermercato, quindi non è per nulla giustificato.

0: Sport.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: del secondo quartile dello Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a Federico Marco. Il numero è il 393 7366 240, e dobbiamo chiedere scusa per un sacco di cose, perché tra quelli che mi hanno scritto e gli audio che sono arrivati, innanzitutto la graziosa, che tu hai detto sei un salsero, è un merengue, non è una salsa, mi dicono, quindi
1: a me sembrava una salsa,
0: io non saprei, quindi è un merengue, mi dicono,
1: merengue è un po' più veloce,
0: non lo so, io non sono un esperto.
1: Vabbè.
0: E poi sul quello che ha detto l'audio del rumeno prima, io e te non abbiamo capito una mazza. Sì. Sono arrivati un sacco di audio che ci spiegano
1: che invece lui ha
0: cosa volevo dire, sai? Sì.
2: Qual è che il rumeno sta dicendo che in Romania ti pagano per fare la differenziata della plastica, e quello qua non lo fa.
0: Quello voleva
1: ti
0: dire.
1: Ti sembra una giustificazione?
0: No.
1: Perché non viene pagato e allora butta per terra le bottiglie?
0: No, però noi non abbiamo capito questa cosa.
1: Vabbè.
3: Ciao Selvaggi, l'amico rumeno intendeva che in Romania raccogli le bottiglie negli appositi contenitori e ti pagano ogni bottiglia. Quello che intendeva. Ciao Selvaggi.
0: Lolololo, ma non solo in Romania, amici.
4: Ciao Radio Peter Pan, volevo solamente dire che quello che stava dicendo il rumeno di prima è che in Germania e in altri paesi della comunità europea, se tu porti le bottiglie o le tieni o le porti nei supermercati, ti danno dei soldi.
0: Vedi?
4: Non come in Italia. Però questo non giustifica buttare la roba in giro per strada.
1: Meno male.
0: Lolololo.
1: Meno male.
5: Attenzione.

0: selvaggi, anche oggi, come potete sentire, il caldo si fa sentire.
1: Non fa una piega.
0: Lolo
1: non fa una piega. Lolo, anche se non è un caldo esageratissimo.
2: No, si sta bene, magari fosse così quasi tutto l'anno. Io vorrei tutta la stagione così.
1: Magari.
2: Tutto l'anno così, a parte un mese sotto Natale. Allora il Natale lo facciamo col freddo, tre sciatine.
1: Sì. Magari.
2: Vabbè, anche due.
1: Va bene, parlando della raccolta differenziata, chiamiamola così, ma non proprio raccolta di... Vabbè, sentiamo.
3: No, avete ragione, fare l'immondizia in giro non è giustificabile, però se dessero soldi ogni volta che porti sul mercato tantine o bottiglie, ma ti vedi i ragazzini che fanno un giro per le strade per tenere tutto pulito, perché portando lì tantine e bottiglie hanno un ricavo.
1: Lolo.
2: Certo, magari si inventassero, lui dovrebbe raccogliere una cappottina anche per la macchina.
1: Sì,
2: perché...
1: lo so, ma se, ma se c'hai il Porsche Cabrio non ti cazzi.
2: Certo, ma allora non lasciare un Audi a 100 all'ora.
1: Non è un problema di uno che guida il Porsche Cabrio, va bene. Amici automobilisti, io sono d'accordo con lui, lui è un motociclista, siete degli incivili, sentiamolo.
4: Ciao selvaggi, allora ieri sera ho fatto un giretto in moto, tipo le 11, quindi era scuro, però insomma il fanale funziona. Perché sti teste di cazzo, figli di puttana, che quando mi vedono arrivare in senso contrario si buttano lo stesso in sorpasso e se non vado giù per il fosso faccio un frontale? E ieri sera mi è capitato due volte, da Castelfranco a Jesolo non è proprio 200 km a dire può capitare, insomma due stronzi così da Treviso verso Jesolo.
1: Hai ragione,
4: anche perché nel giro di 10 km uno all'altro, cioè vergognatevi ragazzi, vergognatevi.

0: Ovviamente non è come avete detto fino adesso. Strano questa cosa, eh? Sull'argomento essere pagati per
1: raccolta di
0: non è come dite voi. Ascoltate bene che lui lo spiega bene.
2: Sera selvaggi, rumeni e bottiglie, ma anche italiani qua mi pare che ne capiscono ben poco. All'estero, quando porti indietro le bottiglie, le porti sulla differenziata, ti pagano perché l'hai pagata prima la bottiglia. Una bottiglietta d'acqua in Germania al supermercato non costa 38 centesimi, ne costa 60, perché paghi 15 centesimi di cauzione della bottiglia, cosa che in Italia non paghi. Però, se vi informate bene, ci sono abbastanza circuiti in Italia, il più famoso è Coripet, con molti raccoglitori in giro per l'Italia, ma anche il Veneto stesso, dove tu puoi portare le bottiglie, raccogli le bottiglie, partecipi a concorsi a premio e su tanti supermercati ti danno anche un buono spesa da poter spendere lì. Stiamo parlando di poco, perché stiamo parlando di 3 euro su 200 bottiglie o giù di lì, ma comunque intanto è già qualcosa e stai riciclando nella maniera più corretta, e dopo ci sono concorsi a premi e tutto quello che gli va dietro. Quindi informatevi anche su quello, se volete farvi delle raccolte differenziate potete farlo.
0: Quanta cultura lo sfogatoio.
1: Bravo,
0: eh?
1: Bravo. E adesso
0: ma poi sarà vero tutto quello che abbiamo sentito?
1: Sì, adesso andiamo con una rubrica molto culturale, oh, che è Radio Peter Pan con la sua succursale a Roma. La
0: siamo
1: radio...
0: sicuri, al momento giusto?
1: La radio dei burini.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Se siete come quelli che fanno puzza in macchina,
1: vedi,
4: se siete come quelli che se scaccolano e lasciano la pallina del mocciolo sul volante,
1: sì,
4: o se siete come quelli che hanno il nero tra i diti dei piedi, beh, bello, allora state tranquilli perché questa vostra radio,
1: siamo
4: Radio Peter Pan. Nel frattempo sono già arrivate una cifra di mail per salutare i burini, quindi andiamo a riportare i saluti coatti.
5: Pronto?
4: A Scoreggione?
5: Chi è?
4: A Burinone?
5: Oh!
4: Oh, t'ho chiamato perché te saluta Paolona!
5: Chi è Paolona?
4: A tua amica Chiappona!
5: Te sorda!
6: Pronto?
4: A Scoreggione!
6: Oh!
4: A Burinotto!
6: A via della mignotta! Li possono ammazzarli!
4: Te saluta anche Paolona!
6: Paolone, chi è?
4: A tua amica Chiappona!
6: E fate la pianta il culo due loro, dai. Bene. Ciao Ciccio.
4: Per oggi è tutto da Radio Peter Pan, alla prossima.
1: Ci stava un po' di cultura.
0: Era il momento giusto.
1: Sì. Ma...

0: tutte le studenti di tutte quante le nazioni.
1: Assolutamente.
2: Oh. Allora, Lollo, io sono triste perché ricomincio la scuola. Voglio tornare a sentire il team. Sono Lollo.
0: Sentiamo anche i bambini stranieri.
1: Perché hanno, poveretti? Cioè, anche loro, certamente.
0: Certo.
1: La scuola dovrebbe iniziare con questo caldo a ottobre, dai, non può iniziare a settembre, poveri bimbi, dai.
0: È sempre stato, però,
1: Dai, adesso, ma adesso. Il cambiamento climatico. Negli anni 60 non c'era.
0: Questi poveri bimbi, sai che crescono un po' troppo coccolati.
1: Negli anni 60 in Padania c'era la nebbia, adesso andiamo ancora al mare, dai.
0: Ma se si fanno durante già la stagione scolastica, si fanno un mese e mezzo di ferie, dai. Togli, aggiungi anche le ferie a settembre, sei a posto.
1: Amici, l'asticella questa sera allo sfogatoio è altissimo. Altro messaggio culturale che ci spiega esattamente perché sbagliamo. Sentiamolo.
3: Ciao selvaggi, in Germania e in Danimarca ad esempio c'è il vuoto a rendere, che non è che ti pagano, o meglio, tu paghi una cauzione in fase di acquisto e poi gli ridai la bottiglia di vetro, non la plastica, in vetro, indietro, e quella bottiglia lì viene riempita nuovamente dopo gli opportuni lavaggi. Perché se ci pensiamo è davvero stupido, prendo una bottiglia di birra, la bevo, poi la butto nella differenziata, la devono fondere per fare esattamente la stessa bottiglia. Quindi io direi che questo è un sistema da idioti.
1: Poi andava avanti parlando di
0: quello che spiegava il signore di prima della
1: cauzione. Lui spiegava proprio l'errore, cioè buttare una bottiglia di vetro per poi rifondere e farla uguale, quando basterebbe lavarla a modo.
0: Quando fondono non è che devono fare per forza uguale quella bottiglia. Usano il vetro per fare altri contenitori, che può essere sempre simile.
1: Però
0: a quello
1: se la lavi forse fai prima, no?
0: Certo.
4: Peter Pan,

0: Ciao Pedro, ti ho visto a Jeselo da Peter con tuo figlio in foto, grande.
1: Lololo, Peter è un mio amico che ha un locale frequentato da gente famosa e il locale è tappezzato di foto di gente famosa, ci sono anche io.
2: Che fosse tappezzato solo di foto tue.
1: Magari. Peter, questa è una buona notizia, perché non togli tutte di quegli sfigati là e tappezzi solo foto di foto mie?
2: Sì, lo chiami.
1: Non lo so.
2: Ma cambia anche il nome del chiosco.
1: Non è un chiosco.
2: Chiosco da Pedro.
1: Si potrebbe fare. Va bene amici, torniamo alla raccolta, allo smaltimento più che raccolta. Come sempre in Italia le cose le facciamo un po' così, alla carlona diciamo.
3: Ma in tutto ciò il bello è che noi come aziende produttrici paghiamo già lo smaltimento dei rifiuti. Poi dopo lo ripaghiamo come utenti, come consumatori, con tutte le nostre bellissime aziende che cambiano i cassonetti, i bidoni del rusco ogni 2 mesi, sempre più tecnologici. Tra un po' noi in provincia di Bologna abbiamo quelli col tablet a colori, o quasi.
1: Il rusco è la spazzatura in emiliano, va bene?
2: Sì.
1: E a Bolzano, che gente civile, come si occuperanno di questo
2: Bolzano
1: problema?
2: Bolzano è pulita, eh.
1: Sì, certo.
4: Ciao Basso, ciao Pedro. Per quanto riguarda riciclare le bottiglie di vetro, per esempio in provincia di Bolzano, loro ti ritornano indietro 30 centesimi a bottiglia di vetro, che sia di acqua o di birra, proprio a quello il prezzo.
1: Salutiamo gli amici di Bolzano.
2: Bene.
5: Peter Pan.

0: molto chic.
1: Sì, infatti,
0: per un programma molto charme.
1: È sbagliata questa canzone, no, non mettiamola più perché
0: vorrei. Mettiamo, saluta il porto di Jesolo, sì, che ti ascolta.
1: Io conosco il porco di Jesolo.
0: Il porco,
1: sì, sì, conosco il porco di Jesolo.
0: Ma ci sono tanti porci,
1: sì, sì,
0: porci a Jesolo. E poi salutiamo anche le gallerie d'arte, sì, che ci ascoltano, sì, sempre, sì, che stanno, sì, facendo, sì, i loro affari.
1: Le sale d'asta, sì,
0: sale,
1: sì,
0: d'asta, sì, il, sì, golf club, il golf, sì, club, sì, cioè,
1: i miei amici pusher, anche i miei amici pusher ci ascoltano, eh.
0: Ma è chic.
1: Perché loro frequentano.
0: Soldi ne hanno,
1: sì, sì. Va bene, amici selvaggi, alla fine del secondo quartino, prima di andare in pausa, parlando di come si raccoglievano una volta le cose, negli anni Ottanta lui ci racconta che
2: comunque negli anni Ottanta io abitavo a Preganziol e mi ricordo che c'era il camioncino che veniva davanti a casa, ci scaricava le bottiglie dell'acqua e dell'aranciata e si prendeva indietro il vuoto a rendere, che era tutto in vetro. Ora non so dire se c'era una cauzione o no, ma presumo di sì.
1: Ma anche oggi.
2: Comunque era una cosa che esisteva già. Poi si è diventati tutti che le bottiglie pesavano, che il camioncino costava farsene portare a casa, e si è arrivati ad avere la plastica che ovviamente pesava di meno. Non si sono inventati nell'acqua calda, nell'acqua fredda, esisteva già prima, soltanto che nel frattempo il mondo era evoluto e adesso torniamo indietro, come in tante cose. Ciao Marco da Treviso.
1: Ma anche adesso c'è il furgoncino nei paesini piccoli che,
0: sì,
1: passa con le,
0: sì,
1: bottiglie,
0: sì,
1: del.
0: Ci sono ancora, quelle,
1: sì.
0: Sì.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Allora.

0: 67
1: bimbi, 67
2: non è passata quella, la
1: non è passata
2: tormentone 67.
1: Io quando voglio fare il giovane con mio figlio, sì, e mi dice papà come stai, io 67 basta, non dire questa
2: sì, è un po' passato di moda,
1: no,
2: dai.
1: Ma che, come vedi bimbi, ciao bimbi 67. Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conducendo insieme a Fedra Marco, lasciateci un audio al 393 7366 240, e le signorine parlano di raccolta differenziata.
2: Brave.
3: Ciao Fedro, ma ricordo anche in Italia ci sono dei box dove tu puoi lasciare le bottiglie di plastica e mi sembra che diano qualcosa di irrisorio, adesso non ricordo se fosse in Friuli, tipo 50 centesimi o qualcosa in meno, e convertiti in buoni per la spesa, se non ricordo male.
2: Hai capito? Lolo.
1: Lololo.
2: Hai capito? A Nimis ci sono i campanelli per il vetro?
1: Siamo sicuri? A Nimis c'hanno i campanelli per il vetro.
2: Abbiamo le campane per il vetro, lì hai i campanelli.
1: Allora amici, attenzione perché il selvaggio che stiamo per sentire ha un dubbio e vuol sapere da voi, che sa che ne sapete, come funziona. L'argomento è dashcam, sentiamolo.
4: Ciao selvaggi, io vorrei fare una domanda a chi è in ascolto, che sicuramente ne sa più di me.
1: Esatto.
4: Io ho la dashcam in auto, mi chiedevo se qualcuno invade la mia corsia e io per evitarlo colpisco un marciapiede, un guardrail o qualcos'altro, è comunque lui responsabile anche se non c'è stato il contatto tra di noi?
1: Io non lo so, ha sensazione di dire di sì, però
2: lì è però difficile da dimostrare.
1: Ma perché però se la ha ripreso la targa puoi dimostrare
2: un attimo, sì, però la ripresa deve essere molto chiara.
1: Beh,
2: però,
1: certo.
2: Ma dipende se lui mantiene anche le distanze di sicurezza.
1: No, ma dall'altra parte, se uno invade la sua corsia dall'altra parte, lui è costretto a schivarlo e prende il guardrail anche se non c'è stato contatto.
2: Poi puoi fare una denuncia.
1: Secondo me sì, però non lo so.
2: Una denuncia, e non so se poi per la privacy tu possa utilizzare, però devi fare una denuncia.
1: Questo non lo so.
2: Sicuramente devi fare denuncia.
5: Peter Pan,

0: mio amico pittore, che è quasi un anno che deve venire a pitturare a casa mia e che ogni volta c'è sempre un imprevisto. Grazie mille, grazie mille.
1: No.
2: Cioè, quei pittori che trovano sempre la scusa per non venire a farti il lavoro, perché ovviamente il pittore che ha un certo giro deve dare la precedenza al lavoro grosso.
1: Beh,
2: quello che gli dà fa fare molto fatturato, dove è impegnata la squadra. Lavoretto quello da qualche centinaio di euro lo rimanda sempre.
1: Allora, tornando all'argomento.
2: Però se vuoi Fedro, sono lavoretti che fa tempo libero.
1: Sì, beh, io sì, sono anche abbastanza manuale. Sì, le cose manuali mi riescono
2: col
1: bene.
2: Col pennello Fedro e col rullino, col rullo anche, no?
1: Ci stasera. Ho preso un divano, me lo portano stasera.
2: Hai preso un divano nuovo?
1: E quindi devo dal furgoncino portarlo su in casa. Ciao.
2: Non te lo portano loro?
1: Io non so se domani sarò amici di Nimis, potrei non venire domani, ve lo voglio.
2: Te lo porteranno su loro?
1: No.
2: Te l'hai preso usato?
1: Sì, un mio amico, furgoncino.
2: Vabbè.
1: Tornando alla raccolta differenziata, la signorina avrebbe il desiderio che si facesse in Italia come all'estero.
3: Mi sono sempre chiesta perché qua in Italia non attivano il servizio del vuoto a rendere come c'è in altri paesi, soprattutto Germania, Austria. Io compro la cassa al supermercato, pago una minima cauzione e poi quando torno a fare la spesa c'è la macchinetta, rendo la mia cassa vuota, mi danno il buono per comprarne ancora. Esiste anche nei piccoli supermercati in Austria, non solo nelle grandi catene, non so perché qua non riusciamo a farlo nei grandi supermercati che abbiamo.

0: signorina che voleva, che ha appena parlato del vuoto a rendere, lui le dà questo consiglio.
1: Per la signorina dell'acqua col vuoto a rendere, bevi quella del rubinetto che è stracontrollata e buona, così ti eviti i giri di andare al supermercato.
0: Adesso sull'acqua del rubinetto stracontrollata buona, secondo me dipende dalla zona in cui sei. Ci sono zone in cui non è proprio
2: teoricamente quella
0: è potabile ovunque, però
2: quella di acquedotto dovrebbe essere molto controllata.
0: Sì, il condizionale è d'obbligo, perché ad esempio mi dicono, correggetemi se sbaglio, che nella zona del Vicentino ad esempio c'è molta FAS nell'acqua.
2: Per esempio i complottisti sostengono che invece nelle bottiglie di plastica, l'acqua della bottiglia di plastica contiene molta plastica.
0: No, i complottisti, abbiamo parlato l'altro giorno, ho detto che mi arrivano un sacco di, cioè ho visto un sacco di servizi che dicono che l'acqua in bottiglia è...
2: Tu sei un complottista.
0: No, io la bevo, però mi preoccupo se è vero che è piena di plastica.
2: Ragazzi, qual è la verdura che avete mangiato di più quest'estate?
0: Verdura?
2: Sì.
0: Ne ho mangiata pochissimo.
2: Vabbè, pochissimissimo. Quella che hai mangiato di più?
0: Insalata.
2: Insalata, io cetriolo. Beh, che ne sa, però il cetriolo l'ho trovato molto molto estivo e fresco.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera, il fruttivendolo?
4: Sì.
5: Sì, buonasera, mi scusi, cetriolo?
4: Come cetriolo?
5: Dico c'è?
4: Ma con chi vuole parlare?
5: Col frutto e verdura, fruttivendolo.
4: Signore, ma chi sta cercando?
5: Gli ho chiesto, cetriolo?
4: Cetriolo cosa?
5: Come cosa? C'è o non c'è?
4: Ma lei chi parla, scusi?
5: Io mi chiamo Aldo.
4: Aldo cosa?
5: Aldo cosa? Io le ho fatto una domanda, mi chiede il cognome, scusi,
4: Ma mi faccia un piacere.
5: Io le ho chiesto, cetriolo? Sì o no?
4: Ma cosa vuole lei?
5: Ma come cosa vuole? Le ho fatto una domanda, signora.
4: No, non le rispondo.
5: Ma lei non sta bene,
4: No, lei forse che non sta bene, si vergogni, sa?
5: Ma scusi, le ho fatto una domanda.
2: Sozzone.
4: Ma fate bene dire scemo, scemo.
2: Sozzone, che non sei altro.
5: Pronto?
6: Sì,
5: buonasera, fruttivendolo?
6: Sì.
5: Sì, buonasera, mi scusi, cetriolo?
6: Sì, come no.
5: Sì, me lo passa per favore?
6: Ma cetrioli, dico, vuole cetrioli?
5: No, dico, se c'è me lo passa.
6: Ma lo passa come? È chiuso il negozio?
5: Come?
6: È chiuso.
5: Ma non c'è lì?
6: Sì, venga di dietro.
5: Sì, dico, ma me lo passa?
6: Sì, come no.
5: Ma al telefono prima di passare devo chiedergli una cosa.
6: Cosa?
5: Devo chiedere a lui.
6: E
5: cosa, me lo passa?
6: Cioè, ma me lo passa come?
5: Al telefono.
6: No, non è mica il cognome cetriolo.
5: No, fa di nome.
6: No, ho sbagliato il numero.
5: Come? Non è l'ortofrutta?
6: Cosa vuoi?
5: Dico, c'è triolo?
6: No, è una persona che si chiama cetriolo.
5: No, triolo.
6: Ah, triolo.
5: Sì.
6: No.
5: È sicuro?
6: Sì.
5: Mi avevi detto che c'era.
6: No, qui non c'è triolo. No.
5: Non c'è triolo?
6: No.
5: Vabbè.
6: O lei?
5: Salve.

0: comunque assurdo, noi italiani siamo sempre in grado di cambiare gli altri paesi, ma per il nostro vada come vada.
1: Niente, siamo in grado di cambiare gli altri paesi, ma non riusciamo a cambiare il nostro.
2: Hai tradotto?
1: Sì, perché l'ho sentito 4 volte prima di capire che diceva cambiare. Ma a proposito di estero, gli avete rotto le palle con sta storia dell'estero. Questo qua? Sì, con sta storia dell'estero, che è meglio l'estero.
3: Buonasera selvaggi, che due coglioni con sta storia dell'Austria e Germania sempre avanti. Guarda che anche in provincia di Treviso passano con il camioncino, ti lasciano le 2 casse, 3 casse, 10 casse, quello che vuoi, e poi dopo una settimana passano, quello che hai vuotato sostituiscono, il resto te lo lasciano e via così. È un servizio a domicilio e non serve andare tanto in cartofe in cerca.
2: Sì, ma anche nelle grandi cittadine, non solo nei paesi piccoli fanno questo servizio.
1: Ma parliamo dell'acqua, dei nostri acquedotti, amici.
2: Sì.
4: Il problema dell'acqua c'è dappertutto, dove è più buona o meno buona, comunque quelle degli acquedotti sono controllate. Io ho montato un depuratore a casa che ok, fa acqua fredda, frizzante e quant'altro, e non vi dico la marca, però mi trovo non bene, benissimo. Non tornerei più indietro.
2: Perché non ci prendiamo un bel depuratore che mi fa anche l'acqua tonica?
4: Sì.
2: Che poi tu ci metti solo il gin sul bicchiere, apri il rubinetto e
1: devo fare il contrario, apri il rubinetto, esce il gin e poi magari io lo allungo con
2: il depuratore, non so se ti fa il gin direttamente.
1: Comunque amici, è vero, l'acqua dell'acquedotto è controllata, ma dove è controllata?
5: Selvaggi, va bene che l'acqua dell'acquedotto è controllata, ma a monte è controllata, no, non a valle. Quando arriva a casa tua è controllata?
1: No.
5: A monte? Ciao.
2: Se le tubature che arrivano a casa tua, vuoi che siano linde?
6: No. Radio Peter Pan.

0: 333-6-6-240, il numero per sfogarsi allo sfogatoio di Peter Pan, che è tornato proprio preciso e puntuale nella prima settimana di settembre.
1: Pensa che pirla, siamo due pirla. Potevamo ricominciare lunedì, venivamo più rilassati, senza lo stress del lavoro, così.
0: Il prossimo rientra... intendevi?
1: Eh sì, certamente.
0: Però poi avevi lo stress comunque, perché più fai vacanza, più è stressante ricominciare.
1: Allora dovevo ricominciare il 15.
0: Comunque, quei capelli che ti scendono, sì, e questi occhiali qua, sì, mi sembra Harry Potter. Mi sembra Harry Potter invecchiato.
1: Perché? E sono ancora corti, cioè li ho tagliati all'inizio stati molto corti, okay, e adesso non sono cresciuto
0: se
1: abbastanza.
0: Se ti lasci un po' cadere a caschetto, sembra Harry Potter.
1: Non sono cresciuto abbastanza per essere presi dall'elastico, capito?
0: Harry Potter fra 20 anni sarà così.
1: Come... Va bene, stiamo per andare in pausa, amici, ma il nostro amico, vostro collega co-conduttore romagnolo ci spiega che...
2: Buonasera selvaggi, alla signora che ha detto che perché in Italia non fanno come fanno in Austria o in Germania, che uno compra una cassa d'acqua, poi quando torna a fare la spesa che gliela porto indietro gli danno il buono per comprare un'altra. In Italia non lo faranno mai, mai, perché siamo la Repubblica delle Banane noi. A noi, noi facciamo la raccolta differenziata e in più paghiamo anche la tari, paghiamo, e la paghiamo salata. Se fanno anche questa cosa qui, cosa facciamo? Lavoriamo, noi facciamo i selezionatori del pattume e paghiamo addirittura. Ma dove cazzo mai si è visto questa storia qui? Ma va là, tutta la mia solidarietà, Gioia!

0: ultimo quartino dello sfogatoio selvaggi. Come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 e lo riprendiamo questo quartino con questa considerazione. Perché prima di andare in pausa abbiamo sentito Gerusalemme.
1: Sì.
2: Ciao selvaggi, ma è tornata di moda Gerusalemme adesso? Non ho capito. Perché quest'estate a Tenerife per una settimana ce l'abbiamo avuta tre volte ogni sera nel locale lì vicino.
0: Lololo.
1: Beh, devo dire che probabilmente il DJ non aveva un repertorio molto vasto.
0: Salutiamo i DJ di Tenerife.
1: Vai.
0: Allora, primo selvaggio, parlando della qualità dei rubinetti degli acquedotti, ho detto, ma io però c'ho un sistema, quelli che appunto depurano, che ti fanno l'acqua gasata, che ti...
1: Tonica.
0: Che tonica, esatto.
1: L'acqua e menta anche.
0: L'acqua
1: te
0: e
1: la
0: menta,
1: fanno.
0: Voglia. Allora lui, amici che usate questi dispositivi, vi fa questa domanda.
3: Ciao selvaggi, riguardo il rubinetto d'acqua con osmosi che ti fa l'acqua naturale, filtrata, frizzante, bla bla bla, che ho sentito che un vostro ascoltatore dice che si trovava bene. Sì. Ma il costo, perché anch'io mi ero informato, erano 100 euro al mese per non so quanti anni, cioè è esagerato, 100 euro al mese per non tanto di quell'acqua, vivendo solamente alla sera perché lavoro tutto il giorno. Boh, non lo so, vale la pena veramente, perché anche i commenti che vedo in internet sono tutti belli, ottimi, ma non so mai se sono quelli reali o sono comprati. Boh, qualche informazione in più farebbe comodo. Anche la marca, grazie.
1: Cioè, se penso a quanti gin tonic ci possiamo fare con 100 euro.
0: Cioè, voglio gin tonic, tu voglio un gin tonic, te lo faccio. Quando usciamo ti faccio un gin tonic, va bene?
1: Ok.
4: Attenzione.

0: ultimamente in Italia funziona che se tu provi a consegnare a domicilio una cassetta d'acqua, nel momento stesso in cui scendi dal furgone e provi ad avvicinarti all'abitazione,
1: ecco,
0: ti accorgi che il furgone non ha più nel parcheggio, nel tentativo di recuperare anche solo visivamente dove sia finito il furgone, ti portano via l'acqua e anche la cassetta. E ti dicono anche bauco ai magistrati.
1: Io secondo me lui di acqua ne vede poca.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: A lui piace l'acqua arancione,
2: sì,
1: rossa.
2: Sì, sì, sì, sì. Allora, amici, visto che prima parlavamo di ferie, adesso stiamo per sentire un selvaggio che ha una teoria su come distribuire le ferie nell'arco dell'anno.
1: Sì.
2: Io ce l'ho diametralmente opposta, alla fine gli spiego.
3: Oh, poi Fedro, stasera sul discorso delle ferie 30 giorni te voglio da. La mia ricetta.
1: Vai, ricetta.
3: Se deve sempre fare una settimanella, te ne fai una a giugno, una a luglio, una a agosto, una a settembre. Sono sempre 4 settimane, ma stai molto più tranquillo. E sei anche molto più produttivo.
1: Morto, come morto.
3: Lo so che te sei una superstar, però. Per chi lavora e sta sul pezzo, bisogna far così. Dammi
2: cosa?
3: Dimmi come la vedi, dai, stavo a parlare italiano, ma gliela faccio.
2: Non ce la fa a parlare italiano. Allora, è molto diverso, a parte gli scherzi.
1: Intanto sei morto tranquillo.
2: A parte gli scherzi.
1: Hai detto morto tranquillo?
2: No, morto, con la O è chiusa, morto vuol dire molto. Ma quello è morto, con la O, questo è morto.
1: È morto.
2: Allora, come tempo è uguale, 4 settimane sparpagliate, un mese uguale, ma se tu vai via una settimana, il tempo che arrivi, che ti adatti, poi quando cominci passa un giorno e mezzo, poi già un giorno e mezzo prima che riparti c'hai supporti. L'ansia che è fin dalla vacanza e quindi la vera vacanza dura 2 o 3 giorni, in un mese ciao, un mese tutto attaccato,
1: vabbè. Poi rientra poi duro.
2: Lo so.
4: Radio Peter Pan.

0: stavo tornando dalle ferie, siamo stati all'isola Delta e radio sempre spenta perché non prendeva Peter. Quindi adesso che siamo dalle parti di Bologna l'abbiamo appena riaccesa e vi sento a voi finalmente.
1: Però
0: bene bene.
1: Però con l'applicazione in streaming si può comunque sentire ovunque.
2: Vabbè, ma lui non c'ha lo smartphone. E quindi
1: non c'ha lo smartphone.
2: No, c'ha un telefono, un Brondi. Brondi, si chiama Brondi. Come il Brondi?
1: Vabbè, ok.
2: E quello là? Va bene, amici, quando si dice avere delle idee incredibili. Stiamo per sentire uno che si vanta anche di aver avuto questa idea.
3: Senti qua un'ideona, dato che ho sentito che ci sono gli stabilimenti che spendono milioni di euro per dividere tutte le immondizie automaticamente. Perché non facciamo un bel capannone lungo un chilometro, un semplicissimo nastro trasportatore che arriva da una parte all'altra e mettiamo tutti quelli che sono in galera, che hanno fatto delle puttanate, che non sono pericolosi, li mettiamo là a lavorare. E poi niente paga, gli diamo da mangiare a mezzogiorno e come paga gli diamo magari ogni mese, gli facciamo lo sconto di una settimana di carcere.
2: Un'idea,
3: e no? Siamo a posto, così li facciamo fare qualcosa di utile.
1: Sì.
3: E magari anche qualche settimana, qualche maranza a testa di cazzo, no? Ciao!
2: Mi sembra un'idea.
4: Radio Peter Pan.
1: Domani sera 5 settembre saremo al Palio di Montebruno con il Pin Power con Steffi De Cicco, Sister Gloria, Francesca Voice. Saremo anche alla Sagra dei Campanellis de Nimis con Maxwell e Fedro e anche al settembre la Tisanese, la Tisana con David J e Fede e poi grande chiusura del Palio del Vecchio Mercato a Montebelluno in Piazza Sedese con il 2000 Heroes domenica sera dalle 22 con Marco Baxo, i remix e anche l'ex Serafo e anche Rocky Festaiolo. In tantissimi.

0: Che mi hanno appena scritto i trasportatori che hanno già caricato il divano sul furgoncino e stanno arrivando a casa.
1: Abbiamo dei tempi radiofonici da rispettare.
0: Ma però, i trasportatori, poveretti.
1: I trasportatori se lo portano su loro.
0: Poveretti. E non abbiamo neanche ancora salutato.
1: Anche perché vorrei ricordarti che hai le ginocchia un po' fragili.
0: Quello è vero, ma i trasportatori non lo sanno.
1: Poi mi rimani.
0: Hai ragione, ma infatti io credo che dopo questo.
1: Fortunato per un mese.
0: Dopo questo trasloco, non so se andrò a Nimis domani sera. Sì. A proposito di Nimis, mi raccomando, amici, domani numerosi, non abbiamo ancora salutato i replicanti, dai, salutali.
1: Quelli che ascolteranno questa puntata il lunedì mattina presto dalle 4 alle 6.
0: Buon inizio di settimana!
1: Per rinfrescarvi un attimino quello che sarà il weekend.
0: Molto bene, abbiamo finito.
1: Abbiamo già finito, tra poco ci sarà Field Vibe.
0: Ma chi? Non si sa. Chi c'è?
1: Io credo che ci sarà la Dallan.
0: Siamo sicuri?
1: Io credo che ci sarà la Dallan, sì. Perché la Dallan ultimamente ci crea questo problema.
0: È una donna impegnata.
1: Tra quelle volte che manca, che mandi i sostituti, noi siamo un attimino.
0: È impegnata.
1: Siamo un attimino disorientati dalla Dallan. Ragazzi, passate un buon weekend, passate a trovarci dove ci troverete, insomma, lì a far festa nelle vostre piazze. E buon venerdì sera.
0: Grazie.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: Svegli indesiderati.
1: Lunedì 7 settembre 2026, dai che tra poco si parte, facciamo quella cosa lì, apriamo il palinsesto di Radio Peter Pan, anzi vado a prendere le chiavi, prendo pure il caffè e tra poco ci sono le sveglie. Dai, buongiorno!
2: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di svegliarsi, le 6 in punto.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Esiste. Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensare...

0: I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a

0: È bellissima, me lo prendo io, perché tanto Alice Fassina non lo sa. Comunque buongiorno, mamma mia che sonno che c'ho stamattina, lunedì, che fatica.
1: Buongiorno.
0: Assoreta.
1: Buon lunedì a tutti. Fede, ti do un consiglio. Smetti di ballare e soprattutto di cantare in spagnolo. Consiglio d'amico, niente che. Un abbraccio da Giovannino.
0: Giovannino ha visto la storia, quella che ho fatto l'altro giorno alla tisana. Ma che buona la tisana, alla tisana. Ho bevuto 50 gin tonic e ancora mi devo riprendere. Dai, facciamo così: mettiamo prima la sigla e poi vi spiego tutto con calma, perché è stato un weekend molto impegnativo.
2: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Non voglio alzarmi! Mamma, c'ho la febbre, giuro!
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate!
2: Un'oretti! Però!
3: Sveglie indesiderate! Con Fede!
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale!
3: Sveglie indesiderate!
5: Una bella idea! Complimenti!
6: Sei svegliato!
0: Buongiorno, finalmente lo possiamo dire, 6 e 10 a lunedì, ultimo giorno della settimana che fu. Sì, perché lunedì è così brutto che non può essere considerato un giorno della settimana nuova. La settimana nuova è bella, porta cose belle, e perché lunedì deve farci parte. Oh, Sveglie Indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan, dalle 6 alle 7, dal lunedì al venerdì, ormai che... ormai è, cioè, di casa proprio. Che festa questo weekend. Sono passato a trovare ieri Remix Rocky, il direttore, durante il Super Peter Pan 2000 Heroes al Palio di Montebelluna. Quanti invasati c'erano ieri che hanno fatto festa, tutte le contrade. Pensa, le ho incontrate tutte. Mamma mia, le battute del lunedì mattina. Che devo dire? Saluto anche gli amici di La Tisana, ne approfitto, con cui abbiamo fatto un po' di festa insieme a Davy J l'altra sera, sabato, orario aperitivo, diciamo dalle 20 in poi. Tutti super solari, ringrazio Jessica per essere passata, super fan di Radio Peter Pan, Matteo, ne ho conosciuti tanti di cui non mi ricordo i nomi, Cristina me la ricordo, insomma bello, stato bello bello. Jessica, com'era la battuta sulla tisana? Ah no, te la sei persa. Ho fatto sta battuta tutto il tempo dicendo: oh, ma io sono venuta alla tisana, ma com'è possibile che ho bevuto 50 gin tonic e io volevo la tisana? Non ha riso nessuno.
7: Attenzione!

0: Buon inizio, Fede, grande. Buon inizio settimana a tutti.
1: Anche a te, anche a John e a tutti voi. Non capivo se il buon inizio, grande inizio, era una battuta o una presa in giro. Vabbè, fammelo sapere, tanto ormai proprio sono in balia degli eventi e delle cose. A proposito di la tisana, c'era Jessica che ho incontrato, ci siamo conosciuti per la prima volta e adesso dice così.
2: Ma Fede, se volevi la tisana, te la offrivo io, ben volentieri. Ciao, buongiorno.
1: No, non ci provare, mi hai detto, se mi regali una maglietta, Fede, ti porto a cena a mangiare il pesce in ristorante stellato. Adesso sei passata alla tisana, hai preso la maglietta, adesso vuoi la tisana.

0: campana oppure più semplicemente suonamelo. Eh no, quella è un'altra cosa. Pensiero intrusivo della settimana, quello che ci apre proprio in due. Allora, a proposito, che cos'è un pensiero intrusivo? I pensieri intrusivi sono idee o impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, che ti fanno dire forse quasi quasi è ora di farsi aiutare da uno proprio bravo. Il pensiero intrusivo della settimana me l'ha messo in testa Andrea, un nostro ascoltatore, che ieri mi ha mandato una foto di rientro dalle ferie dicendomi: Fede, sono rientrato dalle ferie eppure sono finito poi a vendemmiare. Infatti stamattina mi ha mandato il messaggio mentre vendemmiava.
1: Buongiorno Fede.
0: Giorno.
1: Sto andando a vendemmiare, sarei in ferie comunque, però dai.
0: Aia.
1: Si va a vendemmiare. Buongiorno.
0: Oh, periodo di vendemmia. Quando si vendemmia da ste parti, oltre a sto periodo, cioè fino a quando si vendemmia? Comunque c'ho dei ricordi, questi sono i miei pensieri intrusivi di quando lavoravo a Roma. Per chi non lo sapesse, ho lavorato per una vita in una ferramenta agricola, quindi vendeva anche i prodotti tra le varie cose per la vendemmia, quindi le forbici per potare, gli stivali, e poi oltretutto non so perché ci avevamo in uno scaffale altissimo senza la luce, dentro sti contenitori tutte le taglie mischiate, 43, 44, 45, impossibile. Poi faceva un caldo perché stavano su, brutta storia. E poi i moscerini, mamma mia i moscerini, la gente che entrava con le scarpe sporche, mamma mia che ricordi. Però cosa bella, quando era tutto finito ti portavano il vino. Perché sì, perché gli facevo sempre lo sconto. E voi state vendemmiando, oltre ad Andrea c'è qualcuno che sta preparando tutto quanto per fare un buon vino? E se lo fate, dopo vi mando l'indirizzo.
2: Ciao.

0: sentire che te lavoravi, secondo me sono parole grosse, eh? Un po' come Fedro, te il lavoro, Fedro il lavoro.
1: No, no, ti garantisco che io lavoravo. Fedro credo di no, eh. Io ho lavorato pure sul serio. E poi il messaggio di Giorgia che dice: buongiorno e buona settimana. Io mi sto preparando per la raccolta del luppolo, sarà una settimana profumata. Allora, Giorgia, purtroppo non c'ho tempo per venirti a dare una mano con il luppolo, però, oh, se dopo vogliamo farci una birra assieme, già quello è meglio. Nel frattempo in bocca al luppolo. Ah, ma che ho fatto di male, anzi, che cosa avete fatto di male per sentire ste battutacce? È arrivato il momento della rassegna nottambula, anzi la rassegna della settimana che fu, visto che lunedì facciamo un po' di recap di quella che è stata la settimana scorsa. Tre titoli: Stati Uniti chiamano la polizia per un intruso, era una lince rossa in cima alle scale. Nello stato di Washington hanno fatto sta segnalazione al 911 per dei rumori sospetti, ovviamente è arrivata la polizia e poi hanno utilizzato anche un drone e poi alla fine era semplicemente una lince rossa e per fortuna hanno sistemato tutto. Vabbè, un allarme un po' esagerato. A proposito di rossi, a Tilburg c'è stata l'invasione di rossi, centinaia di persone riuniti per il Red Hat Days nei Paesi Bassi. I Paesi Bassi hanno ospitato la 21ª edizione appunto della giornata dei rossi. Centinaia di partecipanti da oltre 80 paesi si sono ritrovati per fare delle foto, musica, incontri e iniziative creative. Molto bello, la giornata dei rossi, come quando hanno fatto la giornata dei calvi, però non ho ricevuto il pass, ci sono rimasto un po' male. Camicia hawaiana, l'ultima notizia: anti-telecamere, il designer tedesco sfida l'intelligenza artificiale, ha creato sta digital camouflage, una camicia simile a una vistosa camicia hawaiana con un pattern studiato per interferire con i sistemi di rilevamento delle persone basati sull'intelligenza artificiale, praticamente la camicia camaleontica, eh sì, perché ti permette di non farti beccare. E amico, quanto costa? Magari ci organizziamo, andiamo a fare dei colpacci insieme, io e te e tutti gli amici di Radio Peter Pan, mica male, eh?

0: l'ultima mezz'ora delle sveglie indesiderate, quella del lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. Calendario infame, buongiorno. Una bestemmia vale molto di più di mille sorrisi. E non è che c'ha tutti i torti il calendario infame. Forza che tra poco si gioca, come sempre, lunedì giochiamo. Indovinate un po' che vi faccio vincere. Una beata minchia.
1: Sveglie indesiderate.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
6: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Dimmi qua. A settembre Pandinai sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Picture Band. Oh, oh, oh, oh.
1: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate del lunedì, l'ultimo giorno della settimana, che fu arrivato quel momento lì, quello in cui si gioca per la beata minchia.
2: Avete, eppure oggi ho vinto una beata minchia.
1: Bello, lo facciamo così, con l'audio di chi l'ha vinta la settimana scorsa, eppure oggi ho vinto una beata minchia. Siete pronti per il quiz del giorno? Dai che ci svegliamo insieme. 393-7366-240. Il quiz dice: un uomo guarda una fotografia e dice: fratelli e sorelle non ne ho, ma il padre di quest'uomo è figlio di mio padre. Chi c'è nella fotografia?
2: A fede, non ci ho capito un cazzo!
1: Guarda, siamo in due, allora faccio così, te lo ripeto. Un uomo guarda una fotografia e dice: fratelli e sorelle non ne ho, ma il padre di quest'uomo è figlio di mio padre. Chi c'è nella fotografia? 393-7366-240, si gioca per la beata minchia.
3: Cosa so?

0: Fede, non ho più giga per offenderti.
1: E fai bene, anche perché il quiz del mattino, mamma mia, è complicato anche per me che so già la risposta. Mamma mia. Allora, il quiz per vincere la beata minchia di questo lunedì 7 settembre era: un uomo guarda una fotografia e dice, fratelli e sorelle non ne ho, ma il padre di quest'uomo è figlio di mio padre. Chi c'è nella fotografia? E avete cominciato a mandare un po' di messaggi. A parte, non so perché stamattina bestemmiate tutti. Forse state in periodo di vendemmia e quindi oggi la vendemmia viene abbastanza facile. Nicola dice te stesso, qualcuno dice io, qualcuno il bisnonno, suo figlio e lui stesso. Ah, qualcuno, sentiamo, ci abbiamo pure l'audio, arriva.
2: È lui stesso!
1: Sì, ma stai calmo, non ti agitare, ma perché strilli alle 6:46?
3: Compare, ma l'uomo nella fotografia è suo figlio, Dio buono.
1: No, non tirare bestemmie, non fare cose strane. Però ce l'abbiamo il vincitore. Senti Davide, che Davide dice: Fede, è suo figlio, è stato il più veloce a mandare il messaggio, indovina un po'.
0: Grande Fede! Ho vinto una beata minchia!
1: Grande!

con alcuni ascoltatori al 393 73 66 240 riguardo al quiz. Quello dice: Fede, ma io sto abbastanza confuso stamattina. Ha detto: tu pensa che io il quiz ancora non l'ho capito al 100%, nonostante l'abbia letto tipo 100 volte, poi davanti c'ho la risposta, la spiegazione, ma non sono ancora del tutto convinto. E poi dice lui, risponde, dice: immagina, Fede, che penso al quiz mentre faccio questa cosa delle 6:30 in piena mattina. Ha detto: ma che stai facendo? No, sto semplicemente con un escavatore con cesoia da demolizione. Il mio lavoro è distruggere cose. Ecco, non distruggermi il programma, perché ci serve ancora la paghetta di fine mese. Vi ricordo un appuntamento molto figo, perché da sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ e vocalist speaker edizione. Quindi se vuoi essere uno speaker meglio di me, puoi farlo. Meglio di Rocky, puoi farlo. Non ci vuole tanto. Potresti anche non fare il corso, però tu fallo a prescindere. Ma se hai dubbi, domande, puoi venire a scoprire tutto quanto gratuitamente nella sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, perché c'è l'open day il 19 settembre, ovvero sabato pomeriggio. È gratis, però c'è bisogno della prenotazione, i posti sono limitati. Che fai? Compili il form sul sito peterpan.it. Vieni, ci facciamo una chiacchiera, vedi un po' com'è la situazione, poi incontro i Rocky, dici: senti Rocky, se lo fai tu lo speaker, posso farlo anch'io. E così poi gli levi l'appartamento in radio.

0: A proposito di remix, chissà se si presenteranno e che in condizione.
1: Ma brutte condizioni, cattivissime. Cattive.
0: Volete che mi fermi, no?
1: No, continua. Anzi, se puoi andare avanti fino alle 8, guarda.
0: Io t'avevo fatto la trappola, volete che mi fermi? E pensavo tu dicevi sì, vai, vai, invece no, mi ha fregato. Vabbè, vi lascio con gli amici del The Remix Show e ci sentiamo a pranzo. Nel frattempo abbiate fede, ciao! Radio
2: Beat. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 7 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan viabilità.
14: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio con la 1, diramazione Roma Sud in direzione di Milano. Coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino. Sempre verso Torino, code tra Monza e Bivio con raccordo viale Certosa. Verso Venezia invece, code ancora per traffico intenso fra Pero e Milano Est. Sulla 14 sul ramo di Casalecchio, veicoli in lenta progressione in corrispondenza dello svincolo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Infine la A7 con code per circa un chilometro a causa del traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Buon viaggio!
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti.

0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: capito come cominciamo la puntata? Giustamente ci serve perché noi cioè compensiamo, ecco.
1: Siamo quello che siamo questa mattina, ragazzi. Buongiorno, le 7 da 7 minuti, è lunedì, la voce con calma arriva. Sì, speriamo.
0: Sì, siamo quello che siamo, in questo caso degli speaker di merda. Questo è quello che siamo.
1: Però per fortuna abbiamo una sigla molto bella, ecco, ci salviamo almeno su quella, dai.
0: Non si capisce niente.
2: E allora però cambiate radio anche voi.

0: giornata all'una, ma poi magna di qua, bevi di là e torni a casa che sono le due.
1: Vai al night e sono le cinque. Fai tardi.
0: Siamo andati al night stanotte,
1: allora,
0: con Paxo.
1: È uno di quei casi in cui possiamo dire che è vero, lavoriamo, facciamo la serata, il mattino dopo siamo in condizioni pessime, ma ne è valsa la pena.
0: Eh sì.
1: Perché una serata bella come quella di ieri ci capita poche volte, eravamo al Palio di Montebelluna.
0: Un ringraziamento
1: a chi?
0: A tutti quelli del Palio.
1: Bravo.
0: Quanti
1: bravo,
0: certo. sono, quante contrade.
1: E poi, ecco, una cosa che è giusto sottolineare, ci hanno trattati benissimo.
0: Vero, vero, vero.
1: Cioè,
0: vero,
1: ecco,
0: vero.
1: Tra il mangiare, il bere e chiederci se andava tutto bene, c'era il bagno lì subito vicino dietro il palco.
0: Bello.
1: Che ormai
0: se quel bagno potesse parlare.
1: No, ma adesso una volta riuscivamo a tenere, adesso chiediamo appena arriviamo all'evento, dov'è il bagno?
0: Lì,
1: ok, perfetto.
0: Dov'è il parcheggio? Che se magna e dov'è il bagno? Le tre informazioni esatto. che vogliamo sapere. Voi invece cosa volete sapere? Se volete sapere qualcosa, siamo qui a disposizione.
1: Assolutamente, però ne riparliamo tra poco, dopo il disco sveglia.
2: Disco sveglia.

0: C'è solo una cosa che puoi dire dopo un disco sveglia così.
1: Sarebbe?
0: Quella. Ah. Che disco sveglia?
1: Io ne ho pensate tre che non si potevano dire.
0: No.
1: E poi mi sono venute in mente alcune che avevamo messo in onda la settimana scorsa, che abbiamo detto bellissimo, questo dobbiamo. Ah, ecco, uno che diceva Mary Poppins.
0: È vero. Sì.
1: Mary Poppins, hai capito? Salutiamo Adriano.
0: Ciao Adriano.
1: Adriano ieri c'era al Palio di Montebelluna, infatti scrive Forza Centro La Pieve e ci ha mandato anche la foto e poi aggiunge però non mi avete dato neanche un braccialetto.
0: Aia, perdonaci, noi tutta la sera abbiamo cercato proprio di evitarti. No, non volevamo darlo a te e quindi le abbiamo lanciate appositamente agli altri.
1: Avevamo anche un sacco di gadget.
0: Adriano giustamente dice che è della Contrada quella che ha vinto.
1: Sì.
0: Vincono da 9 anni.
1: Questo era il 9° anno di fila proprio.
0: Ma l'antidoping gliel'hanno fatto o non gliel'hanno fatto?
1: Avrebbero dovuto.
0: Bravo.
1: E quindi per quest'anno, anche quest'anno,
0: bravi,
1: l'hanno scampato.
0: Bravi maschi della Contrada del centro. E bravissime anche le ragazze
1: di Biadene
0: che hanno vinto.
1: Brave ragaz.
2: Buongiorno ragaz, ma che perla stamattina. Solo che non basta, è lunedì, ci vogliono le bombe a mano.
1: Ci
2: tiratele, grazie.
0: Questa ascoltatrice, secondo me, è parente di Rocky Festaiolo.
1: Perché
0: un po'. Vuoi riascoltarla? Mettila a metà, dice non basta.
1: Vediamo, non lo sappiamo. Allora, non solamente il Palio ieri, tanta gente ieri ha fatto serata, ha fatto festa perché è andato ad eventi in giro per il mondo.
3: Ragazzi, oggi vi faccio compagnia anche io a lavoro dopo essere stata a Milano. A vedere De Vighetta, 3 ore di sonno. La sera leoni, la mattina
4: leoni.
1: È vero che c'erano gli High Days a Milano e quindi tanta festa anche ieri.
0: Ha detto David Guetta?
1: Eccolo qua.

0: Com'è la situazione medusa nelle spiagge italiane?
1: Che ne so, io non ne ho beccato neanche una fino adesso di meduse.
0: Io ho sognato l'altro giorno di essere punto dalle medusa.
1: Guarda che quella mela,
0: non so,
1: quella melatonina che stai prendendo.
0: Quella friulana.
1: Non
0: si chiama Riposat. Però chiaramente io quando la prendo dico Riposat.
1: Guarda che non ti fa bene comunque.
0: Vero? Non
1: da quando la prendi fai di quei sogni.
0: Litighi con me. Anche stanotte ho sognato che rompevo il telefono. Che settimana prossima parto per le ferie e mi accorgevo martedì che in realtà dovevo partire lunedì e quindi perdevo l'aereo.
1: Non prenderla più.
0: No. Ah,
1: oppure se facciamo così, facciamo un test. La presti anche a me.
0: E vediamo cosa viene fuori.
1: Vediamo se anche a me fa quell'effetto, se è quell'effetto là.
0: Io non sto scherzando, io la prendo e dopo 20 minuti mi sento mancare proprio le forze. Forse è troppo.
1: No, no, vabbè, ma ci sta, secondo me è quello l'effetto. Se siamo soggetti che la subiscono, cioè c'è gente che beve la Red Bull e non gli fa niente.
0: Sì, io a me viene la tachicardia.
1: Io quella volta che l'ho bevuta pensando che non mi facesse niente finché facevo le pulizie in casa, ho pensato di chiamare l'ambulanza.
0: Posso chiederti perché per fare le pulizie in casa mi bevo una Red Bull?
1: No, perché ce l'avevo in frigo.
0: Ah.
1: E io avevo voglia di qualcosa di un po' più saporito. Ho detto, vabbè, ma tanto cosa vuoi che mi faccia? Dai, è come una Coca-Cola.
0: Sì, la bevo.
1: Ciao. Poi io con la tachicardia che pulivo per
0: hai
1: terra.
0: Hai detto, mi mette le ali e riesco a fare le pulizie più velocemente.
1: Abbiamo una soluzione per questo ascoltatore?
0: Ce l'abbiamo?
2: Uè, ragazzi, buongiorno. Ma volevo chiedervi, ma voi che soluzione avete per coloro che non si lavano, cioè che puzzano da morire, cioè non lo so, abbatterli, scappare via,
1: scappa via
0: allora, anche abbatterli però come perché la domanda che anzi è l'incipit del programma era diteci cosa volete sapere, ve lo diciamo noi.
1: Esatto, e però devi dare una soluzione adesso a questo ascoltatore.

0: tratto da una storia vera, un ascoltatore che alla richiesta che abbiamo fatto noi, diteci cosa volete sapere, noi ve lo diciamo, e lui ci ha detto: io vorrei sapere se questa qua me la dà o non me la dà. Questo è quello che ha chiesto Edo. Quando abbiamo letto questo messaggio nel fuori onda, mi fa: digli di no, digli
1: no,
0: di
1: no, perché sennò l'avrebbe già fatto.
0: No, ma aspetta, lui gli ho risposto di no, sì. E lui ha detto sicuro che era 100% Edo che ha dato sta risposta, sì. Quindi mi ha fatto ridere perché l'ha azzeccata subito. Io mi dicevo: di no, di no. Allora io ho risposto su WhatsApp dicendo:
1: no ragazzi, no, avrebbe già dato. Se ci stai così tanto sotto, no.
0: Sì, è vero, cioè, poi non ci ha detto a quanto ci
1: no,
0: sta sotto.
1: No, per carità, però così a occhio.
0: Vabbè, voci di ragaz.
2: Ciao, ieri era il mio compleanno, che me li fate gli auguri?
0: Va bene, auguri
1: Manuele. Manuele.
0: E poi c'è Laura invece che dice a noi qualcosa.
1: Aia.
0: Non siamo noi che dobbiamo dirle qualcosa, è lei che ci spiega che, visto che la figlia Melissa studia medicina, le ha spiegato il meccanismo di funzionamento della melatonina, ovvero altera i ritmi del sonno ed è per questo che si fanno sogni strani. Quindi non è solo quella melatonina, è in generale.
1: No, no, è quella, Laura, no, io te lo posso assicurare, quella friulana. Si chiama riposato.
0: Cosa c'è dentro?
1: Cosa mettono dentro il frigo? I friulani?
0: Io non lo so e non credo di volerlo sapere.
1: La melatonina col frigo.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Squat.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Baby, I just might make a mop.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
18: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. And if you don't know, now you know.
6: It was a clear black. Forever Fun, Forever Summer. The Remix Show.

0: Allora, Edo prende la melatonina friulana che si chiama Riposat e quindi abbiamo chiesto un attimo se effettivamente c'ha degli effetti collaterali.
1: C'ha anche un più. Cioè cosa si chiama qua? Riposat Plu.
0: Plui.
1: Plu.
0: Plui.
1: Plui.
0: È arrivato uno dei formulatori della melatonina friulana. Sì, sì, infatti ha spiegato cosa c'è dentro.
2: Immette in dente il papavar a tuo capello. Ecco. Perché il tisso mi hai scusi mal. Mande.
1: Per il papavero.
0: Hai capito?
1: Per quello dormo male, dice.
0: E un altro che però lavora nello stesso ufficio, ma voleva dire qualcos'altro.
3: Bisogna stare attenti se della DAP, perché culal resta prende subito.
0: Capito?
3: Un attimo, Ciao.
0: Stamattina così, gli è presa così ai ragazzi.
1: Io credo ce l'avesse con l'ascoltatore di prima, quello che stava uscendo con una tipa, ma non combina. Vabbè, insomma, è andata così.
0: Ma scusa.
4: Signori, ma vogliamo parlare del signor Kimi Antonelli che ha vinto in Casa Monda?
0: È vero.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Tanta roba. Bravo Kimi. Bravo Kimi contro ogni pronostico. Perché poi c'era quel discorso che aveva cambiato il motore, partiva in fondo alla griglia, eccetera, eccetera. Fenomeno vero. Quindi
1: bravo.
0: Tantissima roba. Poi vincere un Gran Premio d'Italia. Cos'era? 60 anni che non succedeva?
1: Sì, no, sì, che un italiano non vincesse il Gran Premio di Monza, sì.
0: Sì, non so dove ce l'avevo scritto.
1: Eccolo qua.
0: Un italiano torna a vincere dopo 60 anni. Era successo nel 66 con Ludovico Scarfiotti. Quindi bella per Kimi Antonelli, che tra l'altro mi sembra anche molto simpatico.
1: Mi piace un sacco la sua energia positiva. Poi, essendo così giovane, si vede che c'ha ancora un'innocenza e spero che, veramente, me lo auguro per lui, che non venga travolto da tutto questo ambaradam di quest'anno. Sì. Perché realmente mi piacerebbe vederlo per tanti anni così potente e anche gioioso. Trasmette proprio felicità.
0: È vero. Sai cos'altro è potente di Kimi Antonelli? C'ha un collo, hai visto il collo che ha? Vabbè,
1: certo.
0: Tutti i piloti di Formula 1.
1: Quando
0: però
1: c'era
0: una foto
1: ne ho parlato.
0: Ah, sì?
1: C'ha questa coda di balena da tanti anni che gli porta fortuna, che non se la vuole togliere.
0: Balena, ma è lunghissima.
1: Sì, no, si dice di una forma di un gioiello che si porta appresso. Però ho sentito che in realtà adesso ce n'è una di scorta pronta.
0: Ah,
1: un po' più larga, perché il collo ormai è.
0: Infatti, ce n'è una di 5 anni fa, una foto di lui di 5 anni fa con la collanina che gli sta larga.
1: Arrivava ai piedi e adesso invece non ce la fa.

0: ti ricordi che ricordi, Karol G con Tiesto, contigo.
1: Che bella questa, davvero, me l'ero dimenticata. Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show. No, non avete pagato la versione premium friulana, se avete sentito un po' di messaggi in friulano, è stato un caso ed è perché Edo prende la melatonina friulana.
0: Spero che però tutti quanti abbiano fatto il premium, perché tra poco c'è la scotechina. È sapete vero. Che la sentite solo se avete pagato l'abbonamento vero. Premium.
2: Ciao ragazzi, oggi dopo un anno e un mese torno a lavorare dopo questa lunga maternità e sono un po' agitata. Mi mandate un grosso in bocca al lupo.
1: Ma certo.
2: Grazie, ciao.
1: In bocca al lupo, dai che ce la fai, non dai. Preoccuparti, anche noi stamattina pensavamo di non farcela, eppure.
0: Troverai tutto uguale a prima o forse peggio di prima addirittura, no. Cara amica ascoltatrice, è così che funziona. Pensa, un anno e un mese, quindi forse non ci sentiva nemmeno in coppia.
1: Sì, è vero.
0: Un anno e un mese fa.
1: No, sentiva un'ora solamente.
0: Sì. Quante cose sono cambiate in quest'anno che sei rimasta chiusa in casa?
1: Dobbiamo ricordarci più tardi di salutare anche un'ascoltatrice che ci aveva mandato un messaggio bellissimo nel fine settimana. Sì, però vabbè, aspetta un secondo.
3: Un grande grazie, un grande brave alle ragazze del volley. Medaglia d'argento contro la Turchia.
4: Allora?
3: Ma proprio tutta la Turchia, perché oltre alla squadra c'era anche tutto lo stadio che le fischiava. Vabbè, dai. Brave.
1: Quando è così è ancora un po' più difficile. Ma adesso che succede?
0: C'è la scotechina e voi diventate i nostri vocalist.
5: Allarma!
6: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
7: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina.
0: Six,
7: solo nel The Remix Show.
8: Mi avete bloccato?
1: Ah no.
9: Ciao, sono Sister Gloria.

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Ciao, fuori tempo.
2: Beniamino, chiudiamo un contrattino. Dai, con la scotechina!
3: Non ho capito niente.
4: Secondo me non mi è arrivato l'audio.
3: Ma non aveva senso.
4: Non credo di aver pagato il premium.
5: Ah, sei meglio Belen Rodriguez nuda che Andrea Nordio vestio.
4: Ma che c'entra? Che vuoi da me? Scusa, che ho fatto?
6: Ciao, sono Sister Rocky.
4: Ciao, Sister Rocky.
7: Ciao. Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale Radio Peter Pan?
4: Ma qualcuno lo sa attualmente, eh.
3: Lo sanno bene, Andrea.
4: Aia, aia.
8: Ci dai la scottechina premium on Radio Peter Pan.
4: Si va, ragazzi!
9: E i vocalist siete voi!
10: Ma che bravo che è questo Matteo! Oh!

0: buongiorno da Mix. Questa mattina sono andato molto forte, mi sono svegliato sulla moto e sono andato in rock and roll, insomma.
1: Com'è? Okay, tiro rossi, non ho capito.
2: Sì,
3: mi ha fatto male.
1: Ah, ma molto male.
4: Ciao, sono Brother Glorio.
1: Che difficoltà che ha fatto questo ascoltatore.
3: Sì, che ha fatto.
5: Senti che aria che ha.

0: Bruttissimo.
1: Detto da te sta cosa qua.
0: Ho sbagliato una mattina.
1: Allora ragazzi, momento fuori giri, quindi manteniamo le tradizioni. E questo è tutte le mattine alle 7.50. Arriva. E quando arriva?
0: Arriva.
1: Sul volume, continuate pure con le note audio che vi mettiamo in onda per la rubrica Effetto fuori giri. Questo è il fuori giri. People in the house, get up and scream and shout. Say

0: quanto ha gasato anche i ragazzi, eh. Adesso nell'effetto fuori giri capirete in che senso, anche perché c'è un grandissimo ritorno.
1: Bambini, siamo pronti?
0: Sembrava un po' quel tono lì, però vabbè, c'è anche lui.
2: Stamattina il Friuli è super attivo, dobbiamo capire perché, forse c'è questa connessione tra la mia melatonina
0: riposata,
2: sì, friulana e i friulani, non lo so.
0: Stamattina va così.
3: Fantastico questo fuori giri, lento ma violento. Quella, yeah. Ciao da Sara da
0: Conegliano. Ciao Sara, yeah.
4: Oh, mi vendi plans.
0: Questo doveva arrivare.
5: Mona Andrea, che drop,
0: che robetta, porca mona.
6: Andiamo, dai che è lunedì, dai.
1: Fuori giri da pelle d'oca.
0: È piaciuto.
7: Ciao, sono Sinner e anch'io hey ascolto Radio Peter Pan. Ciao.
0: Ha detto alla fine. Non lo so, però adesso basta.
2: Basta.
0: Per favore, basta fare i stupidi. Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
9: Buongiorno, Remix. Sì. Un lunedì a tutti, un lunedì soleggiato. Buongiorno Remix, il lunedì è di highlights sportivi agrodolci. Sì, perché possiamo dirlo, il predestinato, figura e merda, ma per fortuna Kimi Antonelli fa un'impresa da brividi. Ah sì, ultimo, anzi penultimo in partenza, e poi vince questo gran premio. Sì. Vogliamo parlare anche un ringraziamento alle ragazze della pallavolo, però la finale è stata bruttissima. Sì. Vogliamo parlare di calcio, Andrea San? Vogliamo parlare di Venezia? No, stendiamo un velo pietoso. Sì, un po' di crisi, ma la risolveremo. Siamo troppo forti. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana e quasi scolastico, maestro Miyagi vi ricorda che quando si smette di pensare a ciò che può succedere, si inizia a godere di ciò che sta succedendo.

0: Allora, stanno tornando, Edo, sai?
1: Eccoli, arrivano, bussano.
0: Chi sono? Sono in Frequenza Kids, i bambini.
2: Ciao, Radio Peter Pan!
0: Siamo carichi, siamo un po' in difficoltà solamente.
1: Ma
0: però
1: siamo carichi. Fino alle 10.
3: The Remix Show.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
9: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da 3 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza all'80%, proteste in diverse città. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a 1° impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta 200 km orari contro le barriere e si ritira, prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino, stesso punteggio per Parma Monza, pareggiano anche Bologna Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari Lecce Udinese.

0: Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Cada vez que te veo, Edo.
1: Quella.
0: È una bella giornata, davvero. Tranne stamattina.
1: Oggi un po' così, ma insomma, diciamo che se non sapete, e ci sta ovviamente, ieri sera abbiamo lavorato, abbiamo fatto una bella, bellissima festa assieme a un sacco di ragaz al Palio di Montebelluna. Approfittiamo anche all'inizio di questa seconda ora per ringraziare nuovamente tutti quelli che sono passati e lo staff.
0: Grazie anche per i bei messaggi che ci avete inviato, perché ci avete detto che siamo stati bravissimi.
1: Oh, grazie.
0: Ci serve ogni tanto un complimento così.
1: Quindi con calma, dai, però facciamo tutto. The Remix Show!

0: Non hai detto, non abbiamo detto niente su Kimi Antonelli? Sì.
1: Ne abbiamo parlato prima, gli abbiamo fatto un sacco di complimenti. Ma... abbiamo detto anche che ci piace molto la sua energia, ma.
0: Ma hanno detto niente sulla volley pallavolo che.
1: Abbiamo parlato. Ma... congratulazioni.
0: Di Sfera e Basta a San Siro abbiamo parlato?
1: Non ne abbiamo ancora parlato e lo faremo tra pochissimo, perché stiamo anche un po' indagando. Adesso con calma ci arriviamo e vi spieghiamo cosa è successo e quando è successo. Però, ragazzi, qua c'è un mistero. Allora, sembra di capire.
0: C'è un mistero perché ci sono più versioni della stessa storia.
1: Capito?
0: E questa storia ve la diremo tra poco. Fine. Ho finito di parlare. Sì.
1: Vuoi dire altro?
0: No, perché avevi detto quello diciamo tra poco.
1: Metto il disco?
0: Metti un disco.

0: Hai capito? Che è successo questo sabato sera?
1: Allora, andiamo per step. Da poco si è conclusa questa terza giornata di campionato. In realtà si concluderà questa sera con i posticipi.
0: Sì, che si inizia di mercoledì e finisce lunedì. Esatto. È un casino.
1: Però vabbè, cosa è successo? Sabato c'era la partita tra Inter e Napoli, quindi un big match a tutti gli effetti. Tra l'altro, chi è andato allo stadio a vedere la partita si è visto un partitone, perché ha vinto l'Inter al 91esimo per 3-2, quindi si sono visti tanti gol, ci sono state tante emozioni e c'era anche tanta gente allo stadio, tra cui Sfera Ebbasta.
2: Ti ho portato un pacco Happy Birthday.
1: E tu dici, vabbè, ci sta, insomma, è un evento mondano.
0: Voglio dire, poi i milanesi, cioè, voglio dire, sono sempre lì, no? Anche quelli famosi, fanno la tribuna, proprio dei VIP.
1: Eh sì, solo che Sfera Ebbasta non è che si è presentato, sai, di solito ti presenti, se sei tanto famoso, con l'entourage. Ma in questo caso non era un vero e proprio entourage e si è presentato allo stadio con 10 ragazze.

0: Io sai cosa psicoterapeuti che hanno, no, ti giuro, c'è l'intervista sul Corriere e lo psicoterapeuta dice: donne trattate come decorazioni, dal mainstream messaggi negativi per i nostri figli.
1: Sai cosa ho pensato io quando ho visto questa immagine di Sfera che arrivava con queste 10 ragazze? Ho pensato: lui se le deve essere fatte tutte e 10. Io ho pensato quello, ho detto: aspetta che le voglio vedere in faccia queste che Sfera e Basta si è fatto. Comunque ci sono più idee a riguardo, cioè come mai si è presentato con 10 ragazze? Voleva fare una scenata? Voleva
2: c'erano anche
1: vedere
2: delle magliette con degli asterischi, delle cose, 10 asterischi. Insomma, ci sono diversi pareri a riguardo. C'è chi dice che potrebbe essere una rivalsa contro la ex storica.
1: Sì, Angelina Lacour, perché la settimana prima era allo stadio e aveva taggato Stankovic, che è un nuovo giocatore dell'Inter, molto giovane. E quindi dico,
2: e quando gli chiedono come va.
1: No, dai, però.
2: No, andiamo avanti, andiamo
1: esatto
2: avanti.
1: Diciamo comunque, che qualcuno dice che sia stata una ripicca, cioè della serie. Tu ti sei fatta vedere allo stadio con un altro, e allora io arrivo con 10 ragazze.
2: Secondo noi, invece, potrebbe essere forse anche una trovata semplicemente commerciale per dire: ragazzi, ho fatto un pezzo nuovo, arriverà tra poco, e probabilmente dentro c'è il campione di 10 ragazze.
1: È
2: di
1: probabile,
2: Battisti,
1: anche secondo me.
2: Dai,
1: chissà che bella quella canzone. Radio Peter Pan.

0: la nostra collega, adesso sarà a voi poi indovinare chi è, eventualmente che ha disannunciato questo disco, insomma lo possiamo da un bel po' di tempo. Dici, avrà sentito il suo collega nominare gli artisti, no? Uno è Calvin Harris e l'altro ha detto essere Jay-Z.
1: Jay-Z, no,
0: invece era
1: Jay-Z
0: ed è una donna, ma non importa.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: fa lo stesso.
0: Salutata.
1: Torniamo a noi. Edo, volevo dire che io sono d'accordo anche con un'altra cosa che hai detto prima nel fuori onda.
0: Cioè
1: sul discorso di Spera e Basta, che è venuto a San Siro con 10 ragazze e tutti hanno urlato allo scandalo, ma questa mercificazione, bla bla bla bla bla bla. E tu hai detto sì, ho capito, però una volta, cioè un bel po' d'anni fa, adesso non saprei fare due conti, però penso
0: sessanta anni fa,
1: Lucio Battisti ha fatto 10 ragazze per me, non so quanto scandalo avesse fatto, cioè quella va bene, se la fa Sfera e Basta non va bene, questo è il discorso.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque dai, niente polemiche, anche perché magari c'era una ragione pratica.
2: Ehi ragazzi, buongiorno. Oppure potrebbe essere come nella mitica canzone napoletana Io, mamma e tu, che per uscire con la fidanzata si deve portare dietro tutta la dinastia.
0: Potrebbe essere, magari erano tutte sorelle.
1: Esatto, tutte le sorelle, la cugina, e la cognata.
0: Comunque vedi, non c'è mercificazione, perché anche al contrario potrebbe andare bene per i nostri ascoltatori.
3: Vero. Ragazzi, se qualche donna vuole vendicarsi modello Sfera e Basta del proprio ex, portandomi allo stadio e mi offro volontario.
0: Vedi?
3: Biglietto della partita, panino con la salamella, due birre medie e siamo a posto, mi può sfruttare quanto e come vuole.
1: Ma scusa, se vengo io nel caso è un problema?
0: Oh, siamo già tre con me, guarda.
1: Non
0: io,
1: è una vendetta,
0: te
1: però.
0: E il nostro ascoltatore.
1: Esatto.
0: E andiamo.
1: Non è una vendetta, però voglio dire, ma alla fine
0: ci volete vestiti bene? Col tutù? Vediamo anche in tutù.
1: Dress code supereroi, anche stavolta.
0: Esatto,
1: qua,
0: una roba del genere.
1: Come diceva lo spot. Vabbè, tra poco. Ah, sì, scusami, c'era per chiudere lei che diceva adesso, però, far scoppiare un caso, una polemica per questa cosa. Ma ste ragazze erano grandi e vaccinate, hanno deciso loro di dire di sì, presentarsi allo stadio tutte quante come accompagnatrici di Sfera e Basta, magari per avere un po' di successo e fama.
0: Vabbè, ma è ovvio.
1: Infatti, cioè, infatti. Guarda, nessun giudizio. Noi non abbiamo espresso nessun giudizio nei confronti di queste ragazze.
0: Io non credo realmente che lui abbia detto aspetta che andiamo e facciamo una cosa di nascosto. Cioè lui voleva farsi vedere, deve dire qualcosa e ha fatto questa uscita.
1: Mi è sembrata anche simpatica. Vabbè, simpatica adesso è parolone.
0: Ah, vabbè, ma ognuno non fa quello che vuole. Vedo così
1: no
0: qualcosa di marcio.
1: Nessuno scandalo.

0: Ma non avete detto niente sul matrimonio dei me contro te.
1: Ma quante robe volete sapere stamattina da noi? Scusate, eh.
0: Allora, diamo un po' di numeri?
2: Vai, diamo un po' di numeroni.
0: Si sono sposati i me contro te.
2: E questo diciamo che ormai lo sapevamo, no?
0: Luigi Calagna e Sofia Scalia o Scalia, meglio conosciuti come Lui e Sofì. Allora, andiamo per step. Circa 6.000 fan paganti all'Unipol Dome di Milano. Quindi 6.000 persone, i biglietti costavano dai 48 ai 110 euro. Quindi se vuoi farti due conti, vabbè.
1: Se li abbiamo già i conti poi dopo.
0: Un supplemento di 250 euro se invece si volevano conoscere, incontrare gli sposi.
1: Il meet and greet.
0: È stata una cerimonia civile, quindi realmente una cerimonia civile trasformata in uno spettacolo. Io ho guardato un po' di video, altri numero per chiudere, più di 100.000 persone che hanno guardato l'evento su Twitch. Live, quindi
1: bene,
0: va bene, insomma, tu
1: complimenti.
0: E tu cosa ne pensi di questa
1: complimenti,
0: cosa?
1: Complimenti, congratulazioni ai me contro te che si sono sposati. Vorrei sapere se c'è qualcuno tra di voi che ha guardato il matrimonio.
0: Io ho visto
1: 100.000,
0: solamente
1: insomma, una piccola percentuale potrebbe esserci anche dai nostri ascoltatori,
0: anche una o due persone,
1: magari qualcuno che dice io volevo vedere, oppure qualcuno che dice mi hanno fatto vedere.
0: Io ho visto solamente gli highlights, ma cioè nel senso la notizia, ho visto qualche immagine e a me fa un po' di impressione.
1: A me cringe un po', visto che abbiamo usato
0: loro sono cringe.
1: I termini della Gen Z, no? Venerdì scorso. Ma un po' cringiato sta cosa che l'abbiano trasmessa, fatto venite al nostro matrimonio, pagate, ci vedete.
0: Allora, visto che guarda, finché ne stiamo parlando, arriva un messaggio che diceva: ma chi sono questi me contro te?
1: Sono due youtuber.
0: Esatto, sono una coppia di youtuber che fanno video per bambini, che si indirizzano solamente esclusivamente a bambini e fanno dei numeri allucinanti. Hanno fatto film, ma come fa a non aver mai sentito i me contro te?
1: Hanno fatto anche del merchandising loro. Quindi tutta la roba delle scuole per i bimbi esiste la versione dei me contro te.
0: Tra l'altro sono molto cattivi loro, perché quando vengono parlati male, loro attaccano, attaccano, fanno dei video, hanno fatto video tipo contro Fedez.
1: Sono come i bambini cattivi.
0: Sì, sono come i bambini
1: senza
0: cattivi.
1: Freni.
0: Cioè, proprio rispondono male. Comunque io ho visto sta cerimonia e mi ha fatto un po' di impressione. Mi ha fatto ribrezzo, tipo.
1: Io ho deciso di non guardare niente, ho guardato solo le immagini.
0: E adesso te li faccio vedere.
2: No, ti faccio vedere.

0: Peppers.
1: Ragazzi, veramente questi hanno pagato per andare al matrimonio di quest'altri? No, perché io ero rimasta che ero io che invitavo la gente e offrivo.
2: No, vabbè.
1: Ho sbagliato tutto nella vita. Scusa,
3: quando vai al matrimonio paghi comunque.
0: Sì.
3: Non è che non paghi, cioè anzi fai il bustone.
0: Guarda.
3: Sì, io non so che alcuni non lo fanno, però.
0: Non tutti la pensano così, eh.
3: Cosa?
0: C'è gente che va in matrimoni e.
3: Ma mi è giunta sta storia di gente che va in matrimoni e alla fine la busta non la mette, non la fa.
0: Ma niente,
3: buono.
0: È un po' strano.
3: Sembra folle come cosa.
0: Cioè, stiamo educando gli ascoltatori adesso a non fare questa cosa.
3: Allora, sì, è ovvio.
0: Piuttosto non ci andate.
3: Assolutamente. È ovvio che poi dipende da quanto grande è stato il matrimonio. Cioè, la busta andrebbe fatta a fine del matrimonio, però tanti la fanno preventiva.
0: Certo.
3: Ce la mandano i giorni prima perché così almeno ti togli il pensiero. Però, dai, non puoi non fare.
0: Vero? Vabbè, siamo d'accordo tutti.
3: Chiudiamo, anzi no, in realtà non chiudiamo il discorso a me contro te, ma chiudiamo questa mezz'ora con una massima.
4: Ciao ragazzi, pensate, io manco li conoscevo questi, figurati quanto me ne fotte.
5: Mix Show.
6: No, caro, il terremoto nel tuo cerveo, caro, perché non te che è un cerveo, ti sei terremotato nel cerveo.

0: il cervello.
1: Ti sei bevuto.
2: Bevuto.
1: Il cervello.
0: Il cervello.
1: Peter Pan.
3: Spot.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
7: E per il gas?
6: Ottima.
7: Internet?
6: Ottima.
7: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
19: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
22: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
23: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Turn the bass up. Forever Fun, Forever Summer.

0: las vacaciones. Vamos, vamos, vamos.
1: A questo punto della puntata di solito cambiamo, però non abbiamo fatto in tempo a mettere molte storie che ci avete raccontato di questo, di questa notizia del matrimonio di me contro te, che siamo d'accordo con voi, chi se ne frega, ma non è tanto il matrimonio in sé, è che 6.000 persone sono andate lì pagando un biglietto, 100.000 lo hanno guardato live su Twitch, ed è questo che fa un po' riflettere.
0: Quindi dire "ma chi se ne frega" non è la cosa più giusta, cioè a qualcuno gliene è fregato, anzi gliene è fregato tanto, a qualcuno. Cioè,
1: lui, se
0: comunque non... Andrea, veramente qua tutti stanno cercando di raccimolare dove possono, hai capito? Fanno i matrimoni, meet and greet. Io e te facciamo le foto con gli ascoltatori a gratis. Dovremmo cominciare a fare il meet and greet.
1: Allora, guarda,
0: te lo dico.
1: Sei un po' d'accordo con Carmine allora, perché Carmine fa l'analisi del fenomeno, che in realtà è una cosa già fatta da tanto tempo.
2: Ciao Peter, sono Carmine. La mia figlia lo guardava quando era un po' più piccola, sono andato a vedere anche due film al cinema.
1: Due film.
2: Comunque sono dei grandi perché hanno creato un business e ho visto un paio di storie che comunque loro investono anche i soldi, in più non sono proprio personaggi che si mangiano tutto quello che guadagnano. Tanto di cappello, sinceramente tanto di cappello, perché con niente hanno costruito una vita milionaria.
0: Te l'ho detto, ciao, ciao. Sì, sì. Facciamo anche noi meet and greet con i remix.
1: Allora, qualcuno...
0: 150 euro e vi fate la foto con i remix.
1: Qualcuno tra i vari messaggi dicevano che, visto che hanno fatto live il matrimonio, poi il live della prima notte di nozze andava fatto su Pornhub.
0: Probabilmente, noi non lo sappiamo. Era bello anche quel messaggio là che stavi per leggere, e questo qui, cioè un'ascoltatrice che dice: "Buongiorno ragazzi, le mie figlie erano collegate su Twitch per vederli. Mia figlia di 10 anni ha visto l'inizio perché diceva che si sposa la sua infanzia."
1: Capito? Ma sicuramente.
0: "Quando era più piccola avevo questi due in loop sulla televisione, poi siamo andati a vedere i film al cinema. Ultimamente non li seguono più tanto come una volta perché dicono che non vanno più tanto di moda. In realtà secondo me non è che non vanno più di moda, è che i tuoi figli stanno crescendo."
1: Esatto, no, si è spostata all'età di riferimento. Per chiudere:
3: "Mi offro come accompagnatore di mamme sole al divorzio di me contro te. Ingresso, tre birre medie e un Burger King, e potete sfruttarmi come quando volete."
1: Quello di prima.
0: Come sta monetizzando lui?

0: Medusa e Khalid con Weekend. Il weekend è passato, è andato, sì. È finito. Ciao, grazie.
1: Tantissimi dei messaggi che ci state inviando non possiamo metterli in onda. Volevo dire questa cosa.
0: Peccato, perché, anche, sì, però, cioè, purtroppo.
2: No, ragazzi, non dite che vi ha fatto ribrezzo, che poi parlano male di voi. Fanno un video YouTube dove insultano, no, attenti.
1: Sono detto che sono cattivi i miei contro.
0: Ma guarda, tranquilli che a me non ci caga mai nessuno.
1: No, è vero.
3: Cioè, in tutto il mondo gli sposi si fanno il mazzo per riuscire a pagare tutto per tutti. E questi invece ci sono fatti pagare.
1: Ma anche loro avranno, cioè,
3: sposarsi.
1: Se ci pensi, alla fine, come funziona l'organizzazione di un matrimonio? Prendi una location,
0: trattala male.
1: Prendi una location, c'hai il catering, c'hai il service che ti fa l'animazione.
0: Ma quelli che sono andati a vedere mica hanno mangiato.
1: Aspetta, cioè, solamente il mangiare è differenza. Quindi, comunque, voglio dire, è normale che paghi un biglietto per andare a vedere uno show. C'era un'ascoltatrice, tra l'altro, che diceva: ragazzi, ma guardate che quella non era una cerimonia vera. Allora, in realtà non c'è una versione ufficiale. Cioè, da una parte dicono che sì, quella era a tutti gli effetti una cerimonia.
0: Basta che
1: civile.
0: Ci sia l'officiante, no?
1: Esatto, però altri dicono che quella ufficiale l'hanno fatta da un'altra parte prima, però boh, non si
0: sapete
1: sa.
0: A chi dovremmo chiedere?
1: A chi?
0: Per sapere. Alla ragazza che ha fatto dell'ufficialità uno stile di vita, Alice Fassina.
1: Ufficiale! Vabbè, comunque, promesso, basta parlare di me contro te, ma parliamo lo stesso di persone con una testa particolare.

0: cosa ha detto Edo. Comunque, ragaz, basta, promesso, basta, basta parlare di me contro te, perché visto che torniamo a parole imparate di recente, abbiamo capito che vi triggerano. Cioè vi fanno andare un po' fuori di testa e vi capisco, perché anch'io non me la vivo bene quando li vedo in generale.
1: Allora,
2: vroom, cambiamo argomento.
0: Del cambio argomento, perché parliamo sempre di persone con una testa particolare, però è forse una cosa un po' più collettiva.
2: Sì, prima abbiamo sentito anche di sfuggita, che era un sacco di tempo che non lo sentivamo, il jingle di Terremotati nel Cerveo.
0: È vero.
2: Cioè, da Mai Direi Radio, che sta per tornare, ragazzi. Quindi tra poco dice Max ci farà risentire tutte le altre radio d'Italia cosa trasmettono quando trasmettiamo noi. Da lì avevamo estrapolato uno speaker che diceva: no, voi non siete a posto, siete terremotati nel cerveo, cioè nel cervello.
0: Esatto, ed è quello che succede, lo siamo, tanto che è stata fatta una nuova bozza per la revisione del codice della strada, che prevede una multa, anzi multe, fino a 75 euro per i pedoni che attraversano la strada guardando o utilizzando smartphone, tablet o computer. Che mi chiedo il computer.
2: Il tablet e il computer. Per attraversare mi sembra esagerato.
0: Aspetta, non è finito. Vabbè, il divieto varrebbe sia sulle strisce pedonali che fuori degli attraversamenti, però poco cambia, insomma. Ma attenzione, perché sono multabili anche comportamenti come cambi improvvisi di direzione o movimenti imprevedibili durante l'attraversamento. Cioè non puoi fare che torni indietro. L'uso del telefono mentre si cammina sul marciapiede invece sarebbe ancora consentito. Sono consentiti anche gli auricolari finché attraversi la strada, a patto che il volume non sia troppo alto per sentire il traffico.
2: Aia.
0: Ma cosa vuol dire? Ma che cazzo di... ma che legge è? Allora fai, controlli il volume in cuffia.
2: Cosa sentire il volume delle cuffie?
0: Che vuol dire? Comunque, davvero, posso dire che la multa a chi attraversa col telefono, cioè in realtà sono d'accordissimo, ecco, su sta cosa qua.
2: Ma anche per chi cammina comunque col telefono, perché veramente ci siamo rincoglioniti a tal punto che ormai anche camminando guardiamo il telefono. Vedo un sacco di persone di tutte le età andare in bicicletta guardando il telefono, e anche lì penso, ma come cazzo siamo finiti male.

0: C'è un aggiornamento, una correzione sulla bozza per il per la revisione del codice della strada.
1: La bozza? Allora, la bozza se... divino!
0: No, no, una bozza di scrittura, diciamo. E se vieni beccato che attraversi la strada guardando il telefono, guardando una diretta su Twitch dei me contro te, pena di morte. Quando sei condannato a morte. No, no, è questo che sta.
2: Questa cosa poi che ogni due per tre il codice della strada cambia, giusto? Per carità, ci mancherebbe.
0: Questa è una proposta, sai.
2: Fanno una volta all'anno il cambio.
0: Sì, ogni anno c'è tipo, nuovo codice della strada. Quante volte l'abbiamo sentito? Nuovo codice della strada. Che per carità va benissimo, perché di solito sono pene più severe, perché si diventa sempre più scemi, di conseguenza si usa sempre di più il telefono finché si guida.
2: E quindi si tenta di aggiustare questa situazione.
0: L'ultima era una stretta proprio sull'uso del telefono. Sai che l'altra volta, cioè, a volte lo uso anch'io, me ne rendo conto. E non andrebbe fatto.
2: No,
0: cioè,
2: anche perché adesso, lo dicevamo qualche settimana fa.
0: Non te ne accorgi neanche che
2: lo usi. No, ma dico, adesso c'è attenzione, così magari vi togliamo la voglia di utilizzarlo. Se vi facciamo sapere che hanno messo degli autovelox con intelligenza artificiale, che oltre a vedere la velocità, hanno una telecamera che controlla dentro la macchina cosa fai.
0: Esatto, e guarda se guardate le live dei miei controlli.
1: Soprattutto quelle
0: ce l'ha buttato. Allora, è una canzone che divide.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Sai cos'ha che questa canzone c'ha quel tiro lì da tormentone proprio.
3: Certo,
2: ma il tormentone vero di una volta, quello che arriva a martellarti la testa fino a tanto che non ti tormenta.
3: Allora, intanto la Meli dice che dice? Potrebbe anche essere la prossima nostra nuova sigla. potrebbe essere.
2: Poi,
3: c'è chi scrive: già odio sta canzone. Sto cercando di farla uscire dall'algoritmo di Instagram. Adesso che l'avete suonata, sicuramente la rimetto.
2: È vero, ti ascoltano. Ci ascoltano.
3: E un critico discografico ha mandato un messaggio. Sì.
4: Fa cagare sta canzone.
2: Molto bene.
5: You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: Jackpot.
1: Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 9 da quasi 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ma dai, è incredibile.
16: Ma si saranno sbagliati.
17: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
15: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo 3.
17: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
15: No, non ci posso credere.
17: Ali migliora la vita. Breaking
18: news. Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenza, Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus Milan, Parma Monza e Bologna Sassuolo, vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta. CIF!
0: probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
23: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Mr. Glory.
1: No, questa era J-Lo che si mixa molto bene con la sigla della terza ora di questo programma.
2: Ah sì?
1: Eh sì, senti.

0: Buongiorno ragaz, buon lunedì, voi fate parte, arrivati ora o mai ci avete abbandonati, quindi siete sempre stati con noi, voi siete parte del team, il team dei ragaz, esatto, di Radio Peter Pan, che cioè, è sempre più grande.
1: Chi c'è a quest'ora è parte di una squadra che funziona, che fa i numeri, che ogni anno ci dà grande soddisfazione.
0: A proposito di numeri, avete fatto dei numeri questo weekend? Il vostro segno zodiacale e il voto alle performance, se ci sono state, che facciamo la verifica dell'astro sexo parade.
1: Ma numeri tipo 69! 69!
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Forever Fan.
4: Forever Young.

0: Volevi farlo?
1: No, no.
0: Dai, era, fallo.
1: Era quella, era quella.
0: Se volevi farlo, fallo.
1: Era questo che dovevo fare.
0: Sei uscita da vedere adesso. Va bene, ragazzi, era Bel Mercy di Genji. Sora di Peter Pan, alle 9:15 del mattino. Il mattino è quello del lunedì e quindi verifica, verifica. Avete
1: studiato?
0: Studiato questo weekend?
1: La domanda era un'altra. Avete consumato, mettiamola così, perché di solito nell'Astro Sex Parade, che è questa rubrica che porta Edo il venerdì, è una rubrica tutta sua.
0: No, no, no.
1: Tutta
0: la facciamo insieme.
1: Tutta farina del suo sacco.
0: Io la leggo da TGcom.
1: E sarebbero i quattro segni che nel fine settimana dovrebbero consumare di più.
0: Sì.
1: E quindi intanto vi abbiamo chiesto se per caso vi è andata bene, non vi è andata bene, perché poi facciamo la verifica incrociata per capire se l'Astro Sexo Parade aveva ragione o no.
0: Venerdì scorso non solo avevo dato i quattro segni dell'Astro Sexo Parade, ma avevo anche esagerato dando i cinque segni che mi ero sognato.
1: E quali erano quelli che ti eri sognato?
0: La Bilancia, il Toro, il Leone, il segno poliamoroso e non so che segno fosse, ma soprattutto il segno del topo.
1: Ok.
0: Beh, chi è nato nell'anno del topo?
1: La ricotta non c'era.
0: Cinese.
1: Il segno della ricotta non c'era.
0: Non c'era, non c'era, non c'era quello.
1: Io sono della ricotta.
0: Che cosa ha detto un ascoltatore? Senti, senti. Leggi.
1: Allora, ha detto, mi sa che Edo aveva ragione.
0: Ah, e sto?
1: Perché il Leone ha avuto un weekend di fuego che non vedeva da tanto, quindi bravo Edo, continua così a prendere la melatonina.
0: E sono quelli frulana che mi sono sognato con la melatonina.

0: Hai capito, non è andata bene a tutti purtroppo, ma dobbiamo capire se erano in classifica o meno, perché se non erano in classifica la cosa era anche prevedibile.
1: Eh sì, adesso abbiamo volutamente omesso le prime quattro posizioni per vedere un attimo se comunque, anche senza aver sentito l'Astro Sexo Parade, le cose sono andate bene o male. Adesso però ve le diciamo.
0: Vai.
1: No, dico,
0: le dico, ah, c'era al quarto posto la Bilancia, al terzo posto il Cancro, al secondo posto la Vergine, al primo posto lo Scorpione. Caro Andrea,
1: allora, Vergine,
0: dico Vergine,
1: cosa?
0: Vergine, com'è andata?
1: Vergine è il mio segno zodiacale. Sì, sì,
0: allora, com'è andata?
1: Maxim, sì? Dice Vergine, deserto del Sahara.
0: Aia. Quindi, anche per te?
1: Cosa?
0: Dico,
1: allora, per me anche se Maxim dice così, insomma, io gli credo. Non tu, so, tu no. Dici che non gli devo credere.
0: No,
1: Maxim.
0: Dico per te com'è andata? No,
1: tu per te, che... Maxim, per no, me Maxim per non me. È andata bene. Se
0: no,
1: dice...
0: per te,
1: allora,
0: Andrea Nordio.
1: Melissa dice, io pesci, lui leone, una cosa veloce perché era molto incazzata.
0: Ma erano fuori classifica.
1: Però era incazzata lo
0: è
1: stesso.
0: Normale, è normale.
1: Lo stesso è riuscito. Buongiorno ragazzi, io Cancro, fatto anche stamattina.
0: Terzo posto, quindi 100% garantito.
1: Sensato. E poi Matteo dice, sì sì, weekend di fuoco, ma dove, ma quando? Smettila. Ce l'hai presa.
0: Già sì. Non fa neanche più caldo come una volta, non c'è più il fuoco. Quello che dice.
1: Simone dice, magari leone, qui
0: è grigia.
1: È grigia da quando è finita la scuola e ancora 10 giorni di agonia e poi spero di tornare a batter chiodo.
0: Leone, Simone, eri fuori classifica, è tutto normale, non ti preoccupare.
1: E poi ciao ragazzi, anch'io questo weekend ho consumato 50 euro di gasolio per l'auto. Questo è quello che ha consumato.
0: C'era la battuta!

0: Amici, amici, amici, radioascoltatori, attenzione, voi maschi, se frequentate una certa Matilde, ce ne sono, ce ne potrebbero essere.
1: Cosa stai per dire, scusami?
0: C'è un annuncio per voi, lei sta aspettando.
2: Sì, ma lei sta aspettando lui,
0: appunto, dico, se frequentate una certa Matilde, sappiate che lei è ancora lì che aspetta.
1: Sì, sì, perché ci ha tenuto anche a mettere la sua firma, cioè non è che ha detto voglio rimanere anonimo.
0: No, anzi, chissà che lui senta.
1: Ci ha mandato lo screenshot di questa conversazione dove lei diceva potresti farmi fare tu un po' di cardio. E lui dice aspettami, aspettami.
0: E lei dice io aspetto, ma qua ad aspettare, insomma.
1: Comunque Matilde deve essere anche brava, perché lui ha continuato il messaggio dicendo penso che mi ucciderai, cioè nel senso che questo cardio sarebbe bello strong.
0: Ma che è lei? Cosa fa?
1: Matilde, la conoscono tutti. Matilde,
0: dai. Matilde, che figuraccia.
1: Ciao ragazzi, qui Bilancia, tutto tace.
0: Aia, niente.
1: Ma Bilancia c'era?
0: Era al quarto posto, sì.
1: E poi c'è lei che dice io gemelli e lui Bilancia. Lui ha un'irritazione da sfregamento.
0: Sì, dovete stare calmi, però comunque, dagli tregua. The Remix Show.

0: Podcast. Euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Fiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
17: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
18: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
12: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
20: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. La.

0: Bella, ma questa è Radio Figo Sound, scusate.
1: Bella questa di Jack Sparrow. Jack Sparrow, giusto? Ah no, è Sam Sparrow. Sam
0: più
1: Sparrow.
0: O meno. Era Black and Gold. Beh, era Black and Gold.
1: Black and Gold. Black and Gold.
0: Non riusciamo a mettere il jingle, ce l'abbiamo e quindi sentiamo chi è il primo Regaz.
2: Servizio in camera verde.
0: Andrea, che carica.
3: Una volta ragazzi.
0: Come una volta ragazzi?
1: Stai scherzando. Una volta ragazzi è per sempre, come si dice?
0: Sì.
1: No, una volta è per sempre.
0: Sì, sì, è come i gioielli quelli lì.
1: Sì, sì,
0: un ragazzi è per sempre.
1: Esattamente.
3: Allora, è per sempre. Per
1: Andrea,
3: fortuna.
1: Che stai facendo?
3: Io, guarda, sono sceso alla macchina perché stavo andando a fare un ordine da un cliente, ho sentito una chiamata dai Remix, ho detto boh, ferma tutto.
1: Bravo, bravo. Che stavi andando ad ordinare? Cioè cosa?
3: No, io vendo alimentari su ristoranti, macellerie.
1: Alimentari di che tipo?
0: Ma di che tipo? Che noi qua abbiamo fame in questo momento.
3: Ah sì, carne, pesce, tutto. Vendo salumi, formaggi, di tutto.
0: Allora, fornitore,
3: ma non si muore la fame.
1: Quando c'è un fornitore che ti dice, cioè che sai, t'avanza quella cosa lì che dici, ma andrebbe quasi buttata via.
0: No, non buttare, non buttare, ci mancherebbe.
1: Ci siamo, ci siamo. Tutti i prodotti in scadenza da lì a noi.
3: Sai che in questo periodo vanno di moda quelli,
1: quello sì.
3: Sono gettonati.
0: Allora, il nostro caro Andrea oggi compie 50 anni, quindi auguri!
1: Buon compleanno! Tanti auguri.
3: Grazie mille.
1: Da chi scrive? Diciamo che vedendoti non li porti mica male questi 50 anni, certamente più acciaccato di quando andavi a ballare all'asilum, si dice così, all'asilum di Jesolo. Comunque ti auguriamo di cuore altri 50 di questi giorni, zio, e riposati che sabato festum. Un abbraccio grandissimo da Noa, Gé e Marco.
3: Mia sorella, mio cognato e mio nipotino.
0: Oh, che bello.
1: Cosa vuoi dire?
3: Ben, grazie mille. Vi aspetto sabato e basta, niente. Mi fa un po' emozionare.
1: Caro. Vabbè, dai, comunque avrete modo di festeggiare. Anche noi ti facciamo tanti auguri. Buon lavoro per oggi e alla prossima.
3: Grandi
1: va
3: remix.
1: Bene?
3: Grandi remix.
0: Ciao, Andre.
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.

0: occhio, veloci, che c'è un altro al telefono.
1: Servizio in camera per
0: Thomas, Thomas, Thomas. Ciao Thomas.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora, intanto anche Thomas è un ragazzo. Questa cosa qua ci fa
3: bello. Piacere,
0: bravo. Pensa che nel messaggio che era arrivato per te c'era un postscriptum che diceva: speriamo che non sia sul trattore. Dove sei adesso, Thomas?
2: Sul trattore.
0: Sul trattore.
3: Grande, grande, grande. Sì, che zona siamo con te?
2: Ma adesso sono a Susegana, che ero a fare un viaggio. Comunque adesso sto tornando verso casa.
0: Okay, ok, ok. Allora Thomas, è un giorno speciale per caso? No, adesso lo sto rileggendo il messaggio. Siamo in ritardo di un paio di giorni, però scusaci.
2: Sì, va bene.
0: C'è
2: non
0: stato
2: importa.
0: Un weekend di mezzo, quindi auguri in ritardo. Buon
3: auguri, auguri. Ne hai fatti 30, c'hai già il mal di schiena, dolori particolari.
2: Sì.
3: Hai bisogno di chiedere agli zii qua, gli zii che c'hanno tutto, c'abbiamo ogni tipo di medicina, se vuoi.
0: Sì,
3: sappiamo dirti adesso cosa ti servirà se sempre avere nella tua, nel tuo zaino che ti porti via.
0: Il Gaviscon.
3: Anche,
0: lo direi,
3: sì.
0: Anche.
2: No, quello ancora no.
0: Ma arriva, arriva.
3: Caro mio, ti aspettiamo qui al varco noi. Auguri con 2 giorni di ritardo dal tuo datore di lavoro, la tua famiglia, Leonardo, Sara, da tutti i VIP, i veci in pensione.
0: Grandi, certo.
2: Grazie, grazie.
0: Che gli vuoi dire?
2: Che sono stati veramente grandi, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo da loro sinceramente. Sono rimasto molto contento.
3: Senti, velocemente, dici un po', la festa l'hai fatta sabato sera?
2: Sì, abbiamo fatto festa, bevuto, siamo divertiti.
3: Abbiamo bevuto, virgola, ci siamo divertiti.
0: Sì.
3: Vacanze fatte?
2: Non le ho fatte perché ho comprato casa e quindi le ho usate.
3: Bravo,
2: per fare
3: il tesoro. Bravo, risparmi tutto quello che puoi. Ancora tanti auguri. Ciao Thomas, alla prossima.
0: Ciao.
2: Grazie mille, ciao.

0: roba ti ricordi, che ricordi, l'hanno rifatta, anche quella, sì, anche quella hanno rifatto.
1: Bello, comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata, adesso vi lasceremo con Joe La Generation. C'è anche Emma Rossato oggi?
0: C'è?
1: C'è, non lo so. Non l'ho ancora vista, di solito è già in studio a quest'ora, quindi chissà se c'è.
2: Ragazza, va, viene, fa quello che vuole.
1: Esatto.
2: Ma gli unici che ci sono tutte le mattine, eccoli qua, i due scemi.
1: Anche dopo aver lavorato la sera prima, non si molla.
0: Va bene, Legas. Allora, noi vi ricordiamo che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy, quindi sezione DJ e vocalist e anche speaker edizione.
1: Però c'è una cosa bella.
0: Volete scoprire prima un po' come funziona?
1: Sì, perché uno dice 3 ottobre manca un sacco, faccio in tempo a morire.
0: Ma poi magari mi piace, non mi piace, lo faccio.
1: E allora, tra 12 giorni, tra meno di 2 settimane, cioè il 17, sì, stavo guardando che data era. Tra meno di 2 settimane, il 19 di settembre, ci sarà l'open day della Peter Pan Academy.
0: È gratis, ma la prenotazione è obbligatoria, i posti infatti sono limitati, quindi compilate il form se siete interessati. Ovviamente la faremo qui in sede di Radio Peter Pan, dove peraltro potete ancora mandare le vostre calamite, quelle delle vacanze, in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto. Dicevo, compilate il form sul sito, vi registrate e venite, fate il giro.
1: Aspetta,
0: conoscete.
1: Sto leggendo una cosa, Edo, guarda.
0: Giovanni fa il balletto, mi hanno detto.
1: Vabbè, è gratis, compila il form sul sito, vieni, ci conosci, fai un giro della radio, ti facciamo un piccolo regalino.
0: Un piccolo regalino?
1: E solo se ti piace davvero ti iscrivi senza impegno.
0: Un piccolo regalino. Mi iscrivo, scusa.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutti.

0: capito, eh? Hai capito? Buona!
1: 2000 Heroes!
2: Anche questo episodio è finito.
3: Oh, era Thomas Menegazzi,
0: bravo,
3: che ha suonato.
0: Thomas Menegazzi, bravissimo. Grazie, Regas. Facciamoci un applauso.
3: Perché l'abbiamo portata a casa.
0: Portata a casa, torniamo domani un po' più freschi, ore 7, sì. Ora c'è Joe!
3: Con la Generation, ciao!
2: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie
8: a Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latte Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
14: Giro se batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 10:03, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì 7 settembre 2026, 8 invece i minuti dopo le 10 fino alle 13 la Peter Pan Generation. Ci inerpichiamo fra domande del cavolo con due Z, scopriamo l'oroscopo, affrontiamo il GR sti cazzi. Nella seconda ora arriva la signorina, è marossato forse perché non l'ho ancora vista, quindi potrebbe anche essere che no. Terza ora col computerone nella sala giochi, c'è il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget, i primi due ticket della settimana, insomma riparte un'altra scalata verso il milione. E sbada bim e sbada bam. Come sarà questa scalata? Sarà semplice? Sarà complicata? Guarda, per quanto mi riguarda sarà una scalata facilina, perché già oggi lavoro mezza giornata, oggi pomeriggio non sono in radio, viene il caldaista e quindi ho quelle robe da sbrigare, sto a casa coi gatti e il caldaista. Poi domani è il giorno del mio compleanno, quindi già quello allieta la settimana, feste di qua, feste di là, e poi vengo da un weekend sportivamente incredibile. Mi sono spalmato sul divano, ho visto l'Interona rimontare, quindi...
1: L'Inter!
0: Ho visto il Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari che ha fatto cagare, ma con Kimi Antonelli che ha regalato un sacco di gioie, e qualsiasi canale accendessi e c'era dello sport che mi interessava, trovavo Peggy Gou. Peggy Gou si è infiltrata dappertutto questo weekend. È andata a vedere l'Inter, l'hanno inquadrata, lei faceva ciao, sono Peggy Gou. Poi è andata a vedere la Formula 1, anche lì ciao, sono Peggy Gou. Quindi oggi sto rosicando contro Peggy Gou e ho rubato un suo disco dall'archivio, molto figo.
2: Peter Pan!

0: like na, disco rubato dall'archivio perché l'ho vista infiltrata dappertutto. Speravo si infiltrasse anche in questo programma. Ci dobbiamo accontentare di uno dei suoi dischi più belli. Inizia così un'altra settimana di Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: nuova dei Bowser si chiama Lose Myself. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova settimana di Peter Pan Generation, anzi, nuova settimana di
1: Peter Pan Generation. Eh? Un programma che ma anche oltre che
0: sacco di contenuti in questo programma. Saluto anche Marco che mi manda le foto dalla tribuna di Monza, cioè le ha fatte ieri le foto, non è ancora lì in questo momento. In particolare le foto di Vettel sulla F2002 di Schumacher, dice emozione incredibile, il rombo è stato un'emozione pura. E poi allega un po' di foto della gara, anche della macchina di Leclerc su Galartrezzi, ma vabbè. Weekend sportivo che mi ha lasciato in realtà dell'amaro in bocca proprio per colpa di Peggy Goo, perché ogni volta che cambiavo canale guardavo un evento sportivo, c'era lei che salutava e tutto a gratis, cioè nei posti più belli dove puoi stare nel backstage, ti danno da mangiare, ti danno da bere, sei sulla poltroncina, ti invitano, non paghi niente, tutto a scrocco. E quindi ho detto, ma vedi che allora c'è un vantaggio nell'essere famosi, fare questo lavoro qui, fare lo speaker radiofonico non ti porta fama, non ti porta successo, ed è anche il suo bello, no? Perché puoi continuare a fare la tua vita ignobile e ignorante. Però vedi che il successo ogni tanto qualche vantaggio te lo dà. E ho detto, rendiamola una domanda del cavolo con due Z. 393-736-6240. Secondo te, quali sono i vantaggi dell'essere famosi?
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Infatti.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Su Peter Pan c'è la Generation. Abbiamo parlato di Peggy Gou, la prezzemolina che si è infilata in tutti gli eventi sportivi possibili e immaginabili, che è un vantaggio dell'essere famoso. Ti chiamano, vai in giro e sei invitato a scrocco di tutto. Vabbè, scrive Andrea, Peggy Gou ha due vantaggi: è famosa ed è gragnocca, e quindi anche quello aiuta. Poi...
2: E comunque, Joe, ti sei dimenticato di dire che al Gran Premio c'erano anche Lautaro, Bastoni e Bistecchino Bissek.
1: Bistecchino, bisteccone Bissek. Sì, ho visto, c'era un po' di intro, ho visto c'era anche Çalhanoğlu. Però vedi, quelli sono i vantaggi, no? Sei famoso, sei libero perché la partita l'hai fatta la sera prima e quindi ti invitano, vai a vederlo, ti inserisci nel backstage. A me lo chiedi, Joe, scrive Jacopo, sei tu quello famoso, io sono solo un povero pirla che parla di radio ma non fa la radio. Ma è famoso, no? Cioè, non, no, io non sono di quel livello lì, cioè non sono mai stato invitato, ma neanche all'inizio inaugurazione di un bar.
3: Buongiorno Joe.
1: Buongiorno.
3: Forse sta di meno a contare gli svantaggi che si ha a essere famosi.
1: Dici?
3: Gli svantaggi, svantaggi. Se sei famoso hai mille vantaggi e pochissimi svantaggi.
1: Non è vero.
3: Ciao. Scusa per la voce.
1: Ma vai sereno. Io credo che ci siano molti svantaggi ad essere famoso. C'hai gli hater, sei sempre tutti che ti filmano, ti chiedono la foto, vai al ristorante e ti rompono i maroni. Però qualche vantaggio ogni tanto secondo me c'è. 393 7366 240. Secondo te?
4: Peter Pan Generation. Come?

0: col disco di Gordo assieme a Rainer Zonneveld. Nella Generation ce la stiamo prendendo, ma proprio senza pietà, con Peggy Goo, maledetta! Ce l'ho con lei per l'invidia sociale che l'ha invitata a un sacco di eventi fichissimi ai quali ci volevo andare anche io, gratis e coccolato. E quindi qual è il vantaggio di essere famosi? C'è chi dice te le bombi tutte. Quindi il vantaggio di avere la fama è che ti apre un sacco di porte, anche quelle. Buongiorno, buongiorno Joe. I vantaggi è che loro hanno i soldi per fare le visite a pagamento e soprattutto, questo è bello, al ristorante. Per loro c'è sempre posto. Altro che per noi, che devi prenotare 3 settimane prima e ti dicono no, è già tutto pieno. Invece loro arrivano e dicono ma per lei, signorina Peggy, un posto ce l'abbiamo sicuro. Fra poco chiudiamo questa storia, quindi se vuoi aggiungerla tua, 393-7366-240, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
14: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
15: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Peter Pan Impatto.
18: Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: 1999, Gigi Doug, bla bla bla. State ascoltando Radio Peter Pan, il programma si chiama
1: Peter Pan Generation. Programma ben.
0: Insomma, cioè recensione un po' così. C'era una domanda del cavolo con due Z da chiudere adesso, cioè si parlava della popolarità, della fama, il successo, essere famosi, ti porta anche dei vantaggi? Perché secondo me sono più gli svantaggi. Comunque puoi essere un po' meno anonimo, è bello essere anonimi. C'è Ivan che scrive: buongiorno Regaz, essere famosi offre molta visibilità, la possibilità di raggiungere tante persone e spesso maggiori opportunità creative o professionali grazie al proprio seguito, un po' perché ti dà forza, no? E quindi poi ti cercano per sponsorizzare le cose, e un po' perché ti crei questa rete di contatti. Il punto l'ha beccato secondo me anche Anna, che scrive questo messaggio: il vero top è avere una rete fitta nella tua zona grazie al tuo lavoro, o anche un genitore essenziale tipo il mio papà che fa il fabbro, e avere conoscenze poi in ogni zona barra settore. Si risparmia tempo e denaro, è vero, cioè la fama e la popolarità sono anche legate a una determinata zona, può essere anche il più famoso del paese, conosce tutti e quindi conosci il panettiere, conosci quello che fa i formaggi, poi la gente ti regala le cose, tipo il prete del paese una volta aveva un sacco di vantaggi dall'essere il prete, un sacco di omaggi, o anche il medico di base, parlo di, boh, che ne so, 60 anni fa, però dai racconti che sentivo c'erano questi vantaggi, quindi quella fama ti porta dei vantaggi. Basta, chiusa sta storia, fra due dischi scopriamo i segni che van bene e quelli che no, ce l'ho

0: Empire of the Sun, A-E-I-O-U. A-E-I-O, si dice così, molto più facile.
1: Ma quanto bella è Peggy Gou.
0: Guarda, lasciamo stare che è l'unica cosa che rimarrà in testa di questa prima mezz'ora della Generation. Alla fine Peggy Gou è la numero uno. Ma poi è anche affascinante, c'ha un fascino clamoroso, con i tatuaggetti piccolini, sempre impeccabile, sempre coi capelli giusti. La numero uno, è sempre sorridente poi. Ho visto anche nel dietro le quinte quando Antonelli ha vinto la gara, che lei gli faceva bravo, bravo, carinissima.
1: Ma no, hai sbagliato, questo qui è il programma vietato ai minori di 75 anni.
0: No, quello è il programma di Muva, hai sbagliato tu. Che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi hanno una giornata agevolata sono quelli del Toro, bravi. Quelli della Vergine, anche noi bravi. C'è lo Scorpione, che è ok. Pure il Sagittario, l'Acquario e i Pesci. Questi dal lato buono, gli altri cattivi.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Pronti a soffrire, se non siete stati citati siete in quel limbo lì. Ma potreste essere anche il migliore di giornata oppure il peggiore. Partiamo dai più fighi, col voto 8 in pagella perché 10 la perfezione non esiste. I the best oggi, quelli del Cancro. Con le 21 lettere dell'alfabeto puoi esprimere tutto ciò che hai nella testa. Basta solo combinarle nel modo giusto per raggiungere il tuo scopo. Puoi convincere, affascinare, stupire o divertire azzeccando semplicemente la corretta sequenza delle lettere. 21 lettere per 24 ore, uguale infinite possibilità. Sfruttale, i più fighi sono quindi quelli del Cancro.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
2: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori, oggi, male, quelli del Capricorno.
3: Oddio! Sì. No, Dio, ti prego! No!
0: È
3: così. No! No! No!
0: Capricorno, male! Radio.

0: il disco di Marracash 5 anni fa, correva l'anno 2021. Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, carrellata da GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Weekend bello denso di quelle notizie lì.
2: E sti cazzi.
0: Focus ad esempio si è data molto da fare e titola: la vera dieta inizia dalla testa.
2: E sti cazzi.
0: Quelli che ce l'hanno vuota è vero, pesano molto meno, dovremmo tagliarci la testa. Da Cosmopolitan: ansia da rientro a scuola, guida utile e consigli.
2: E sti cazzi.
0: Soprattutto per i prof, dopo 3 mesi tornando a scuola godo. Il Fatto Quotidiano: ho comprato una città fantasma e ci vivo da 5 anni, ora voglio ripopolarla. La storia di Brett Underwood.
2: E sti cazzi.
0: Che secondo me non ha capito che per ripopolarla bisognava essere almeno in due, doveva portarsi una assieme a lui. Digicom 24 si dedica alla tricologia ai capelli. Francesca Michelin e i capelli bicolore in stile Harry Potter.
2: E sti cazzi.
0: Ma non è l'unica ad aver tagliato lì i capelli, averli sistemati. Il Corriere della Sera titola: il nuovo colore di capelli di Trump. La chioma del presidente USA appare più scura e meno voluminosa.
2: E sti cazzi.
0: Hai capito, sarà andato in viaggio in Turchia anche lui. Fanpage.it scopre il tradimento della moglie grazie al robot aspirapolvere, ma va a finire in carcere lui per privacy violata.
2: E sti cazzi.
0: Quindi si è fatto doppiamente male. Il robottino che seguiva lei diceva: boh, ma perché mi segue questo robottino? Da Focus: perché la masturbazione è ancora un tabù.
2: E sti cazzi.
0: Perché ci facciamo un sacco di seghe mentali. Ma soprattutto chiudiamo con Fanpage: lavora un anno e viaggia già per 2 anni, il racconto di Dario, 2 punti aperte le virgolette, così vedo il mondo e ho trovato un equilibrio.
2: E sti cazzi.
0: Ho detto: grande Dario, ma chi è sto Dario? Sarà mica un Dario qualunque? No, lui è Miliar Dario.

0: Assieme a Clooney, Free Your Mind chiude la prima ora della Generation. Abbiamo parlato dei vantaggi dell'essere famoso, però effettivamente nel nostro palinsesto di Peter Pan c'è un personaggio che è famoso.
1: Chi?
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Ah? Buongiorno signor Maragoni.
0: Buongiorno maestro.
3: Sì. Si parla di famosità. È il sottoscritto. È diventato molto famoso in questi anni. Molti lo acclamano, molti lo vogliono. Però la vera identità si scoprirà, chi lo sa, solo in pochi. Conoscono la vera famosità del maestro. Sì.
0: Lui è così famoso che riesce a scroccare i drink nei locali. Number one. Fra poco arriva Emma Rossato, lei sì che è molto famosa.
4: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 11 un minuto.
0: C'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
12: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
10: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e ben assolato sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, dove i cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. Nella seconda parte del giorno avremo a tratti della nuvolosità più estesa sui rilievi della Lombardia, ma soprattutto sui rilievi orientali, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Saranno fenomeni intermittenti. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
11: Ma le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: E operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app.

0: American Express. Certo che parlare dopo la voce di Dottor Felix sembriamo tutti Topolino.
1: Vero.
0: Christian Marchi, Dottor Felix dal 2008, Love, Sex, American Express.
1: Buongiorno Joe.
0: Buongiorno, ma mi stava facendo la lezione di tutte le American Express che esistono. Mi ha detto, ma tu che adesso, vediamo se hai studiato.
1: Dai, ormai, dopo 8 mesi con me.
0: Qual è quella più importante? Come se fossero carte dei Pokémon.
1: Qual è quella più importante? Qual è la Gold?
0: Ti giochi così, bam!
1: No, non è
0: io
1: la
0: ho
1: gold.
0: Detto la Gold perché sai Gold. Poi ho pensato, ho detto la Black.
1: Sì. Bravo!
0: La seconda.
1: Bravo.
0: Perché erano gli unici due colori che sapevo esistessero. Poi ci sarà anche la Silver, però la Silver non può
1: valere
0: più.
1: No, la Platinum
0: più.
1: Non è la Silver.
0: C'è la Platinum.
1: Sì.
0: E allora la Platinum vale di più della Gold.
1: Esatto.
0: E poi?
1: C'è verde, Gold, Platinum, Black.
0: Come i Pokémon, te l'ho detto. Seconda ora della Generation è arrivata, ma oggi è tutta così, tutta ingrigita anche
1: sì,
0: dal traffico, ha trovato un incidente.
1: Sì, che giornata.
0: Però Emma,
1: dimmi.
0: Io e te
1: sì.
0: Siamo una squadra
1: unita,
0: dove uno deficita, l'altro riempie, siamo una squadra coesa, come Leclerc e Hamilton.
1: Sì, infatti ho visto ieri, come Kimi Antonelli.
0: Come vi volete bene. Ero davanti io! No! Eri davanti tu! No! E allora ti faccio scendere di 7 posizioni, coesi.
1: Alla fine, tra i 2 litiganti, il terzo ha goduto.
0: Sì.
1: È arrivato Kimi da dietro.
0: Vabbè, Antonelli avrebbe vinto anche con altri 24 piloti ieri, porca miseria.
1: Che figata.
0: Senti, iniziamo con un disco che fa cia cia cia.
1: Vai,
0: prima
1: cia,
0: flauto
1: cia,
0: di
1: cia,
0: parte,
1: cia,
0: poi
1: cia.
0: Fa cia cia cia cia.

0: ancora. Chi è?
1: Sto cazzo.
0: Oh, vado.
1: Aish, ring my bell. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Fa sempre ridere quando
0: sì,
1: uno
0: no,
1: dice sto
0: solamente
1: cazzo.
0: A te fa ridere questa cosa.
1: Sì, perché c'ho un'età.
0: Sì.
1: Senti, nella mia carrellata di notizie di questa mattina, cioè facendo un po' di rassegna stampa,
0: vai.
1: Mi sono imbattuto in un'immagine che non mi farà dormire la notte.
0: Ah, pensavo fosse la tua immagine.
1: È una roba mega inquietante.
0: Sì.
1: Che accade in Giappone.
0: Perché questa base?
1: Il Giappone
0: impiega i lupi robot nella lotta contro gli orsi.
1: Hanno creato queste cose che hanno le rotelle. E una maschera con le zanne e degli occhi LED
0: rossi.
1: Che si accendono e spengono, così come le luci retrovisore, le luci dietro delle biciclette.
0: Hai mai visto Riverdale come serie TV?
1: No.
0: Ah, vabbè, comunque nel bosco appaiono questi mostri. Identico.
1: C'è la criniera da leone, non si capisce perché dovrebbe essere un lupo robot. Però funziona, cioè è molto basico. C'è sto lupo con le rotelle, tipo Emilio il robot degli anni 90, che si aggira e manda via i lupi. Però stavo pensando che il Giappone c'ha una lunga tradizione di robot che combattevano i cattivi, tipo

0: Corpo Robot era comunque meno inquietante di quello che hanno creato per scacciare in
1: sì,
0: i
1: molto
0: mostri.
1: Meno inquietante, ma è...
0: Ce ne sono tanti, vediamo se li conosci.
1: Goldrake.
0: Lo conosci?
1: Sì, UFO Robot.
0: Ma perché stai leggendo?
1: No, vabbè, ma io, mio fratello lo guardava questo.
0: Mazinga Z.
1: Il grande Mazinga. No, non so chi sia.
0: Gigrobot d'acciaio.
1: No, non so chi sia.
0: Gundam.
1: Sì, l'ho già sentito.
0: Titan 3 che combatteva contro i meganoidi.
1: L'ho già sentito.
0: Sì, vabbè.
1: Te lo giuro.

0: Swedish House Mafia assieme a Licky Lee. Te la ricordi Licky Lee?
1: Sì, certo.
0: Quella che cantava I follow you
1: deep sea.
0: Sempre molto tristona anche in questo disco. Happiness is so sad. Nella Generation si è parlato di robot giapponesi, perché hanno creato dei nuovi robot per schiacciare gli orsi. Ma loro sono esperti, perché avevano un sacco di robot
1: tipo i Power Ranger.
0: Ma i Power Ranger erano mezzi robot, entravano dentro i robot.
1: UFO robot,
0: sì.
1: Tipo di Mazinga?
0: Lo stai leggendo?
1: No.
0: Non te li ricordavi più?
1: Non è vero.
0: Li conosci davvero?
1: Sì.
0: Ma va.
1: Mio fratello li guardava. Lui, senti.
2: Bugiardissima. Guarda che ti crescono le tette così.
0: Ma questa non la sapevo. Cioè, se dici le bugie ti crescono le tette.
1: Non è vero, non è assolutamente.
0: È bella, è una bella cosa.
1: No.
0: Poi chi c'è?
3: Voltus 5. Daltanius, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Vedi?
0: Li conosci?
1: Sì,
0: Daltanius.
1: È mio fratello.
0: Ha voglia.
1: Sì, senti.
4: Secondo me conosce solo Peppa Pig.
0: Anche secondo me conosce solo Peppa Pig.
1: Già tanto.
0: C'era qualcuno che chiedeva: ma adesso che hai parlato di robot giapponesi, dai, mettici una sigla. E non abbiamo avuto il tempo di recuperarla. L'ascoltatore dice Mazinga, quindi ce la canta adesso Emma Rossato.
1: Mazinga! Oh, sì.

0: Holding Me Back, Jack Jones su Peter Pan. Saluta Marco.
1: Ciao Marco.
0: Perché Marco, dov'è? Ci ha mandato la sua posizione in tempo reale. Si trova a Edimburgo in questo momento.
1: Sono stata a Edimburgo, sai.
0: Ma?
1: Non è bella, la come bestia. Nei social.
0: A te non piace niente.
1: No, io sono andata perché abbiamo fatto il giro con il treno per tutta l'Inghilterra, io e mio fratello con lo zaino in spalla.
0: Bello.
1: Per seguire le orme di Harry Potter.
0: Ma quel meno bello.
1: Quindi, no, bellissimo invece. Mm-hmm. Fare con i trenini per le campagne. Bellissimo Edimburgo. Ci stai un giorno.
0: Va bene.
1: Un giorno.
0: Però ci sono dei bei pub, che a te non piace la birra.
1: No, siamo andati anche a bere. No, no, però un giorno. Dai.
0: Che ragazza schizzinosa.
1: E poi costa un botto. Costa un fracasso.
0: Certo. Il Regno Unito da sempre.
1: Ma Edimburgo ancora di più.
0: Comunque, credi? Abbiamo parlato poco fa dei robot giapponesi, che è una cosa che non mi appartiene come
1: cartone.
0: No, come generazione. Cioè, io sono nato nel 1987 e i robot giapponesi appartengono a quelli di 10 anni prima, secondo me. 10-15 anni prima, quelli nati negli anni 70, che negli anni 80 hanno vissuto tutti quei cartoni. Faccio fatica io a ricordarmeli.
1: Beh, io me li ricordo benissimo.
0: Però mi sarebbe
1: 70.
0: Piaciuto viverli. C'è una roba che te non hai vissuto che ti piacerebbe vivere?
1: Le discoteche in cui ballavi con la spera.
0: Speravo mi dicessi la birra buona di Edimburgo.
1: No.

0: di collegarci con la redazione delle Breaking News.
1: Vai.
0: Hanno fatto scalpore le dichiarazioni registrate poco fa in onda dalla speaker Emma Rossato, che ha parlato malissimo di Edimburgo,
1: sì,
0: descrivendola come città noiosa, brutta e sporca.
1: No, sporca no. No, sporca no.
0: Risponde invece Jessica, che è tornata settimana scorsa e la definisce invece magica, le è piaciuta tantissimo. Dove sarà la ragione?
1: Diciamo che ho visto talmente tanti posti che Edimburgo non la metterei mai nella mia lista delle top città.
0: Ah, quindi è brutta perché
1: è
0: tu hai visto tanto nel mondo e sai
1: anche,
0: che
1: anche. Allora è carina, però ci stai 1 o 2 giorni massimo, cioè dopo non c'è nulla da vedere, non c'è nulla da visitare, capisci?
0: Proseguiremo fra poco con un dissing per scatenare delle guerre col resto dell'Europa.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
6: e i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze, per terrazze, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: tiene loco, loco contigo.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe e Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
18: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fun, Forever Summer.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Correva l'anno 2016, Enrique Iglesias duele il Corazon, riapre la Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'ora c'è la sala giochi, c'è anche il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget. Però prima della pubblicità c'è arrivata la posizione di oggi di un ascoltatore giramondo che sì, si chiama Marco, oggi si trova a Edimburgo. Emma c'è stata ad Edimburgo e ha detto delle cose scomode.
2: No, io ho detto che non è, mi ha un po' delusa, nel senso me la immaginavo completamente diversa, mi ha un pochino delusa, non è una città a cui stai una settimana per visitare, una, due giorni, l'hai vista veramente tutta.
1: C'è Lorenzo che dice: Joe, Emma, io non capisco il punto di vista di Emma Rossato, la mia ragazza quest'estate è stata due settimane in vacanza studio a Edimburgo e ogni giorno vedeva cose diverse e super interessanti, poi ovviamente dipende da cosa una persona cerca.
2: E le famose vacanze studio, chissà cosa ha trovato per essere così interessante.
1: Non mettere in dubbio la fedeltà della fidanzata di Lorenzo.
2: No, non volevo, scusa.
1: Stiamo parlando della bellezza delle città. E quindi abbiamo detto, trasformiamo tutto questo in un dilemma.
3: Il dilemma Rossato.
1: Dato che tanti in quest'estate si sono spostati, hanno visitato dei posti meravigliosi, almeno nella loro testa, poi sono arrivati lì e magari hanno detto,
2: Non è molto... Quindi la domanda è: qual è la meta turistica in cui siete andati, il vostro viaggio che però vi ha deluso? Quella meta che dici
1: mi aspettavo,
2: non ci tornerai più.
1: E invece una merda. 393 73 66 240.

0: parlando delle mete che avete visitato, non per forza quest'anno, no, nella vita, che dici: ah cavolo, voglio tanto andare lì, voglio andare tanto lì, poi ci vai,
1: delusione, un po' deluso,
0: torni a casa con le pibe nel sacco. Ad esempio c'è lui che come te parla male della Scozia.
2: Sì, una meta brutta che ci sono stato è stata la Scozia, è molto brutto, cioè non c'è niente, ci sono animali, conigli, volpi, chilometri e chilometri di muretti a sassi e bel paesaggio, ma quello e basta. Mangiare schifo,
0: mangiare schifo, tutto schifo, non gli è piaciuto. C'è invece Lucas che dice da Sandora di Piave: per me l'assoluto è stato conoscere Trastevere a Roma, luogo sporco e bruttissimo, non ci tornerei mai più.
1: E sotto però aggiunge un'altra meta che anche a me ha deluso, che però vorrei tornarci adesso da più grande, però reputo la stessa cosa che dice lui: anche Parigi è tanto sporca, con topi in mezzo alla gente.
0: Boh, io ci sono stato diverse volte a Parigi, ci tornerei adesso. No, sempre
1: mi ha deluso anche in quello.
0: Lui ce l'ha con Napoli.
3: Per me è stata una delusione Napoli, l'ho trovata caotica, e quella tipica città che ha fatto listi, dove cerchi lo stereotipo all'italiana, lo trovi lì, tipo mamma mia,
0: che c'è Super Mario,
3: voglio
0: Mario,
3: che un giorno, che due, dopo basta,
0: un giorno e due, no, basta, non di più. 393 736 6240,
1: qual è il viaggio che ti aspettavi tanto invece
4: Radio Peter Pan.

0: Fatboy Slim, Pressure, remixato nel 2018 da Purple Disco Machine. Stiamo litigando nel fuori, non è strano che stiamo litigando.
1: Mai successo.
0: Però sulla consapevolezza e anche sull'idea che uno ha di attrazioni legate alle città turistiche. Per Emma le cose da turisti non sono belle.
1: No.
0: Però
1: per
0: proprio
1: niente.
0: Perché sono da turisti, cioè, secondo me bisogna provarle prima di dire che è brutta.
1: Ma allora, perché sai perché lo dico? Adesso non è perché dopo mi prendono per il culo che viaggio tanto, i soldi, non soldi. È che ho avuto la fortuna che i miei genitori ci hanno fatto viaggiare veramente tanto. Destra, sinistra, su e giù, ok? Quindi dopo un po' impari che quelle cose turistiche effettivamente non sono la parte bella della città, del paese in cui sei.
0: Dipende, ma se c'è il Museo Nazionale, non ci vai al Museo Nazionale?
1: Ma sì, ma infatti si va sempre nei musei nazionali. Siamo andati per esempio a Edimburgo, siamo andati nel parte del giardino botanico, meraviglioso, una cosa spettacolare, bellissimo, enorme. Però c'è sempre un giardino botanico che trovi anche qui, capisci?
0: Mette secondo gli ascoltatori che mi aspettavo tanto e alla fine
1: Anche lui dice Parigi, sono stato a giugno, confermo, sporchissimo e topi, mi aspettavo meglio.
0: Beh, ci saranno anche le tartarughe ninja, per ogni topo c'è una tartaruga. Lui invece ce l'ha con...
2: Scusate, è Rimini.
0: Ma il centro?
2: Che... schifo.
0: Ma perché che schifo? Cioè, io non capisco. Cioè, devi darmi una motivazione di Rimini. Poi qualcun altro dice Nizza.
1: Sì, ho avuto una brutta impressione di Nizza. Sembra Busto Arsizio sul mare, ma con i pezzi troppo alti.
0: Vabbè, adesso ci siamo inimicati. Quelli di Nizza e anche quelli di Busto Arsizio.
1: E anche di Edimburgo.
0: Nizza non lo so, non ci sono mai stato. Però, ad esempio, Rimini la vedo come una località turistica marittima, come ce ne sono molte altre.
1: Io Rimini e Riccione le vedo come posti in cui vai a far festa.
0: Allora, bello. Radio Peter Pan.

0: seconda ora della Generation. Questa non so se è leggenda metropolitana, ma è accaduta in metropolitana.
1: Una mia amica si è graffiata a Parigi metropolitana, 40 di febbre, ricoverata d'urgenza per infezione nel sangue.
0: Questo è il messaggio che manda Simone.
1: Beh, può essere. Dire.
0: Ci credi?
1: Sono molto sporchi i parigini.
0: Stai credendo?
1: Sono molto molto sporchi.
0: Io ho trovato uno che si tagliava le unghie in strada.
1: Che schifo.
0: Sì, si faceva la barba.
1: Che schifo.
0: Era il proprietario del bed and breakfast che ci ospitava.
1: Non ci voglio credere.
0: Fra poco torniamo, terza ora della Generation, c'è
1: la sala giochi. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Squad. Triata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico. Autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso.
10: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:03.
0: Ci sono le news.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18, 21. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45. Coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa le breaking news di TGcom24.
14: Ora
12: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: 2,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Nova.

0: Sofia.
1: Dal 2016 Alvaro Soler, Sofia. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Mi si è staccato un
2: ancora,
1: pezzo di mix.
2: Ogni volta lo stacchi.
1: Sono vigoroso. Sono vigoroso. Ciao computerone.
3: Ciao Giù.
1: Come ti senti te? Sta a posto?
3: Bello.
2: Carico, è carico.
1: Sì. Prima di aprire la sala giochi come ogni lunedì, ripartire con l'assegnare i ticket, c'è da però fare il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan. Questo è il primo lunedì di settembre, quindi vince il ticket numero... E chi ce l'ha il ticket numero uno?
2: Nicolò Carlette!
1: Mitico Nicolò, you super win!
4: Sala giochi!
5: You win!
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
5: Oh, you can listen! Start!
1: E adesso si riparte ad assegnare altri 10 ticket e si parte proprio da quello che ha vinto.
2: Dal numero 1.
1: Non perché ha vinto, ma perché si parte sempre dal
2: dall'1 al 10.
1: Al 10 in ordine, poi lunedì il sorteggio e troveremo un altro vincitore. Per il momento assegniamo onore e gloria con questo gioco qui. È un gioco musicale, funziona in questo modo.
2: C'è un DJ che non sa fare il DJ, fa questi remix che non sono remix, ma voi siete bravissimi, individuate il titolo e l'artista
1: della canzone originale, quella che il DJ Cane ha deciso di remixare. 393 73 66 240.

0: All'inizio non era facile, poi a un certo punto si è accesa la lampadina. Titolo e artista della canzone originale.
1: Attenzione,

0: Fuori fibra, pinguini tattici nucleari, Goya. State ascoltando Radio Peter Pan e nella terza ora della Generation si gioca per assegnare dei ticket. Oggi abbiamo assegnato il numero
1: 1.
0: Cioè oggi.
1: Oggi adesso.
0: Dopo assegniamo il
1: numero 2.
0: Domani assegniamo
1: il 3.
0: Poi il 4 e via così. Primo ticket l'abbiamo assegnato con il gioco
1: il DJ Cane,
0: che è un producer molto scarso e ama però fare sto lavoro qua. Prende delle canzoni famose, non ha i diritti per farlo.
1: No, per niente.
0: Quindi le camuffa, le remixa, male male, ma alla fine si riconoscono e verrà presto denunciato dalle case discografiche.
1: Sì.
0: Che canzone ha deciso di remixare oggi?
1: Spera e basta Cupido.
0: Non era Cupido.
2: Tesla.
0: Tesla, ma di chi? Cioè chi la canta?
1: Tesla è una marca di macchine, sì. Oppure?
2: Spera e basta Happy Birthday.
0: Non era Happy Birthday, poi.
3: No. Spera e basta Mi gira la testa.
0: Gira la testa è quella, ma il titolo è sbagliato.
1: Allora è Spera e basta Lamborghini Viola.
0: No. È un'altra vettura.
1: Test dei Club Dogo.
0: No, è Giuliano Palma nemmeno.
1: No.
0: Ex di Spera e basta nemmeno. In realtà la soluzione era.
1: Era questa.
2: Tesla Spera e basta Capo Plaza.
0: Quella che fa così, fammela sentire,
1: sì,
0: fammela sentire.
4: A volte mi gira la testa, testa coda sto con la mia tipa su una Tesla. Ci ha preso te, emoticon della pesca.
0: E poi Spera e basta ieri, l'altro ieri era
1: a San Siro
0: a guardare la partita dell'Inter con 10 ragazze misteriose che celavano qualche segreto sul suo futuro musicale.
1: C'era un segreto.
0: Lo diciamo dopo, facciamo che
1: diciamo
0: scopri se possiamo
1: dirlo. Dirlo.
0: Ma lo sa perché erano lì quelle ragazze, le conosce.
1: Non si può dire.
0: Vabbè, il vincitore non ci ha ancora detto come si chiama, ma da WhatsApp scopriamo che è
1: Daniel.
0: Daniel, you win. Fra poco ti diciamo perché c'erano quelle 10 ragazze lì.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Che vedo? Elvis Crespo, la graziosa su Peter Pan. C'è lui che si lamenta della sala giochi che è truccata perché il vincitore non ha detto che la canzone era fatta anche da Draft Gold.
2: Sì.
1: E dice è tutto truccato, ma lui ha giocato.
2: Non l'ha neanche giocato.
1: E allora che vuoi?
2: Allora non lo so, ma non lo so.
1: Ma finalmente possiamo svelare il motivo per il quale c'erano 10 ragazze allo stadio con Sfera Ebbasta.
2: Qual è?
1: I giornali ancora non lo sanno, noi lo sappiamo perché me l'ha detto Emma Rossato.
2: Sì, ma tanto non lo dico.
1: Perché erano sue amiche.
2: No, alcune le conosco.
1: Alcune le conosce.
2: E quindi?
1: Sono 10.
2: 10.
1: Come le lettere di qualcosa.
2: Sì. Vabbè, basta.
1: Le queste ragazze?
2: È arrivato.
1: Sarebbe
2: il
1: da prendere i nomi delle ragazze, capito?
2: Dai, smettila.
1: È un cruciverba.
3: Radio Peter Pan. Next event.
1: È un nuovo gioco della sala giochi. Dato che è lunedì, ti presentiamo tutti gli appuntamenti del prossimo weekend con Radio Peter Pan. Sabato 12 siamo
2: con il Peter Pan DJ set con Ciao Party al Borsa Bristò, qui in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, con BVR, Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan. Vi invitiamo dalle 18 per l'aperitivo speciale. In console c'è Marco Bax, ci sono io, Emma Rossato, ma anche la ruota della fortuna per vincere Drink Gadget.
1: Siamo anche a Budoia, provincia di Pordenone, con il Pink Power, quindi la console tutta in rosa, alla festa dei funghi dalle 21.30 con Sister Gloria e Francesca Voice.
2: Trovate anche i 2000 euro a Rosyland all'azienda agricola di Rossi, Musano di Trevignano, Treviso, dalle 21.30 a Marco Bax e Edo.
1: C'è anche il Peter Pan Impatto a Mortegliano, Udine, per i festeggiamenti settembrini dalle 22 il The DJ Maxwell e Andrea Nordio, questo sabato 12, mentre domenica 13 torniamo a San Donà di Piave, provincia di Venezia, per il Mangia Street Food Festival.
2: A San Donà di Piave dalle 19 in console trovate Marco Baxo e Fedro. Peter Pan è media partner col Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave dall'11 settembre al 13.
1: Vuoi dire un'altra volta che a San Donà di Piave?
2: C'è scritto 4 volte.
1: Tutte le info le trovi sul sito peterpan.it, la sezione.

0: ingaggio assieme a Alexandra Prince, So Many Times, il gioco che, insomma, l'indiscrezione che abbiamo raccontato poco fa vede protagonista Sfera Ebbasta allo stadio dell'Inter con 10 ragazze, tutti a parlare di sessismo. In realtà c'era un messaggio nascosto. Mm-hmm. Basta prendere i nomi delle ragazze.
1: Basta, Joe.
0: Tipo la prima Joe. Si chiamava Valentina, sì. Poi c'era Ivana, poi c'era Valeria e c'era Alessandra. E già questo ti fa capire come si chiama. 10 ragazze, 10 lettere, quindi...
2: 10 ragazze, 10. Come le lettere che compongono Viva la Figa.
0: Vedi? Per Valentina, sì. Ivana, Valeria, sì. Alessandra, sì. Quindi viva c'era. Uh-huh. Secondo me ci stava.
1: Sì, mamma mia come ci stava.
0: Fra poco, che c'è?
1: La sala giochi con il secondo ticket. Sì. E poi c'è anche il 2000 Heroes.
0: No, e chi c'è in console?

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Capodanno.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treviso, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie a Tomas Menegazzi, ci ha portati al 2015 con Jane Cam.
3: Al 2014 Ariana Grande, Problem.
2: A chiudere dal 2016 il disco dei Global DJs che si chiama Work.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Tomas Menegazzi, number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettero finale del lunedì della Generation. 15 minuti e andiamo a mangiare la pasta.
3: Sì, noi mangio l'insalatona.
2: Sempre diversa, lei.
3: Sì.
2: Sempre diversa.
3: Sì, certo.
2: Prima di giocare per assegnare il secondo ticket, c'è il Dome che ha passato un gran weekend.
3: Senti.
2: Oggi è felice.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora oggi sono partito da casa anche prima e poi ho scoperto che le scuole non aprono questa settimana. Quindi Gio, ho ancora qualche giorno di tempo. Invece domani cosa c'è domani? Domani è festa del patrono Pordenone, quindi non si lavora.
2: Davvero?
5: Che succede? Che si fa? Si fa festa?
2: Fa festa.
5: Io sono pronto, ciao ciao.
2: Allora, a parte che evidentemente in Friuli Venezia Giulia non iniziano le scuole questa settimana, ma nelle altre regioni credo di sì. Domani c'è il santo patrono di Radio Peter Pan.
3: Davvero?
2: Sono io.
3: Ah.
2: Ciao, piacere. Computerone, è vera sta cosa? Sì, sì, sì, sì. Domani
3: quindi...
2: compio gli anni. Giochiamo, dai. Elabora, elabora.
1: Vinci.
2: Il gioco geografico si chiama Provinci.
3: Giochiamo con una provincia, vi elenchiamo 10 comuni, ma uno di questi non fa parte di quella provincia. Identificalo.
2: Quale? 393-7366-240.
0: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
6: Benvenuto in Italia!
7: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
8: Provincia di Ferrara!
7: Goro! Codigoro, Codevigo, Argenta, Lago Santo, Bondeno, Comacchio, Cento, Iolanda di Savoia, Fiscaglia.
6: Benvenuto in Italia!
2: Quale di questi comuni non fa parte della provincia di Ferrara? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Il disco di Clapton, su Peter Pan c'è una nuova Peter Paniana, si chiama Iris, è la figlia di Michelle, abbiamo seguito per tutti questi mesi l'evoluzione, lo sviluppo, e adesso sta tornando a casa, ci ha mandato la foto dal passeggino, ha detto vi ascoltavamo anche in ospedale, però eccola qui, ci ha mandato anche la fotina,
1: che bella, piccolina,
0: già brandizzata col cappellino della Levi's, hai capito che bimba ricca,
1: Comunque vogliamo il body con il logo di Peter Pan, però.
0: Sì, ti è andata di sfiga perché poteva nascere l'8 settembre, giorno dove nascono solo persone dal grande intelletto.
1: O poco intelletto, tipo
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 2
0: di questa settimana con il gioco Provinci, quello geografico, la provincia con la quale abbiamo giocato era
1: Ferrara.
0: Poi abbiamo elencato 10 comuni, uno di questi non fa parte della provincia di Ferrara.
1: Goro.
0: Codigoro.
1: Codevigo.
0: Argenta.
1: Lago Santo.
0: Bondeno.
1: Comacchio.
0: Cento.
1: Iolanda di Savoia.
0: Fiscaglia. Quale di questi comuni non fa parte di Ferrara?
2: Lago Santo.
0: Lago Santo c'è. Poi
1: Argenta.
0: C'è, poi.
1: Bondeno.
0: Ce l'abbiamo, poi.
1: Aspetta.
3: Cento.
0: Cento è proprio al 1000% provincia di Ferrara.
1: Iolanda di Savoia.
0: Pure.
1: Oppure.
3: Comacchio.
0: Comacchio è sbagliato. Lei tra l'altro aggiungeva che a Gorizia iniziano mercoledì le
1: scuole. Il 9, sì.
0: Quindi il Dome non lo so dove si trovi che gli cominciano settimana prossima.
1: Però non so, vabbè.
2: Iolanda di Savoia.
1: Vedi, c'è. Anche lui.
0: Dai, diamo la soluzione. Via, via, via. Qual è il comune che non fa parte della provincia di Ferrara?
1: Codevigo.
0: Perché si trova in provincia di
1: Padova.
0: Bravissima.
1: Brava.
0: Ma il più veloce ad averlo individuato si porta a casa il secondo ticket di questa settimana. Lui è
1: Nicolò Mazzanti.
0: Bravo Nicolò, you win.

0: dovevo vincere io la sala giochi, non ascolterò più Radio Peter Pan perché è tutto truccato, l'avranno detto in 200, sì, non è che possono vincere il ticket in 200 che è diviso.
1: No, non si può.
0: Poi quando estraiamo quel ticket lì, la maglietta la dividiamo in 200 pezzi e mangiamo e mandiamo 200 pezzi di stoffa. Ma è arrivato un messaggio che scrive:
1: Benito, non è Italia.
0: Ma perché?
1: Non lo so. Dov'è Benito?
0: No, ma beh, lui intende Veneto, secondo me sei confuso. Dice che il Veneto non è l'Italia.
1: No,
0: Invece. Vabbè, ragazzi, per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation.
1: E porti il cibo qui, vero?
0: Porto delle caramelle.
1: No, no, no, io voglio tramezzini.
0: Te cosa ci sei domani?
1: Io ci sono.
0: Allora,
1: sì,
0: anche per quanto riguarda Emma domani. Fra poco c'è Peter Panamanetta con Fede Alice. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.

0: ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Peter Pan Pink Power.
4: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Peter Pan. Il batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 13 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: No, ma dai, è incredibile!
12: Ma si saranno sbagliati.
13: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
11: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
13: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
11: No, non ci posso credere!
13: Ali migliora la...
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru,

0: is love, what is love, 1993, finalmente è lunedì, senti con che finto entusiasmo te lo dico.
1: Soprattutto perché forse è lunedì dei lunedì, ormai qui il 10, circa il 10 settembre cominciano le scuole, quindi di fatto sono tutti tornati operativi.
0: La bella.

0: Federico Giovannetti. Perché ride?
1: Che scemo.
0: No, scusa, tu mi dici il nome e cognome per esteso, manco all'anagrafe, manco, capito, i carabinieri quando vai a sporgere denuncia, faccio lo stesso con te.
1: Te lo ricordi il tuo codice fiscale?
0: Certo, a memoria.
1: LCFSN.
0: Vabbè, ma scusa, ma a te non capita mai in continuo di compilare form, documenti, richieste, speed?
1: Giovanna FRC 97H500.
0: Sì, no, ma dacci anche le coordinate bancarie e soprattutto il codice per entrare.
1: Devo dirlo.
0: Allora, è il lunedì, del lunedì ce ne siamo accorti da tanti motivi.
1: Sì, cioè, innanzitutto c'è un po' di movimento per strada,
0: sì.
1: Finalmente lo possiamo dire, sta ricominciando la normalità quasi, sì, per tutti.
0: Ma il segnale vero che è il lunedì del lunedì ce lo dà Trenitalia, perché oggi e domani c'è sciopero nazionale dei treni.
1: Ma come c'è sciopero? Sono appena tornati tutti dalle ferie.
0: È per quello, vi devono rompere le balle adesso, altrimenti che sciopero è?
1: C'ha ragione, c'hanno ragione anche loro se c'hanno i giusti motivi per fare lo sciopero.
0: Fede Alice, Peter Pan la manetta per il sociale, attenzione perché tra poco sposeremo una petizione contro la sala giochi, ma non vi voglio spoilerare troppo.
1: Prima però, come sempre, un nuovo disco
0: molto figo.
2: Attenzione, no.

0: Whisper, Joel Corry qui su Radio Peter Pan. Allora, abbiamo mosso, anzi stiamo per muovere una, come si dice, una cosa popolare qua. Non viene la parola, aiutami.
1: Una mozione,
0: sì.
1: Allora, in realtà potevamo essere indecisi tra due, cioè se o scatenare l'inferno contro una certa categoria di corrieri, perché il famoso pacco con la libreria di Fede ancora non si è visto, non è arrivato, sono passati 2 mesi, continua a segnalarci che in giro per Treviso questo pacco, ragazzi, è desaparecido.
0: Allora, non posso fare il nome dell'azienda, ma se qualcuno lavora come corriere, ci sta ascoltando, per quell'azienda che c'ha quelle 3 lettere,
1: aiuto, aiutateci. 393 736 7140.
0: Il nome di quell'azienda inizia con il nome del mio cognome, quindi con la G.
1: Vabbè. LS, va bene. Allora, la seconda petizione, quella più seria, la dobbiamo fare nei confronti di tutti quei migliaia, centinaia di ascoltatori che ogni giorno provano a vincere alla sala giochi di Joe e non ce la fanno. Oh, quindi ce lo scrive lui che è disperato. C'è una base triste?
2: C'ho questa qua, mi piace.
1: Potreste fare un ticket in cui fate un'estrazione tra tutti i poveri umani come me che la azzeccano quasi sempre, però non vincono mai?
2: Ah, guarda, che io non so come dire a questo ragazzo la verità.
1: Tu assumiti la responsabilità di quello che stai per dire.
2: Io ho trovato un file segreto sul PC di Giovanni.
1: Sarà mica. Sorge il dubbio. Allora, noi sposiamo questa causa.
2: Giovanni.
1: Un extra ticket per la sala giochi di quelli che ci provano ma non vincono mai. Almeno quella soddisfazione una volta ogni tanto gliela vogliamo dare, sì o no?
2: Ma io ho letto quel file lì,
1: che si chiama Ticket Boom.
2: Guarda, non la volevo dire.
3: Tic, tic,

0: Allora, prepara la dinamite.
1: Sì,
0: e bisogna, ok, organizzarsi con come si chiama?
1: Esplosivo.
0: No, armeria pesante. Come si dice?
1: Artiglieria.
0: Artiglieria pesante, oh, grazie. Non sono del mestiere.
1: Oggi tra me e te le parole proprio forza. Andate.
0: Perché ci mandano una foto, hanno intercettato uno dei furgoni della suddetta ditta di spedizioni e corrieri. Dobbiamo fare un assalto al furgone, ragazzi. A questo punto
1: bello!
0: A mali estremi, estremi rimedi, cioè neanche capito il furgone, il portavalori,
1: capito? Io sono pronto,
0: Lo so. Cioè, ma perché tu sei un po' del mestiere.
1: Io posso chiamare al volo un paio di parenti a casa giù a Roma e l'assalto lo facciamo a 8 furgoni insieme.
0: Sai, domani su tutti i giornali, assalto al furgone, tutti pensano, boh, sarà stato portavalori che usciva dalla banca, no, furgone del corriere per recuperare il pacco disperso.
1: Dice tutta sta storia, una libreria, io quando mi resta.
0: Minchia, con 20 euro te ne compravi un'altra qui, capito, al negozio davanti casa.
1: 51 euro.
0: Vabbè, allora sei proprio braccino corto.
1: E compramela tu la libreria nuova, mannaggia.
0: Allora, tra l'altro ci stanno venendo in soccorso anche tanti altri corrieri di altre aziende. Dico, ma ragazzi, ma c'è un modo per mettersi in contatto?
1: Non ci ho pensato.
0: Che cosa?
1: Il corriere della droga, posso sentire.
0: Vabbè, il pacco ti arriva, non so quale, sicuramente qualche pacco arriva.
1: Aspetta, faccio una chiamata al volo, giuro.
2: Pronto?
1: Corriere?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Guarda, niente, non risponde, no, non risponde, non risponde.
0: In questo caso non è il corriere della droga, è Rocky drogato, è un'altra cosa.

0: Rocco è ancora in stallo chissà dove. Secondo me potrebbe replicarsi l'esperienza di questo nostro amico corriere che ci scrive al 393-7366-240.
1: A proposito del corriere della droga, una volta veramente è salito con me un carabiniere facendo finta di essere uno nuovo, perché noi funziona che in poche parole quando c'è uno nuovo fa una o due settimane con te in furgone, tu gli insegni il giro praticamente. Okay. Io non sapendo che questo qua fosse un carabiniere, il primo giorno mi sale in furgone, prendiamo, andiamo, a un certo punto mi fa ma questa tot consegna quando è che la fai? E lì per lì ho detto ma come cazzo fa a sapere che io sto consegna? Ho detto boh, fra un'oretta e mezza. Mi fa no, andiamo a farla subito.
0: Capito, detto, prima arrivato.
1: Va bene, cioè, ma per senza taglio corto la discussione. A un certo punto arriviamo tipo bene o male là dalla consegna, mi fa fermati 200 metri prima. Sto qua scende, prende lui sto cazzo di paccone gigante, escono fuori tre volanti che si appostano distanti dalla casa, fanno uscire il malcapitato che aveva ordinato della droga e lo arrestano davanti di me.
0: Hai capito? Hanno fatto la retata col corriere inconsapevole, è tutto molto chiaro, preparati Giovannetti.
2: Ma in alto!
0: È la tua ora!
2: Questa è una libreria! Dentro c'è della droga!
0: Sì.
2: Dacci tutto quanti i documenti. Comunque si dice retata o redata?
0: Retata, ma non smetti di dire cose sbagliate.
2: Ho sbagliato.
0: Una rete, tipo prendere i pesci con la rete, fare una retata di delinquenti.
2: Oh. Scusa se chiedo consigli alla maestra dell'italiano che ha mandato un messaggio a un nostro ascoltatore che dice che incordato ogni giorno la spedizione con il destinatario e poi non arrivano e la riprofrigrammano per il giorno dopo.
0: Ho scritto velocemente, mamma mia.
2: Sei proprio vecchia, sì. Guarda. Radio Peter Pan.

0: Fede che te lo stanno portando direttamente in radio il pacco, eh.
1: Dici? Scendo un attimo a prendere il pacco, torno subito.
0: Non lo so se torni subito, amico mio, mi sa di no.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 8, seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta, e giustamente si sta parlando di sta libreria che si è persa tramite spedizione per il buon Fede.
1: Quindi non si usa mai il mezzo radiofonico per i propri interessi personali, vero Fede?
0: Troppo tardi.
1: Si sono mobilitati tutti, gente che ci chiede il codice di riferimento, nome, cognome, indirizzo, poi verranno tutti a casa tua a mangiare.
0: Stasera aperitivo, guardiamo la Lazio insieme.
1: Tutti che si stanno attivando per cercare di capire che fine ha fatto il pacco. E ragazzi, se lo chiedono anche tante donne nella vita di Fede, devo dire. Che c'è? Ammazza che ansia!
0: È sparito il pacco. Nessuno lo trova.
1: C'è anche un po' di polemica, perché giustamente qualcuno che gode di buona memoria dice: ma scusa, te che mi lanti di essere un esperto di ferramenta, sì, del fai da te,
0: sì,
1: perché compri una libreria e non te la monti su misura, te la fai da te?
0: Mi piace montare le cose, però non c'ho lo spazio giusto per farlo dentro casa, capito? Quello è il problema.
1: Vabbè, occhio che ti insultano, eh.
2: E a maggiordomo, tanto vecchia ad Alice se non glielo dici.
1: Capito, tanto, trattami, cioè, bene.
0: Sei un po' cringe, eh.
2: Gran calma e ringrazia che non le devi dare del lei.
1: Ringraziami, capito? Ringraziami.
2: Seconda cosa, io direi che per farti perdonare adesso ti metti sotto la scrivania,
1: sì,
2: e le fai un bel massaggio ai piedi.
1: Oh, che bella idea.
2: Terza cosa, facendo il massaggio ai piedi fai un po' di foto.
1: Ma che foto?
2: Che ce le riventiamo.
1: Ma no,
0: che schifo.
1: Ma scusa.
2: Ma no, ma dai.
0: Te l'ha detto che era cringe.
1: Dai, scusa.
2: Pinguino, dai.
1: Andrea, ha ripartito bene, sei chiuso malissimo, ma no!
0: Manda foto piedi, Andrea. Alice, scusa, ho sbagliato per

0: oggi non è giornata.
1: No, direi di no, perché tra il pacco che non arriva, gente che si attiva lo cerca, chi ti insulta perché millanti di essere uomo, di fai da te e poi compri le cose già fatte. E poi in aggiunta, visto che oggi è anche lunedì, tra pochissimo apriremo le porte del Bar Sport, che succede?
0: Allora, stasera c'è Udinese-Lazio e qualcuno già mi sta minacciando le buscate stasera laziali. Ma io tipo Udinese.
1: E allora, vabbè, allora tu sei salvo, in ogni caso va bene.
0: Io sono friulano e comunque sono fede, non sono salvo, non so tu chi sei, fai tu come ti pare.

0: che Fede è il top numero uno del fai da te.
1: Bravo. Grande. Ha fatto la battuta, bravo Uccio!
2: Mamma mia, Uccio, ti deruccio.
1: Uno che s'arrangia e fa il vero fai da te, ma per i bravi DJ è Marco Baffo.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Kronos.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Marco Boffo che ci ha accompagnato oggi col 2000 Heroes e ieri nella Peripalio dalle 19 a 21 con la signorina che c'ho qua a fianco?
0: Sì, grazie Marco Boffo, avere te al nostro fianco è sempre una grande garanzia. 2000 Heroes torna domani, sempre a quest'ora.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
11: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OttimaItalia.it. carrefour.com. Optima ti migliora la vita.
0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
23: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Seconda ora di Peter Pan a manetta, di nuovo buongiorno Alice.
1: Ancora buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a tutti quelli che hanno scelto di collegarsi e sintonizzarsi su Radio Peter Pan.
0: La domanda è: ma perché a sentire proprio noi due che facciamo solo un gran bordello e soprattutto ci facciamo le marchette per i pacchi?
1: No, ma soprattutto perché tra pochissimo vi facciamo paura, ma non spoileriamo troppo.
0: Non lo vogliamo fare subito.
1: Vuoi farlo subito?
0: Beh dai, facciamolo via il dente, via il dolore, si dice.
1: Allora, c'ho già l'ansia. Dio. Guarda, basta solo la musica.
0: Io non dormo stanotte, te lo dico, te lo dico.
1: Lo sapete che noi siamo quelli delle ricorrenze certificate? Oggi, 7 di settembre, si festeggia un compleanno speciale.
0: Ah!
1: Chi è?
0: Chi era? Che ne so, non lo so, sono quel pazzo.
1: 1940 nasceva a Roma, e quindi tuo con paesano.
0: Oh, cavolo.
1: Dario Argento.
0: Ho paura io di lui.
1: Sì, Dario Argento, vabbè. Film importantissimi, un genio italiano, regista e produttore.
0: Forte.
1: Davvero, le sue pellicole sono identiche. Sono diventate iconiche.
0: Fatto tantissimi film, io ce li ho ancora a casa in DVD.
1: Davvero?
0: Mai visto neanche uno, li vedo. No, c'ho
1: paura.
0: La strizza. C'ho la strizza, c'aveva la strizza anche mio fratello, che però faceva tipo il macio. Una volta si è visto Profondo Rosso da solo, dice: no, io sono coraggioso, eccetera, eccetera. Poi è venuto lì la notte e mi fa: posso dormire con te?
1: Belli, partono tutti spavaldi e poi cascano su Profondo Rosso.
0: Allora, se voi ci avete il film preferito di Dario Argento, 393-7366-240.
1: Prima però un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no.

0: compleanno di Dario Argento.
1: Chissà come lo festeggia un appassionato che ha fatto dell'horror, della suspense la sua vita.
0: Sicuramente la famiglia Argento oggi mangerà il sangue, credo, almeno spero.
1: Allora, ci avete scritto, allora sicuramente oltre a Profondo Rosso credo sia forse il più famoso.
0: Penso di sì, credo di sì.
1: 1975, ragazzi, ancora ne parliamo.
0: Mamma mia.
1: Metterei in classifica Suspiria.
0: Sì.
1: La terza madre.
0: Sì.
1: La chiesa e Fenomena. Allora, per esempio, La terza madre non lo conoscevo. Film del 2007 con protagonista la figlia di Dario Argento, Asia Argento. Ruota attorno al risveglio di Mater Lacrimarum, ovvero la madre delle lacrime, l'ultima delle tre potenti e malvagie streghe che da secoli seminano terrore nel mondo. Questa è un po' la trama in breve.
0: Sono sincero, mi stai mettendo tanto paura, però io ne ho visti veramente pochi, forse Profondo Rosso un pezzo, sono scappato, e Suspiria quello l'ho visto.
1: Sì.
0: La ricordi la trama di Suspiria?
1: No, la sto leggendo in questo momento. Comunque anche questo film del 1977
0: praticamente dice che segue la giovane ballerina americana mentre arriva a Friburgo per frequentare una scuola accademica molto prestigiosa di danza, ma poi rimane intrappolata in omicidi, rituali legati insomma alle streghe.
1: Esatto, la protagonista arriva in Germania durante un forte temporale, vede una studentessa e fuggire terrorizzata da questa accademia, da lì parte poi tutta la trama del film. Sì. Non spoileriamo troppo perché magari qualcuno si è fatto prendere la voglia e va a vedere qualche rewatch o per la prima volta qualche film di Dario Argento.
0: Ci hai fatto caso che non ho messo la base di Profondo Rosso?
1: Sì, no, perché fa terrore.
0: Sì, mi stavo cagando addosso, sono sincero.
2: Radio Peter Pan. Radio

0: compleanno di Dario Argento ci ha messo un po' paura a tutti, sì.
1: Allora Giovanni, un ascoltatore, scrive al 393 7366 240: nel condominio dove abito c'è l'ascensore di profondo rosso. Aspetta. C'è lo stesso tipo.
0: No, non è possibile.
1: Te lo
0: come,
1: giuro.
0: Come può essere, scusa?
1: Anche perché adesso non vorrei spoilerare a qualcuno che non ha ancora visto Profondo Rosso, ma la scena finale, diciamo che l'ascensore è un bel protagonista.
0: Allora ti dico, ti direi di sì, sinceramente non ci sono arrivato alla scena finale.
1: Immagino.
0: La strizza.
1: Detto questo, festeggia appunto Dario Argento il suo stile riconoscibile davvero in tutto il mondo. Molto importante il suo uso del colore,
0: sì.
1: Soprattutto in Suspiria, i colori sono molto molto forti, non servono solo a illuminare la scena, ma servono proprio a creare emozioni e paura molto forte.
0: Ma poi anche ricordo quello un pochino che dei miei ricordi che ho in testa, la macchina da presa usa sti movimenti molto elaborati, cioè ti viene appresso, poi va avanti, si avvicina lentamente, ti mette ansia.
1: Lo senti già dalla nostra base, la musica nei suoi film è importantissima. La collaborazione con i Goblin ha prodotto alcune delle colonne sonore più riconoscibili del suo cinema. E poi lui giocava tantissimo sulla suspense. Per spesso lo spettatore sa che sta per succedere qualcosa ma non sa quando, e Argento tac gioca proprio su questo, creando questa attesa un po' di angoscia, di ansia, quella pauretta lì, quella strizza.
0: È la stessa angoscia che hanno i nostri ascoltatori quando stiamo arrivando io e te, Alice, non... Oddio, ci sono quei due.
1: L'effetto Argento.

0: poi ci sto pensando, sì, il titolo di Profondo Rosso rispecchia il mio conto in banca.
1: Anche, sto anche pensando che non serve scomodare Dario Argento per vedere un film horror, potete passare zona Castelfranco Veneto vicino a casa di Edo, lui esce nudo in terrazza verso le 18, lì horror assicurato.
0: Mamma mia, che brutta scena.
1: Vero?
0: Dice, mamma mia.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trance, il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Enrico Baffa e Lori Vitte.
1: Edo nudo è anche bello. Vero horror. Sarebbe con Fedro nudo fuori in terrazza.
2: Che brutta scena.
3: Vabbè, adesso vi do l'indirizzo esatto. Potete andare a vedere il secondo horror nel caso. Vi
2: altro che Dario Argento.
0: Peter Pan Remastered. Peter Pan
4: Squad. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 € in store, app e su decathlon.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Peter Pan Pink Power.
0: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Eilish, Bad Guy. Io sono un po' io il Bad Guy di Radio Peter Pan.
1: Non sono sicura. No? Bad Guy lo possono essere di sicuro i partecipanti a questo strano sport, perché apriamo il lunedì a quest'ora le porte del nostro speciale Bar Sport, in cui vi raccontiamo mica il calcio, mica il basket, il baseball, la pallavolo, gli sport più strani del mondo.
0: Oggi Alice ti voglio portare nei Paesi Bassi.
1: Quali?
0: Perché...
1: Scusa, hai ragione, colpa mia.
0: Allora, perché c'è uno sport, cioè presente, noi parliamo spesso di scacchi in questa, in questo Peter Pan a manetta.
1: Ma anche nel fuori onda.
0: Sì, è vero.
1: Non perché io e te siamo particolari esperti o campioni di scacchi, anzi.
0: Ci abbiamo un cazzo da dire, Aida, quindi. Però voglio fare uno scacco un po' più aggressivo con te. Perché se tu mi fai perdere, cioè se io e te giochiamo a scacchi e tu mi batti, e io mi innervosisco, io è facile che ti colpisco.
1: Ecco, allora dobbiamo cambiare disciplina, ovvero approcciare il cash boxing, ovvero lo scacchi box. E voi direte, cosa c'entrano gli scacchi con la box? Ve lo giuro, c'entra. Due avversari si alternano round di scacchi veloci e round di box.
0: Sì, allora si può vincere o con lo scacco matto o se uno dei due è matto e ti dà un destro.
1: Esatto, se fai knockout sul ring, cioè se uno crolla a terra mezzo morto.
0: È bella sta roba, tra poco ve la approfondiamo.
1: Anche perché se tu vedi che ormai ti ha incastrato con lo scacchi e non riesci più a venire fuori, gli tiri una pizza fortissima e vinci comunque.
0: Ma lo sai che a Roma il pugno viene detto in un sacco di modi?
1: Cioè il pugno...
0: Tipo il cazzotto.
1: Ah sì, in quanti modi?
0: Senti.
2: Arriva una pappina, una trambata, una telefonata, una cartella, una cravatta, una cadramina, una sveglia, una tortorata, una legnata, un leccamuffo, una papagna, uno sciacquadenti, una centralina, una pezza, una castagna, una mazzettata, una sosina, una ciabattata, una bomba, una briccola, uno schiardabagno, una pigna.
0: Quale ti piace di più?
1: La leccamuffola.
0: Un leccamuffo. Alice Fassina, non mi far arrabbiare che ti do un leccamuffo.
1: Io sono scioccata.
0: Sciocco basita proprio.
3: Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Una grande radio, come puoi notare.

0: il chess boxing, ovvero gli scacchi box. Allora, in realtà pensavo fosse qualcosa di più recente. L'idea era stata già immaginata nel 1992 da un fumettista francese, ok? Rubinig, l'inventore del chess boxing, lo realizzò nel 2003.
1: Però tu capisci bene che se una cosa viene inventata in un fumetto, probabilmente non deve essere replicata nella vita vera.
0: E invece così è stato fatto nel 2003, tanto che poi Jeppe Rubling, questo l'inventore appunto del chess boxing, organizzò anche la World Chess Boxing Organization.
1: Ah,
0: cioè,
1: capito.
0: Creando una vera e propria disciplina sportiva.
1: Allora, come si gioca? Ci sono round di scacchi e round di box. Alternano.
0: Sì. Nei formati moderni i round durano generalmente 3 minuti ciascuno, con una pausa di 1 minuto.
1: Sì.
0: Anche perché devi infilarti il guantone. Come fai a spostare se non gli scacchi col guantone?
1: Ogni volta fai sta roba.
0: Certo.
1: Mamma mia. E il match può terminare, come dicevamo prima, o con lo scacco matto oppure con un pugno che ti manda KO.
0: Esistono diversi formati, per esempio 5 o 7 round totali. Però è bello perché è uno sport completo, se ci pensi.
1: Sì, ma tu
0: allena corpo e mente.
1: Pensa al fatto che tu sei sul ring, 3 minuti, sì, ti stai picchiando, c'è cioè subito quell'adrenalina, quindi neanche riesci a ragionare più di tanto. Ti metti seduto e poi devi giocare le mosse giuste.
0: E infatti la parte difficile e anche bizzarra di questo sport è proprio lo switchare da uno sport all'altro, molto molto diversi tra loro.
1: Non è molto simile a quello che ci ha detto il nostro ascoltatore, che dice: come quando vai al bar sport appunto e giochi a briscola e lanci il bestemmione.
0: Ah, dici che sono fa parte in qualche modo di una disciplina, l'evoluzione di una disciplina.
1: Se dopo si picchiano, sì, se c'è l'arbitro va bene, lo chiameremo briscola box.
0: Potrebbe essere un'idea.

0: Soprattutto non litigate quando venite a fare festa con noi ai nostri eventi.
1: Radio Peter Pan. Next event.
2: Questa settimana si parte già in aperitivo, questo sabato 12 settembre. Vi aspettiamo per Ciao Party al Borsa Bistrò. Saremo in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto con BVR Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan insieme. Vi invitano appunto dalle 18 per un aperitivo speciale. In console Marco Bax ed Emma Rossato, ma anche la ruota della fortuna per vincere tanti drink e gadget.
0: Molto figo, quasi da andare a fare una passeggiatina. Sempre sabato 12 settembre c'è il Peter Pan Pink Power alla festa dei funghi a Budoia, provincia di
2: Pordenone.
0: Brava, dalle 21.30 la console tutta pink con Sister Gloria e Francesca Voice.
2: Vi aspettiamo sempre questo sabato al Peter Pan 2000 Heroes, al Rossiland, all'azienda agricola Rossi, Musano di Trevignano. Dalle 21.30 in console Marco Baxo con Edo.
0: E Peter Pan Impatto, sempre sabato 12 settembre, i festeggiamenti settembrini a Mortegliano in provincia di Udine. Dalle 22 in console marchio di fabbrica DJ Maxwell e Andrea Nordio.
2: Ce ne sono tanti altri di appuntamenti andate studiando, ce la faccio, sul sito peterpan.it sezione eventi.
0: Siamo
2: oppure
0: stanchi.
2: Spulciate sui nostri social, sempre aggiornati.
0: Proprio brava.

0: abbiamo finito, sì. Però domani torniamo.
1: Sì, dalle 13. Però volete sapere cosa succederà nelle prossime due ore qui a Radio Peter Pan? Vi facciamo lo spoiler.
0: Vai.
2: Arriva una pappina, una trambata, una telefonata, una cartella, una cravatta, una cadramina, una sveglia, una tortorata, una legnata, un leccamuffo, una papagna, una sciacqua dentro, una centralina, una pezza, una castagna, una mazzettata, una sosina, una ciabattata, una bomba,
3: basta,
2: una brecco, una schiarda, bagno, una pigna.
1: Avete capito? Arriva Muma nella casa.

0: Chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso. Peter Pan Pink Power.
1: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Il batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Pochi secondi alle 15.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. Alini.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero?
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Forever Fun, Forever Summer.
19: On Radio Peter Pan.
20: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il

0: Tutto bene, tutto a posto? È un lunedì da Oppobacco, Oppobacco? Sentiamo!
1: Oppobacco, Peppacco, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, splendido, splendente, stivissimo. Anche questo lunedì, mamma mia, Marco.
0: Come
1: mamma mia, Marco, sono stato veramente pauroso, perché questi due qua di prima parlavano di questi film paurosi, di tale accende, profondo rosso, stavo quasi proprio per farmela da sotto, tipo...
0: No.
1: Per fortuna adesso sei arrivato tu, Marco, come messa un po' di un cinefilo, di film un po' di minchia.
0: Di minchia?
1: Tipo, che ne so, Moana e Cicciolini Mondiali 90,
0: Rapi
1: Suoi Fratelli, Biancaneve e Sto i Nani, quei film un po' più spinti,
0: certo,
1: diciamo.
0: Certo,
1: vai,
0: certo.
1: Mac ti macchi.
0: Va bene, io non sono un grande cultore dei porno, anche se non ci crederete mai, ve lo assicuro, però visto che il nostro Oppobacco Oppobacco ha elencato dei titoli che fanno sempre molto ridere, i titoli dei film hard, sono andato in vari forum in questo momento a cercare quelli più divertenti, giusto per cominciare il lunedì con un po' di brio. Per esempio segnalano 007 e i servizietti segreti, poi c'è 7 anni in Tibet, che devo dire molto bello. A volte ritrombano, alle Hawaii lo prendi e lo dai, altrimenti ci arrabbiamo, molto bello. Banana meccanica, poi c'è Beauty Cool, Ben Dur, culi infranti, cos'è che c'è? I soliti colpetti, devo dire i soliti colpetti, molto bello, la caricano in 101, insomma la creatività nel mondo dell'hard non si fa attendere. Hai anche qualche titolo cult tu? 393 736 6240.

hard, ma solamente ai titoli, alla, cioè a veramente alla fantasia con cui riprendono dei titoli originali, film hard, e li trasformano. C'è chi cerca di affibbiarmi dei film, tipo Muva l'incontrollabile, Muva e la gang bang dei record, però insomma non sono giochi di parole. A me fanno ridere perché ci sono i giochi di parole all'interno, non perché si dice sesso e mi fa ridere, no, beh, è il gioco di parole. Per esempio, lui segnala dei titoli che non so se siano realmente esistenti, ma dice: quando la sera si fa scura, la fava si fa dura, classicone di Natale. Oppure il sempreverde, alle palle del Kilimangiaro, che devo dire non è male. C'è anche la classicissima Biancaneve sotto i nani. Poi andiamo con un altro classico invece reinterpretato, Io speriamo che me la chiavo. Poi Mary Poppins, grande classico anche quello, Mettimelo qui qua, dedicato al mondo Disney. Porca Ontas, Profondo Rotto, che devo dire Profondo Rotto è un grande classico, lo metterei in pole position. Sbatman e Trombin, grandi. Spingi Gonzales, altro grande protagonista dei film hard. Poi Via col ventre è un altro titolone, posso dirlo, molto bello. A me piacciono perché hanno dei giochi di parole all'interno, questo dovete capire. Intercappella, dicono anche in chat, non male, non male.

pregno di emozioni. Titanic, mi suggeriscono. Cool Immersion, anche Cool Immersion. Mi dicono, stai facendo una Cool Immersion. È vero, è vero, è vero. Molto vero. Adesso facciamo invece una Full Immersion all'interno dei suoni della Boombox Track di oggi. Ho trovato questo pezzo che suona un po' retro, anche se è uscito veramente recentemente. The Neighborhood Kids assieme a Rocky G con Live Good.

0: Live Good, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Ciao, Muva.
0: Ciao.
2: Dimmi. Un altro cult dei film che piacciono a te sono
0: a me, no.
2: Uccelli di rovo. Se li trovo, li provo.
0: Perché? Ma perché abbiamo iniziato la settimana così? Perché abbiamo iniziato la settimana con i titoli dei film hard che riprendono quelli originali, tipo una serie TV, 8 sopra un letto, oppure un grande colossal rifatto, Chiavatar. Devo dire grandi titoli al 393 7366240. Adesso Alexandra Stan con Mr. C.

0: Allora me ne sono fatto consigliare un po' in chat, c'è chi ci ha azzeccato, chi un po' meno.
1: La muova.
0: Ciao.
1: Io un titolo ce l'ho. Tutti pazzi per Johnny Sins.
0: Ok.
1: Bella, mangia.
0: Bella, bella.
1: O se no il silenzio degli indecenti.
0: Il silenzio degli indecenti è già meglio, il silenzio degli, degli indecenti è molto meglio. Allora, sono andato a trovarne fuori altri su, sul discorso giochi di parole. Tu chiamale se vuoi, erezioni. Devo dire questo molto bene, un classicissimo, lei suona il piano, lui la tromba, come hanno segnalato in chat, il silenzio degli impotenti, incontri ravvicinati del terzo dito, devo dire questo molto bello, porn to be alive, porn to be alive, molto bene, unire l'utero al dilettevole, anche quello, questo molto bene, 2001 Odissea nell'ospizio, penso che sia insomma un film dedicato alle, alle GILF, mamma l'ho, l'ho persa in aereo, 110 e gode, non fiori ma opere di pene, chi la dura la spinge, la casalingua, le casalingue fra l'altro citate all'interno di Fantozzi, incredibile, Spingi Gonzales l'abbiamo già detto ma menzione d'onore, Spingi Gonzales a me ha fatto sempre molto ridere come, come, come titolo, ce ne sono alcuni che non posso leggere in radio, già siamo così, Chiavate il soldato Ryan, Cenerantola, ce ne sono un casino, ce ne sono un casino, diamo un premio a chi inventa questi titoli per favore.

0: con What a Life qui su Radio Peter Pan, fra poco con Muva nella casa Peter Pan.
1: Squat. L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
15: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Il film sta per cominciare.
20: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
21: Cinedisco.
20: Cinedisco.
21: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
20: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
21: Alla grande.
20: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
22: Sì, no, non me lo segno.
20: A tempo di DJ Maxwell.
21: Magnifico.
23: Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
24: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
25: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: Può rappresentare nella sua essenza il mistero del...

0: oggi siamo partiti male, eh? Siamo partiti male. Grazie al nostro amico Oppobacco Oppobacco siamo andati a sondare i rifacimenti, o meglio i titoli che ci fanno più ridere dei film hard. A volte chi inventa i titoli dei film hard, le trasposizioni, devo dire, ha della genialità, della genialità, perché gioca molto spesso con le parole. Noi stiamo andando a cercare i giochi di parole all'interno dei titoli dei film porno, fondamentalmente. E c'è chi ci dice
1: il top attuale è Wolverine, la sega, cioè la saga
0: Wolverine, giusto?
1: Ciao.
0: E poi c'è anche lei che ha riscontrato un piccolo problema.
2: Quando, mentre attendevo si aprisse la sbarra di uscita del parcheggio del lavoro, finestrini aperti perché ovviamente la macchina è incandescente, e il pedone di fianco mi ha guardato storto mentre sentiva i titoli dei film,
0: perché ha detto manca il mio preferito, probabilmente ha detto ma non hanno nominato il mio preferito, e si è arrabbiato, si è arrabbiato. Ce ne sono un casino di titoli travisati per quanto riguarda i film porno. Per esempio Gli Aristocazzi, grande classico, La spada nella doccia, oppure abbiamo vado in cerca di quelli che posso leggere. Ho scritto Anno sulla sabbia, ho scritto Anno sulla sabbia, molto bello. Non posso leggerli, anche quelli che mi avete mandato, alcuni non posso leggerli. Vieni tu che vengo anch'io, non aprite quella patta. Diciamo che possiamo chiudere un po' questa parentesi dei titoli travisati. C'è chi dice bellissima questa puntata, bellissima, appunto, basta sessualizzare.

0: lo scavo con strumpa o strung o stramp a seconda della pronuncia. Allora raga, oggi stiamo andando a cercare i titoli che vanno a travisare i film originali, però nella sezione hard ci sono alcuni titoli che hanno fatto scuola più perché ci facevano ridere, cioè perché nessuno ci aveva mai pensato e loro avevano creato un po' la parodia.
1: Si sono dimenticati tutti i cazzi per Mary.
0: Ecco, appunto, tipo questo. La bella addormentata c'ha un bosco, per esempio. Oppure ci segnalano il minchio verde. Oppure Cicciolina va a cavallo. Vabbè, ma non è un gioco di parole. Ma perché ci fanno tanto ridere questi titoli travisati?
2: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Ecco, per questo. Probabilmente che ci fanno tanto ridere queste cose qui e ci fanno fare anche brutta figura con chi ascolta con i finestrini aperti. Cioè tu stai viaggiando come la signora di prima con i finestrini aperti e ci sono i passanti che ti guardano male. Però vorrei restare in ambito film, ma togliendoci dalla sezione hard, per farvi una domanda che mi sto chiedendo da un tot di mesi, ovvero: non sembra anche a voi che i film comici, quelli che fanno ridere davvero, siano un po' calati? Cioè faccio sempre più fatica a trovare un film comico, faccio sempre più fatica a trovare un film che guardo e mi spancio dalle risate. Voi ne avete uno recente da consigliare al 393 7366 240?

0: c'era la donna nuda con le mani in tasca, film d'autore.
1: La donna nuda con le mani in tasca è ritornata spesso in chat in questo momento e sono andato in cerca, quindi sono andato in cerca di la donna nuda con le mani in tasca sinossi e sembra che ci sia un la donna nuda con le mani in tasca Giraldi editore, un romanzo di Felicia T. Flores Lagana, ok? Non so, sembra una storia seria, raga. Il tema: da un incontro casuale nasce un amore tenero ma travagliato, il rapporto riflette i dubbi, le insicurezze e l'universalità di ogni coppia, arricchito da una cornice ironica fatta di giochi di parole. La storia segue la vicenda post-adolescenziale di due ragazzi, un attore e un aspirante editor. I due vivono le loro giornate sotto i portici di Bologna. Lei soffre di narcolessia, un disturbo del sonno che fa addormentare improvvisamente, mentre lui è sonnambulo. Le loro peculiarità si uniscono in un racconto intimo e quasi mistico. Ok? Molto bene. Questa sembra essere la trama di La donna nuda con le mani in tasca. E adesso un altro ragazzo nudo con le mani in tasca, il nostro Thomas Menegazzi. More music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to Thomas.

0: the mix.
1: Muva, muva.
2: Sì.
1: La fuga del cavallo morto e ghiacciai in fiamme. Ti riconsiglio tutti e due. Buona giornata.
2: Ma sono dei film reali questi. Thomas, tu ne sai niente di questi due film? Raccontameli in caso.
0: Davvero molto bello. Peter Pan.
3: What? Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 da due minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. È tutto.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Forever Fun, Forever Summer.
17: Hola, amanti della musica.
0: Il menestrello della coscienza della musica.

Bellissimo, io lo darei al mio primogenito. Come ti chiami? Walter Master J Faedo, sarebbe bellissimo. Ciao, bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa. Abbiamo cercato di raccogliere un po' i come dire, le parodie dei film normali rifatti in chiave hard, con i titoli che ci facevano ridere di più. Non parlavamo delle trame, assolutamente, parlavamo della fantasia di chi li ha rinominati. Per esempio, ne abbiamo nominati tanti, vabbè, lasciamo stare che adesso se no ci rimettiamo a fare la lista. Vi ho chiesto una domanda, giusto per cambiare anche un po' categoria di film. Ultimamente io mi sto sparando dei film molto belli, molto intensi, psicologici, intricati. Faccio sempre però fatica a trovare dei film che mi facciano ridere, che mi facciano ridere di gusto. Per esempio, io ultimamente ho terminato The Undone su Prime, che consiglio vivamente, un po' girato alla Scanner Darkly, riprende i viaggi nel tempo, molto intricato ma bello, è una serie questa, molto intricata ma bella, però faccio fatica a trovare dei film comici recenti. Sono andato a ripescarmi tutte le cose vecchie adesso per ridere un po', i Monty Python, tutte quelle cose lì, che fra l'altro io avevo visto in minima parte. M'hanno consigliato l'ultimo di Hugh Jackman, quello che si chiama Pecore sotto copertura, quello in cui lui legge i gialli alle pecore tutte le sere pensando che loro non capiscano, invece loro capiscono, e quando lui viene ucciso cominciano ad investigare. Non l'ho ancora visto, però se vuoi darmi un voto su questo film o darmi dei suggerimenti sui film che fanno ridere negli ultimi 10 anni, ecco, teniamo gli ultimi 10 anni, 393 7366243.

0: per essere molto oscuro, noi vogliamo uscire dall'oscurità. Fra l'altro io avevo la risposta femminile ai pinguini tattici nucleari, che erano le vacche galattiche polari, però non è andato come progetto. Vabbè, a parte questo, io stavo cercando di capire se negli ultimi 10 anni hanno fatto dei film comici che ancora ti ricordi, che ti hanno fatto scassare dalle risate. Sentiamo.
1: Buon cammino, eccolo. Di Checco Zalone, sì. Oppure Io sono

0: La fine del mondo di Angelo Duro.
1: Ok.
0: Questi due film.
1: Questi due.
0: Che potrebbero far un pochettino ridere.
1: Un pochettino ridere, lui dice. Questa è la valutazione, fanno un pochettino ridere. Poi dice, oppure ti sbatti le 10 stagioni di Smallville, io sono alla decima. No, non è che faccia proprio ridere a crepapelle Smallville. C'è anche chi dice, per forza non ci sono più i film comici, colpa del politicamente corretto, non si può più fare battute. Allora, dipende, la comicità chi la sa fare poi se la inventa sempre in un qualche modo, non temere. Ciao, è molto più in là di 10 anni fa, dice, comunque ti consiglio vivamente Uomo d'acqua dolce con Antonio Albanese. Ciao, effettivamente Uomo d'acqua dolce, grande classico, da cui ho preso anche lo spunto per un jingle. Io usavo una parte di Uomo d'acqua dolce per lanciare delle canzoni molto molto underground. Adesso l'ho rispolverato giusto per introdurre la canzone novità di oggi, che vede come protagonisti Tiny Tempa, Afrojack e Trop Killaz, e si chiama To The Floor.
2: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
3: Le innovazioni ci porti
4: sostanzialmente underground,
5: molto underground.
6: Radio Peter Pan.
7: Like this can't do, like this can't do.

all'interno, però torniamo a noi perché sto cercando di capire se negli ultimi 10 anni non sfuggiamo da questa linea temporale. Attenzione, perché mi state mandando in chat tutti i film più vecchi. Negli ultimi 10 anni se è stato fatto qualche film comico che t'ha fatto spanciare dalle risate. Sono andato anche nell'internet per fare un po' di mente locale, perché giustamente adesso siamo così sommersi dalle cose che vediamo che, ahimè, non ce ne ricordiamo tanto. C'è Eurovision Song Contest, la storia dei Fari Saga, questo ve lo consiglio tantissimo. È un film in cui recita Will Ferrell e riproducono la storia di questi Fire Saga, che sono un gruppo un po' sfigato, diciamo, che riescono ad arrivare all'Eurovision, e questo fa ridere. Questo a me m'ha fatto ridere. Poi segnalano, siamo già fuori dai 10 anni, raga, niente, veramente stiamo andando la missi sbagliata, dicono, la missi sbagliata dal 2020, anche questo non l'ho visto, per cui se qualcuno poi sente in onda il titolo di un film che ha visto e vuole darci un voto da 0 a 10, ben venga, che così facciamo il nostro rating. La missi sbagliata, siete alla ricerca di una commedia romantica che vi faccia letteralmente morire dalle risate? La missi sbagliata è sicuramente il film che fa il caso ai vostro. Dopo un disastroso appuntamento al buio tra Tim, impiegato di successo ma sentimentalmente impacciato, e Missy, una donna tanto esuberante quanto nevrotica, l'uomo decide di non volerla vedere mai più, ma il destino però si metterà di mezzo. Allora, questo me lo segno. L'attrice principale la conosco, quindi le diamo una chance. Adesso ritorniamo all'anno scorso e mi raccomando, spegni le luci.

0: Crespo con la graffiosa qui su Radio Peter Pan. Attenzione perché abbiamo dei suggerimenti.
1: Allora Muva, se ti devo consigliare due film da guardare tra l'altro rigorosamente sul pezzotto, il primo è Rocco invade la Polonia, un film.
0: Ma tu vuoi perculare noi? Scusa, ma tu Giollo vuoi perculare noi?
1: Un storico che ha fatto veramente anche la storia del cinema.
2: Sì.
1: E il secondo? Ci sta anche questo, Queen of Thrones, l'ho guardato pezzetto sul pezzotto sempre con i miei amici.
0: Salutiamo.
1: E ne approfitto anche per salutare la Guardia di Finanza. Ciao.
0: Certo, che se vorrà avrà subito il tuo numero di cellulare, perché è sempre in guardia. No, a parte gli scherzi, noi manteniamo l'anonimato dei nostri ascoltatori, ci mancherebbe. Però stavamo cercando di rispondere a un quesito, cioè la parte dei film porno l'abbiamo dedicata nella prima parte del programma, adesso film divertenti, perché negli ultimi 10 anni noi ci stiamo rifocillando un sacco di thriller, tutti i film di tensione, suspense, horror, eccetera eccetera, però uno spazio al divertimento, ai film divertenti fatti bene, secondo me sta calando sempre più.
3: Non avevo capito che dovevamo dare dei titoli degli ultimi 10 anni, quindi Mamma o Papà morir da ridere.
0: Mamma o Papà da morir da ridere, non lo conosco, devo dirti la sincera verità, però c'è anche chi ci ha segnalato un film di 2 anni fa, circa un anno o due fa, ed è Ricky Stanichi con John Cena, e devo dire, non è male, non è affatto male. Con Ricky Stanichi ho riso e non me l'aspettavo.

0: dal remix fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

comici. Film comici usciti negli ultimi 10 anni. Perché? Perché ho notato un pattern, cioè che negli ultimi 10 anni rispetto agli anni precedenti non è che escano così tanti film comici, o meglio, tutti quelli che stanno rispondendo, o comunque la maggior parte, al 393-7366-240 hanno dei capisaldi nella comicità che fanno leva dagli anni 80, 90, 2000, però negli ultimi 10 anni non sembrano essercene tantissimi. Infatti mi dicevano anche La pallottola spuntata col mitico Leslie Nielsen, 1988, oppure Scary Movie 3, quello sempre con Leslie Nielsen in cui lui faceva il presidente d'America, quello che rispettiamo tutti, è del 2003, raga, sono passati 23 anni da quel film. Effettivamente è facile perdere un po' la bussola, perché dici ma dai, ma com'è, è uscito l'altro ieri, e invece no. Sono molto curioso di un film che mi avete segnalato, ovvero Coyote sarebbe versus Acme. Coyote versus Acme, quindi la storia di Willy il Coyote che si rivale sulla ditta Acme. Si sta sentendo parecchio parlare di questo film, vorrei vederlo, vorrei molto vederlo, perché sembra comico, sembra carino, sembra anche fatto in una maniera intelligente. Fatemi sapere da 0 a 10 secondo voi, per tutti quelli che sono andati a vederlo o andate a vederlo, com'è questo film, ok? Sono molto molto curioso. Adesso

volta che sto cercando di fare di film comici degli ultimi 10 anni, quindi realizzati negli ultimi 10 anni, sta più fungendo come presa a male per voi che di reale raccolta, perché mi state di il messaggio che sto copiando ed incollando più spesso in chat è a più di 10 anni, cioè, perché mi avete linkato tutti i titoli che hanno più di 10 anni, quindi dal 2010, 2013, 2012, ma uno uscito proprio recentissimamente è quello Coyote versus Acme, cioè la storia di Willy Coyote che fa un po' causa all'Acme, che era la ditta che gli mandava tutti gli armamenti per catturare Bip Bip, e che insomma nel 99% dei casi non funzionavano o funzionavano male. Su questo film ho letto delle belle recensioni e c'è anche chi in chat dice voto 8, bellissimo, visto ieri, quindi super consigliato. Per quanto riguarda invece Una pallottola spuntata, che comunque è dell'88 il primo, insomma sono passati un tot di anni, c'è chi dice il reboot, quindi il rifacimento che dovrebbe essere stato dell'anno scorso, non è male. L'ultimo, Una pallottola spuntata, dicono se la cava. Per quanto riguarda i reboot, io ho cercato di dare una chance a The Office rifatto e dopo 15 minuti mi sono girati i maroni. Invece per quanto riguarda una serie, e non un film ma una serie divertente, comica, che mi è piaciuta, è quella dei The Jackal, fatta in Italia, si chiama Pesci Piccoli, è tutta all'interno di un'azienda creativa e devo dirvi la verità, l'ho iniziato insomma con un'aspettativa che dicevo potrebbe essere bello, potrebbe essere brutto, e m'ha divertito tanto da farmi sperare nella terza stagione. Adesso Fisher con Rain.

terminare di questa puntata del lunedì. Allora, io vi ricordo i next events di Radio Peter Pan. Ci potrete trovare con il Peter Pan DJ set al Ciao Party, al Borsa Bistrò, Piazza Giorgione qui a Castelfranco Veneto, proprio vicino alla radio. Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan vi invitano dalle 18 per un aperitivo speciale in console Marco Baxo ed Emma Rossato. Poi Peter Pan Pink Power alla festa dei funghi Budoia Pordenonis dalle 21:30 con Sister Gloria e Francesca Voice. È la festa dei funghi, ma non fate i porcini, attenzione. Poi Peter Pan 2000 Heroes a Rossiland, azienda agricola Rossi, Musano di Trevignano, Treviso, dalle 21:30 in console Marco Baxo ed Edo. E poi Peter Pan in patto ai festeggiamenti settembrini, Mortegliano, Uldin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Andrea Nordio. Poi comunque, come al solito, come d'abitudine, tutti i nostri eventi sul sito peterpan.it. Visto che parliamo di abitudini, io non posso non lasciarvi con una perla del Pirla che parla. Nuova free-

0: parlato tanto di cinema, tanto di film, era giusto, insomma, concludere con una dedica d'amore alla musica. Io vi do appuntamento domani, sempre dalle 15 alle 17 con Muva nella casa, e vi lascio con Lady Ellen e il DJ Maxwell 90210. Ciao!
1: Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'8 00 651 651.
4: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
4: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Shape of Things a Car.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
13: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Panno Clock.
0: Le 17 da un minuto.
14: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
15: No. Ma dai, è incredibile!
16: Ma si saranno sbagliati.
17: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
15: Guarda! Affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
17: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
15: No, non ci posso credere!
17: Alì migliora la vita.

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: On Radio Peter Pan.
10: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo.

0: emozionante. Mettetevi comodi, fate quello che sapevate fare prima, ossia alzare il volume e cominciare a sognare. Coolio, Gangster in Paradise, 1996.
1: Comincia la storia.

Non è facile, non è facile affrontare una giornata senza i 30 minuti di DJ Max e Lady Ellen, lo sappiamo molto bene. È per questo che ce la tiriamo anche un bel po'. Ogni tanto anche l'umiltà può andarsi a farsi fottere, vero Max? E allora tutto torna normale, sì, il vostro ritmo quotidiano

0: merda di brutto. Certo, anche con dei ricordi televisivi, sportivi, perché il contributo audio non può mai mancare. Prego, DJ Maxwell.
1: Signor Stark, lei viene definito il Leonardo da Vinci contemporaneo. Cosa da dire?
2: Una cosa ridicola, io non dipingo.
1: E dall'altro soprannome, il mercante di morte?
2: Non è male. Dicono che la migliore arma sia quella che non si deve usare mai. Io preferisco l'arma che si deve usare solo una volta. È così che faceva mio padre, è così che fa l'America. E finora ha funzionato piuttosto bene. Alla pace!
3: Va bene se mi faccio fare una foto con lei?
2: Sì, va molto bene. Non la mettere sulla tua pagina di MySpace. Niente gesti equivoci. No, fallo pure, scherzavo.
0: Era il 2008 e arrivava finalmente in sala, nei cinema, il comics movie che raccontava la genesi di Iron Man, ragazzi, uno dei primi supereroi della Marvel creati dalla geniale matita di Stan Lee. Era il 1996 quando uscivano i fumetti, quindi non eravamo nati, forse nessuno di noi all'ascolto. Se c'è qualcuno che era nato in quell'anno lì, complimenti.

direi che forse abbiamo esagerato, sì, Maxwell, abbiamo un pochettino esagerato. Le abbiamo suonate davvero tutte le canzoni più iconiche, più belle degli anni 90 e 2000, a finire poi questa Faithless Insomnia dal 1995. 130 sono i BPM, ma non è finita qui, no, assolutamente no. Perché il disco botta de vita, quello che vi fa venire il brividino della nostalgia e soprattutto quella pelle d'oca incontrollabile, è pronto a scatenare l'inferno. Age of Love con The Age of Love, 1990.

0: Sport.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Usare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Conti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
21: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
0: Dimmi quando.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
12: Oh!
3: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: polmonari. Non stai crearmi fastidi. E oltretutto musica a manetta e morta là, sì, ok? Sì,
1: non dargli fastidio. Non creargli fastidio.
2: Poche parole e tanta musica. Sì. Facciamo tanta estate?

0: come l'hai fatto? Ma chi sei?
1: Io l'ho fatto in si bemolle.
0: Ma chi sei? Bocelli?
1: Cioè, beh, tu devi farlo due ottave sotto.
0: Bocello, dai.
1: Vinto, ma ha accozzato.
0: Schifo.
1: 393-7366-240, sfogatevi come sempre alla radio, c'è tutto un weekend di cui parlare.
0: Vabbè.
1: È molto sportivo anche.
0: Vabbè.
1: Perché insomma l'Inter è già in fuga.
0: Sì, sì, sì.
1: Il Venezia è già in Serie B un'altra volta.
0: Sì, sì, sì. Beh, dai, tre giornate, cioè, hanno cominciato un po' col piede sbagliato. Recupero.
1: Vabbè, insomma, ci sono tante cose di cui parlare. Noi facciamo in primis i complimenti a Antonelli.
0: Come no?
1: Perché è un grande. Perché è un grande,
0: sì,
1: perché ci ha emozionato, pur essendo ferraristi, ci ha emozionato e ci ha portati a tifare tutti per lui. Allo stesso tempo, Leclerc.
0: Poveretto, poveretto.
1: Leclerc.
0: Secondo me posso dire? La Ferrari gli rema contro.
1: No, secondo me. No, lui è pagato.
0: Non gli dà la macchina ufficiale.
1: È pagato dalla Mercedes.
0: Non ha la macchina ufficiale.
1: Perché lui in due giri ha cercato prima di buttare fuori Hamilton e poi è uscito da solo.
0: Perché non gli danno la macchina ufficiale, poveretto, che deve fare? No, gli remano contro.
1: Ti assicuro che è pagato dalla Mercedes.
2: Attenzione.

0: a proposito di caldo, ma la sapete, amici, che ho visto questo fine settimana almeno 3 negozi con gli addobbi di Natale? Con le palle di Natale.
1: Non è vero.
0: Però te lo giuro.
1: No, non è vero.
0: Te lo giuro.
1: Ma dai.
0: Allora, domani ci ripasso, tanto sono dietro casa mia, Cittadella, hanno le palle di Natale fuori.
1: Sembrano delle palle, ma non sono
0: no, di Natale. No, sono palle di Natale.
1: Vabbè, e come, perché è una provocazione?
0: Ma che cazzo ne so, è così. Le palle di Natale.
1: C'è la moda d'inverno. Beh, ma sì, adesso sta uscendo dalla moda d'inverno.
0: Non so che dire.
1: Vabbè, 393-736-740, ci si sfoga la radio e il lunedì dello sfogatoio.
0: Allora, amici selvaggi, la signorina ha un problema. Poi cercheremo di aiutare a risolverlo. È molto incazzata, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io volevo sfogarmi, vabbè, lunedì, ma volevo sfogarmi con quella cazzo di afta che ho in bocca, che da sabato mi tormenta e non mi fa mangiare. Ce l'ho giusta nella parte tra la gengiva e il labbro e mi fa un male cane, porca di quella troia, chissà che vada via questa brutta merda. Ciao ragazzi, lollo.
0: Ma l'afta esattamente perché viene? Tutti le abbiamo avute, ma come ti viene? Una piccola infezione? Come hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male? Come viene l'afta?
1: L'afta può essere tipo una scottatura, secondo me fa l'effetto bolla.
0: No, l'afta è proprio
1: oppure
0: una specie
1: l'afta
0: di...
1: può essere un'infezione tipo...
0: Secondo me sì. Ma soprattutto, amici, come si fanno passare le afte in bocca?
1: Adesso ciao. Arriveranno 100 milioni, compreso che ne so, pulirti con la cipolla.
0: Siamo allo sfogatoio.
1: Oppure con un po' di sapone liquido.
0: Amici motociclisti, o meglio amici enduristi, il prossimo audio è per voi, non dovete dar fastidio.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, avviso di servizio: come ogni anno c'è la festa Bike Week European Fakersi, non venite, parlo con gli enduristi, non venite con le enduro, perché non è la festa dell'enduro, è la festa di Custom Harley HD,
0: capito?
3: Quindi voi stonate, fatevi una festa vostra.
4: Buon Radio Peter Pan.

0: Ciao selvaggi! Pedro, mi sei mancato!
1: Anche tu!
0: Mi raccomando stasera, Forza Lazio!
1: Sempre!
0: Sempre!
1: Sempre! Sempre Forza Lazio!
2: Sono i vostri fratellini!
1: Tua sorella!
2: I vostri gemellati!
1: Sto cazzo! Allora, corredato da foto che voi non potete vedere, ma noi sì. Parlando di cose natalizie, ho visto gli addobbi.
3: I pandori.
1: Cagate sotto.
4: Tutti meravigli di aver trovato gli addobbi in alcuni negozi. Io a fine agosto, guarda un po' dall'immagine che cosa ho trovato in un supermercato. I pandori.
3: Parlarono gli avanzi l'anno scorso, perché a 4,90 euro.
1: Sono avanzi. Sperando che siano dell'ultimo, se non di quello precedente. Allora, parlando di afte, il primo consiglio per far passare l'afta.
3: Sì.
5: Ciao Sfogatorio, ti prendi Alovex da farmacia per le afte in bocca.
1: Alovex.
2: Sì, oppure sai cosa fai anche? Un cucchiaino lo scaldi con l'accendino e poi glielo metti sopra l'afta.
1: Bravo, mi hai tolto le parole di bocca.
2: Sì.
1: Volevo dirlo. Sì, funziona un sacco.
2: Certo.
1: Va bene, amici selvaggi, se vi siete persi, quello che è successo questo fine settimana, sportivamente parlando, ce lo riassume lui.
6: Vai. 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana di Ludovico Scarfiotti, Kimi Antonelli, partito 19esimo, vince il Gran Premio di Monza su Russell e Verstappen, o la Cosia più 66 sul compagno Mercedes. Delusione Ferrari con Hamilton sesto e Leclerc a muro al secondo giro. A Istanbul, a tie-break, sfuma il sogno triplete dell'Ital Volley femminile. Turchia si riconferma campione d'Europa e con essa ottiene il passo olimpico per Los Angeles. Vittoria rimonta per Inter col Napoli e Roma con l'Atalanta, in attesa della Lazio oggi a Udine. Le uniche squadre al momento in vetta a punteggio pieno, mentre il pari tra Juventus e Milan le fa agganciare al Como al terzo posto. Sfiora l'impresa l'Ital Basket femminile, sconfitta di misura con gli Stati Uniti 52-55 dopo il buon esordio contro la Repubblica Ceca 63-54 ai mondiali tedeschi, e sarà il tedesco Sasha Zverev, l'avversario di Luciano Darderi, unico azzurro rimasto agli ottavi degli US Open.
1: Dagli Lucy!
7: Radio Peter Pan.

0: 393-7366-240, sfogatevi alla radio.
1: Prima del prossimo audio volevo salutare e ringraziare, perché sono tantissimi, i nostri amati replicanti. Ciao Selvaggi, buon inizio di martedì. E già che siamo saluti, io saluto i Selvaggi che sono venuti a Nimis sabato.
2: A suonare i campanellis.
1: È la saga dei campanelli, comunque, sì, non c'era niente, sì, le paghe, ha detto quello, i testicoli, le cose.
0: Campanelli. Gli hai suonato i campanelli?
1: No, non li ha suonati nessuno.
0: Molto bene, ragazzi, adesso dal web ascoltiamo questo sfogo di un esperto di Formula 1.
1: Esperto.
0: Ex pilota, non professionista, ma pilota, che commenta l'atteggiamento. Anzi, è uno sfogo contro i fan di Leclerc.
3: Il predestinato! Destinato! È destinato! Questa volta non c'era il marble per terra come a Monte Carlo, quindi a cosa si attaccheranno i fan sfegatati di Charles Leclerc? A sto cazzo! Ecco, storicamente si sa che i fan di motorsport non capiscono un cazzo. Io mi prendo la briga di parlarne perché qualcosina ne mastico, ci ho anche corso in formula, quindi so bene come funziona. A sostegno della mia teoria, cioè ripeto, Charles Leclerc è il pilota mediocre più sopravvalutato della storia della Formula 1, e ogni volta che si mette da solo lui sotto pressione va giù di testa. Quando è a casa sua a Monte Carlo e a casa sua a Monza fa solo delle gran cappelle, perché appunto va sotto pressione. Cosa che un pilota di Formula 1 con i coglioni non dovrebbe fare.
4: Radio Peter

0: te l'ha messo un cavagnino
1: in loop. In loop l'ha messo.
0: Te l'ha messo la festa dei campanelli.
1: Abbiamo pagliato solo il cavaligno.
0: Bellissimo il cavaligno.
1: Va bene, amici, dopo il messaggio del motociclista che esortava gli enduristi a non presentarsi a questo raduno perché sono fuori luogo, lui.
2: Ciao selvaggi, ma comunque se non sbaglio esiste anche una versione enduro della Harley. Quelli devono stare a casa o sono accettati? No, tanto per capire. Ciao, ciao selvaggi, buon lunedì a tutti.
1: C'è l'Harley enduro?
0: Se c'è, non può andarci.
1: Ma però è un Harley.
0: Sì, però non è una custom.
1: Ma sarà anche vero? E niente, amici motociclisti litigano, quindi cosa volete?
3: Buonasera selvaggi, volevo condividere con l'amico che è vero, sì, a Lignano Sabbia d'Oro c'è il raduno dei cancelli scorrevoli. HD cancelli scorrevoli. Lollo.
1: Era contro le Harley, ovviamente.
0: Li considera cancelli scorrevoli. Sì.
1: Va bene, parlando di afte, altro consiglio su come può passare questa volta da una signorina.
4: Ciao, sfogatoio. Il rimedio più semplice e naturale per le afte: mettete contro un fiocco con dell'aceto e lo tenete premuto sull'afta.
1: Vedi?
4: Lo fate 2-3 volte e già il giorno dopo vi è sparita l'afta.
1: Vedi?
4: Ha provato su mia nipote di 10 anni proprio l'altro ieri. Zia, per sempre aceto.
1: Vedi?
4: Ciao, buona serata sfogatoio.

0: stiamo per scoprire che ci sono un sacco di modi per far passare le afte. Anche questa signorina dà un consiglio diverso da tutto quello che abbiamo appena sentito.
1: Ciao selvaggi, riguardo la ragazza con l'afta, c'è una cosa che te la fa passare definitivamente. Si chiama Oral Medic, è questo liquido rosso che sa di zolfo.
0: Bello, buono.
1: E si prende un cotton fioc e si mette solo nella zona dell'afta, solo in quella zona lì, perché è corrosivo. E praticamente va a cauterizzare l'afta, quindi dopo non senti più niente, fa un male porco che voi non avete idea. Grazie. Malissimo.
0: Grazie.
1: Però è l'unica cosa che gliela fa passare, fa tanto male, però dopo sta benissimo. Quindi bocca al lupo.
0: È legale, sì.
2: Speriamo. Io ho sentito invece, funziona molto bene anche la benzina verde.
0: Anche il diesel.
2: Anche la benzina verde, un cotton fioc, sì, metti lì un po' di benzina verde.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Giro se batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18:03.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. Dalle ore 21:18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni, il caldo non dà tregua. Il CNR certifica l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
24: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
25: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: Snoop Dogg sta con gli occhi chiusi, poveretto.
1: Si canta con gli occhi chiusi e in mano c'ha
0: un cannone.
1: Un cannone.
0: Un classico.
1: Sta fumando, sta chillando con noi, fratello Fedro.
2: Secondo quartino di Sfogatorio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare. 393-7366-240. E riprendiamo con lui che.
3: Ciao Peter! Ma l'altro giorno parlavate di cagotto, risi, eccetera.
0: Sì.
3: Oggi di Afte sta diventando lo sfogatoio della farmacia, o cosa?
1: Cavalchiamo lungo.
3: Avanti tutta, alzare i giri, lololo.
2: Sfogatoio 33, va bene?
1: Cavalchiamo l'onda anche perché, non so se notate, ma diminuiscono i bar, ma aumentano le farmacie.
0: Beh, di farmacie ce ne sono sempre parecchie,
1: sì.
2: Va bene, e continuiamo a dare qualche consiglio su come far passare le afte.
4: Il metodo più efficace e veloce per far passare le afte in bocca è quello di strofinarsi sopra all'afta una fettina di limone.
1: Vedi?
4: Sì, Madonna, per qualche secondo, ma passa subito.
0: Vedi?
4: Ciao a tutti, Leonardo dalla Valpolicella.
2: Ciao Leonardo dalla Valpolicella.
1: Hai capito? La benzina.
0: No, poi benzina hai detto a te.
1: Sì, poi il limone.
0: Limone, aceto. Dei prodotti specifici.
1: Sì, vai, benzina l'ho detta io perché secondo me la benzina funziona con l'afta.
0: Sì, come no, certamente.
1: 393-7366-240.
5: Attenzione,

0: Allora, Selvaggi, questo weekend a Pordenone c'è stato Benny Benassi, ok?
1: Sì.
0: Però
1: in piazza.
2: Ragazzi, venerdì, Benny Benassi e Pordenone, tanta roba, oh!
0: Ma
2: comunque, anche se sei un DJ internazionale, quando viene a Pordenone alle 23:30 si stacca la spina, silenzio, che la gente deve riposare.
0: C'è della polemica, mi sembra. L'hanno fatto finire molto presto, alle 11:30.
1: Allora, ci sono degli orari, così, ma.
0: Però noi facciamo fino almeno fino all'una, facciamo festa.
1: No, però a mezzanotte e mezza forse è un po' presto. Secondo
0: 11,
1: me
0: 23, 30, 11.
1: Ma lui forse voleva dormire alle 11:30.
0: Ah, ma no, secondo me è ironico, mentre, avrebbe voluto.
1: Mentre Morales è andato avanti di più.
0: Ma secondo me invece è ironico che l'hanno fatto fine presto.
1: Ci
0: non lo so.
1: Volevo spiegare. Nel frattempo Bambacar.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Sì, ciao, sono Arfio, sono un collega. Il numero mi ha dato l'app Bambacar. Niente, ve lo sapevo lì a Terralba, il giro dei consegni della Bamba. Quando lo vai a facco? Famo insieme che smezziamo.
5: Non ho capito.
4: Cosa?
5: Arriva a contare.
4: Che vuol dire?
5: È di quel cazzo di cose, di quelli che parlano, quelli che hanno detto che sta di merda. Che è letto,
4: ma che cazzo di lingua è? Oh, devi parlare italiano che non si capisce niente.
5: Chi è?
4: Tua sorella.
5: Ma è cazzo duro?
4: In questo momento abbastanza.
5: È duro, ma mai va d'accordo.
4: Ma che cazzo di lingua è? Non si capisce.
5: A me conno.
4: Ma che vuol dire?
5: Oh, è meno male che siete mezzo parenti.
4: Ma parenti di che?
5: Vogliamo cercare la quinta generazione.
4: Ma di che stai a parlare?
5: Siamo tutti parenti.
4: Sto cazzo, io non so parente tuo.
5: Non sei parente mio.
4: No.
5: Sei parente mio,
4: eh. Eh no, eh?
5: Non vogliamo cercare la quinta generazione.
4: Ma quale quinta generazione? Di che stai a parlare?
5: Del secondo esordio, tu sto parlando.
4: Ma non si capisce così,
5: ma,
4: però.
5: Scusi, ma lei chi è?
4: So Arfio.
5: Chi?
4: Sì.
5: Faccia di merda, chi sei?
4: Sono collega.
5: Ah, sei collega. E chi è?
4: E so pusher pur io.
5: Che coglione sei? Chi è?
4: So pusher pur io.
5: Credo che abbia sbagliato il numero.
4: Ma il numero mi ha dato Bambacar, l'appe.
6: Fanculo.
5: Non sprecate quel cazzo di soldi con le giallo, mica. Qua fate un pezzo di pane che serve di più di buttare quel cazzo di soldi così. E ogni cazzo di... Ogni scelto sono 5 euro.
4: Anche 20.

0: Allora, Selvaggi, tornando all'argomento Formula 1, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che lavora nel mondo del motorsport.
1: Ah, una spesa.
2: Ciao Peter Pagnani. Io lavoro in mezzo al motorsport e all'automotive da una vita, super mega tifoso della nostra Ferrari nel cuore, e Antonelli mi piace da morire e spero con tutto il cuore che un giorno non arrivi anche lui in Ferrari, altrimenti no, è rovinato, ragazzi.
0: Addirittura.
2: Spero di sbagliarmi, ma è così.
0: Siamo così messi male in Ferrari che non possiamo sperare di avere Antonelli, dai.
1: Beh, io ho una mia opinione, mi sbaglierò perché io non capisco un cazzo di sport, ma secondo me la Ferrari vincerà il mondiale quando Leclerc andrà via dalla Ferrari.
0: No, vabbè, questa è una cazzata.
1: Magari ho detto una cazzata, però io sto sentendo.
0: Cioè, lui c'ha tutti i problemi che c'ha, però non è che hanno una super macchina sotto al culo,
1: No, no, però è anche il pilota che contribuisce, sì, ripeto, nel tempo a fare la squadra giusta, a motivare per fare la macchina, Ma... il pilota collauda la prova in pista, lui che deve dare le indicazioni.
0: No, ti l'ho già spiegato, è cambiato, gli ingegneri l'hanno spiegato. Ormai il pilota bravo
1: è quello che leggi tu.
0: Ma che leggo? Lo dico.
1: Ma scusa, perché ha cambiato freni Leclerc?
0: Aspetta. Non lo leggo io, su Sky Sport Formula 1 gli ingegneri hanno spiegato che oggi il pilota più forte è quello che si adatta meglio alla macchina che gli danno.
1: Perfetto.
0: Non è il tempo di Schumacher.
1: Allora Hamilton poi Leclerc ha preso i freni di Hamilton?
0: Perché si vede che andano meglio, ma parliamo di freni, non è che stiamo parlando di cambiamenti radicali.
1: Ma se la
0: macchina va male.
1: Ma certo, ma non siamo negli anni 80, ma un 10% contribuisce anche al pilota.
0: Se ho capito, contribuisce anche al pilota, sicuramente, però se gli danno una corriera, già quello c'ha i suoi problemi. Che cazzo deve fare?
1: Hai detto, già quello ha i suoi problemi.
0: Antonelli con la Ferrari non vince, non avrebbe fatto la gara di ieri con la Ferrari.
1: Ma quella di ieri no. Però sicuramente un po' più di cattiveria.
3: Peter Pan,

0: Sfogatoio, il programma più ascoltato dagli esperti di afte. Ne stiamo per sentire diversi che ci spiegano come passano le afte.
1: Fa tanto male?
2: No, afta me nessuno l'ha detto.
0: Abbiamo detto?
2: Io l'ho trovato anche in Polonia.
0: Vedi.
2: E l'ho messo 3 volte, una la sera prima di andare a letto, una la mattina appena mi sono alzato, al pomeriggio e da passata.
0: Vedi?
2: Ma che io sappia, normalmente le afte sono recidive. Se non ti ne avvene, vuol dire che c'è qualcosa che te le fa prendere così facilmente.
0: Ma se tutti quelli che c'erano un'afta. Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani alle 17:30. Vai con la sigla.
3: Però è figlio, ma con l'ora e mezza.
0: Lo so, ma io stavi per dire una cazzata gigantesca. Quindi.
3: Perché hai visto la mia faccia?
0: No, ma ti conosco.
3: Ok, di la cazzata che
0: no,
3: voglio
0: non
3: dire.
0: So qual è, ma so no, che no, è una cazzata.
3: Secondo me è bella, adesso prova a valutarla. Se tutti quelli che c'hanno l'afta si uniscono per fare una festa, sarebbe un after party?
0: Non posso bastare le puntate a chiedere scusa agli ascoltatori. Stava andando benissimo il programma.
3: L'after party non è male, però.
0: Altro consiglio, amici.
4: Un mio amico da ragazzino per le afte usava
0: cosa?
4: L'aceto, cioè risciacqui con quello.
0: Risciacqui con l'aceto.
4: Però urlava come un'aquila, Sembrava che lo stessero sgastando.
0: Addirittura.
4: Quindi, non lo so.
0: Risciacqui con l'aceto, ci può stare, eh? Altro consiglio, diverso da quelli che abbiamo sentito fino adesso.
5: Per le afte in bocca, a me avevano insegnato con una garzetta mettere un po' di zucchero. Poi il limone e dopo strofinare, perché il limone gratta e lo zucchero gratta e il limone disinfetta.
0: Vedi?
5: Ciao a tutti.
3: Però secondo me una fragolina anche ce la metti, no?
0: Beh, un po' di panna.
3: Dai, su.
6: Peter Pan.

0: Allora è fuori discussione che Antonelli sia un campione, tanto è vero che è più forte di Russell. Detto questo, c'ha un aereo sotto il culo.
1: Sì.
0: Avremo mai la controprova? Leclerc al posto di Antonelli con la stessa macchina di Antonelli cosa fa?
1: Esce.
0: Ma lololo
1: lololo, probabilmente, ma a parte invertite, Antonelli con la Ferrari non vince come vince.
2: Vincerebbe di più di Leclerc.
1: Vabbè, ho capito,
2: non ho detto che vincerebbe il mondiale, vincerebbe più di Leclerc.
1: Beh, ho capito, però
2: secondo me ma io non capisco un cazzo.
1: Si parla di calcio,
2: vai.
3: Ciao Sfogatoio, invece l'Inter come la vedi in Champions League?
2: Ormai,
3: visto che giochiamo adesso contro il Real. Sì, il Real è duro, ma io dico che cazzo, questa Inter quest'anno ci può far sognare di più.
1: Mani sul pacco.
3: Tu cosa ne pensi?
2: Ma io vedo una grande Inter. Io vedo un triplete. Questo è l'anno.
1: So anni che dici sta cazzata, sperando che non accada mai.
2: No, io veramente
4: dai,
2: vorrei
4: dai,
2: un triplete.
4: Dai.

0: far passare le afti, amici.
1: Ciao selvaggi, io una volta soffrivo sempre di afte.
0: Sì.
1: Ho scoperto che con Listerine, usandolo almeno una volta al mese, non ho più avuto nessun problema di afte. Ovviamente le prime volte brucia parecchio, poi la bocca si abitua, però non ho più avuto afte. Se ho qualche vescichetta, che sempre col Listerine risolto il problema.
0: Col colluttorio.
1: Un giorno mi passa tutto. Vedi? Ballo.
0: Il colluttorio.
2: Ma dai.

0: Sport.
1: Ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da un euro 80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo un euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
17: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
22: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
23: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
22: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
23: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Peter Pan Pink Power.
0: un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
1: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Hey, hey, here come the trouble.

0: Ricordiamo già che questo fine settimana, sabato 12 settembre, saremo con il Pin Power alla festa dei funghi di Budoia, provincia di Pordenone, con Sister Gloria e la Francesca Voice. Io sarò a fare 2000 euros insieme a Edo all'azienda agricola Rossi per Rossiland. E poi c'è il Peter Pan Impatto, i festeggiamenti settembrini a Mortegliano Udine con Max e Andrea Nordio. Mentre io e Fedro saremo al Mangia Street Food Festival a San Donato di Piave. Dalle 19 saremo in console a Street Food Festival questa domenica sotto il ponte di San Donato.
1: Si magna!
0: Sotto il ponte di San Donato.
2: Molto bene.
0: Va bene, infatti.
1: Terzo quartile sfogatoio selvaggi 393-7366-240 se lo volete condurre insieme a noi. Stava andando tutto molto bene quando...
3: Beh, forse questo qua che è sempre l'afta potrebbe essere un professionista di salto con l'afta.
0: Ah, no, ma questa mi è piaciuta. No, questa era figa comunque. Questa avrei voluto farla io. Dai, dai, dai, dai, era divertente.
1: Complimenti, perché... complimenti.
4: Ciao. Domanda, ma se uno c'ha nafta può metterlo nella macchina diesel?
0: Anche questa. Un po' meno carina, però dai.
4: Ciao Marco da Spresiano.
0: Grande tu, Marco da Spresiano.
1: Se tu avessi messo una sigla un quarto d'ora fa, il programma era finito, c'eravamo risolti.
0: Allora, ma c'è un buco poi ad arrivare alle 19.30.
1: Lui, amici, invece contesta il consiglio di prima sul zucchero e il limone.
5: Bella l'idea di pulire con zucchero e limone. Si può fare anche col sale. Sale, limone che disinfetta e poi risciacqua con tequila che disinfetta anche quella.
1: Vabbè.
5: A posto.
1: A posto siamo.
0: Bello, sale e tequila.
6: Sì, buono, pan.

0: se avete bisogno di una bicicletta, lui è lì che vi aspetta per darvi la bici.
1: Molto bene, amici, continua a parlare di Formula 1. Lui dice che Antonelli vincerebbe anche in Ferrari.
2: Ragazzi, comunque si parla di decimi se non centesimi tra una macchina e l'altra. Se metti Antonelli sulla Ferrari, ti vince anche sulla Ferrari. Infatti il mio pronostico è che vince quest'anno il mondiale, ne vince altri due e poi va a finire in Ferrari quando Hamilton si ritira.
0: Magari,
2: e
0: magari.
2: Poi vince la Ferrari.
0: Magari, ma credo che la Mercedes lo terrà stretto.
1: Sì.
0: Se realmente un po' come Verstappen con la Red Bull.
1: Sì, Toto Wolff non è certo uno che si fa inculare, quindi.
3: Selvaggi!
4: Ciao Pedro, ciao Maxo. Allora ieri ho visto un po' di Formula 1, decisamente come ha detto il nostro qui ascoltatore Antonelli, c'ha un aereo sto il culo, perché si vede, anche un ignorante lo vede che la Mercedes è superiore, c'è poco da fare, Antonelli è un fuori classe, 20 anni, calma assoluta, non perde mai la testa come il nostro buon Leclerc, c'è poco da fare. Perché anche il nostro bravo Hamilton, anche se è un po' vecchiotto, però sesto è arrivato, l'altro è andato fuori. C'è poco da fare. La Ferrari sembrava all'inizio che andasse bene, ma poi gli altri ci hanno superato ampiamente. Comunque, classifica costruttori, sono secondi. Lalalallo!
5: Peter Pan!
6: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.

0: far passare le acque, amici.
1: Ciao a tutti, io usavo un vecchio rimedio della nonna. Prendevo un cotton fiocco, lo bagnavo nell'aceto e grattavo l'afta finché non scoppiava, che faceva sangue, così per due giorni. Due giorni, mattina, pomeriggio e sera mi passava. Ciao a tutti.
2: A quel punto, due giorni di sofferenza.
3: Prendi un bisturi, fai un'incisione e tira via l'afta prima. L'afta prima.
0: Va bene, stiamo per cambiare argomento, amici, amici agricoltori. Brutte notizie.
4: Ciao selvaggi, ma nessuno che si lamenta dei trattori che porta uva a suedo?
0: Ancora nessuno, però amici agricoltori, abbiamo una domanda per voi, quindi ascoltate poi rispondete.
5: Ciao Fedro, gli possiamo fare una domanda ai trattoristi? Ma perché il 70% di quelli che ci avevano i terreni hanno venduto al fotovoltaico? Eh? Quindi sono tutti amanti dell'agricoltura, poi però quando arriva l'industria, ti piace, i sordi. Vai Pedro, allora, vengono a cercare a casa, te lo dico. Ciao, passa Inter.
3: Sempre. Devi spiegare cos'è il foto, perché come tu dici che uno deve fare il messaggio in lingua veneta.
0: Anche questo è l'italiano.
3: Questo non è l'italiano.
0: Come non è l'italiano?
3: Cos'è il fotovoltaico?
0: È il fotovoltaico con la R.
3: Con la R.
0: È il fotovoltaico con la R. No.
3: Scusa. E i sordi cosa sono?
0: I sordi sono i soldi.
3: Avete un problema con i cinesi?
0: No, no, è così.
3: Avete un problema con la R, no, con la L.
0: Compensiamo i cinesi che non la usano.
3: Ho capito io, ma cioè,
0: è così.
3: Ah, quindi i sordi.
0: Anche morto.
3: Hai capito? Però cambia il significato tra sordi e soldi.
0: No. Peter Pan.

0: avanti noi in direzione Stadio Friuli per annientare quelle merde bianco-celesti.
1: Bravi, bravi, rompete il culo a quelle merde bianco-celesti.
2: Alle Udin!
1: Molto bene, amici, al Selvaggio che ha chiesto come mai gli agricoltori si sono dati al fotovoltaico quando invece hanno i terreni per coltivare?
3: Ehi belli, si passa al fotovoltaico perché la terra non rende più, diventiamo tutti quanti dipendenti.
1: Lololo, lui la spiega in maniera un po' più...
2: Guarda, io non vedo così tanti terreni adibiti al fotovoltaico, o sì? Se ne vedono terreni, io
1: non ci faccio
2: a vedere
1: caso, sinceramente non ci faccio caso.
2: Grandi distese di campi coltivati.
1: Però anche lui dice, spiega.
4: Rispondo all'ascoltatore che ha chiesto del fotovoltaico. L'agricoltura non sta passando un bel momento, nonostante tanti pensano che il trattore è bello, no, l'agricoltore ha i soldi, è investire su il proprio lavoro. L'agricoltura non sta passando un bel momento e un'alternativa per tenere in piedi l'azienda, per chi ha la possibilità economica, è fare l'agrivoltaico. Poi ci sono gli industriali che vendono, cioè che comprano il terreno e mettono il fotovoltaico, ma comunque è una piccola percentuale sui terreni che ci sono. È una forma di investimento.
1: Vedi?
2: Lolololo!

0: lezione di Romano. Prima lo sentiamo, poi lo correggiamo.
1: I sordi del fotovoltaico sono quelli che non ci sentono e non vogliono installare il fotovoltaico.
0: No, c'è differenza tra i sordi e i sordi. Con la O aperta sono i sordi.
2: Sì, ho capito, però è un'altra
0: lingua. Quelli che non ci sentono sono i sordi.
2: Ho capito, ma state cambiando le regole del vocabolario.
0: È così, è così. Cioè,
2: è difficile capirmi, ragazzi, voi romani.
0: Ma si sa, il romano è una lingua. Si è sempre detta questa cosa.
2: Anche il veneto.
0: No, sto
2: anche
0: cazzo.
2: Il friulano. Anche il romagnolo.
0: Sì, anche l'abruzzese, dai, sì, dai, dai. Va bene, amici, state per sentire una verità sconvolgente che solo allo sfogatoio potete sentire. Ascoltate bene.
3: Ciao selvaggi, allora per quanto riguarda le afte, avete mai pensato che guariscono da sole senza farci niente? Quindi non fate niente, questo è il consiglio, il corpo guarisce da solo, più medicine ci buttate sopra, più ci vorrà tempo a guarire, perché le medicine non sono fatte per guarire, sono fatte per fare spendere soldi alla gente e creare altri problemi secondari, così poi uno compra altre medicine e spendete soldi. Questo l'80% dei casi, non il 100%, ma l'80% dei casi. Un'altra sconvolgente verità qui allo sfogatoio di Radio Peter
0: Pan. Grazie, grazie. La, la, la, la.

0: andare in pausa, ma parlando di fotovoltaico, la signorina che stiamo per sentire è preoccupata dai cambiamenti climatici e quindi fa questa domanda qua.
1: Ciao Selvaggi, una domanda, visto che si parla di fotovoltaico, agrivoltaico, come l'avete chiamato, ma visto che le grandinate sono all'ordine della, ogni giorno una grandinata,
2: ah, sì,
1: e si andrà sempre peggio, dicono, ma ha senso fare questa cosa? Cioè, non si spaccano i vetri, la plastica, di che cacchio è fatto il pannello? E se si spacca, funziona uguale? Quanto costa ripararlo? Che sbattimento? Cioè,
0: Io ho visto dei servizi di appunto impianti grandi fotovoltaici massacrati, distrutti dalla grandine.
2: Però la grandine viene potentissima e non è il caso di quest'estate perché non ci abbiamo avuto veramente tantissimo.
0: Vabbè, in generale, dice lei.
2: Comunque non dovresti fare più nulla. Non dovresti comprare una macchina, non dovresti comprare una casa.
0: Però lei dice: prendere... ma se spendo, che ne so, 15.000 euro in fotovoltaico, quella grandine me lo distrugge?
2: Ho capito, beh, il raccolto invece non te lo distrugge.
0: Certo, anche quello. È così.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squatch.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Dimmi qua.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
11: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan.
16: Il luce batte, è troppo forte.
5: Interpanno Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19:03 minuti.
5: Interpanno Clock. Interpanno Clock ti è offerto da.
16: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcaris, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 chilometri al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Costellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le breaking news di Digicom 24.
5: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray!
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
22: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
21: Difficoltà?
22: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
21: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
25: Subaru.
5: Forever Fun, Forever Summer. Come le altre.

0: erano gli anni del
1: e Sfera che è arrivato con 15 donne a San Siro.
0: Per far parlare.
1: Beh, grazie, ci mancherebbe.
0: Ma lui non è juventino.
1: No, lui è interista.
0: Interista?
1: Sì.
0: Spera, è interista.
1: Eh sì.
0: Vabbè, risulta juventino.
1: Una domenica ti fa Inter, una domenica ti fa Juve. A secondo del.
0: Di dove sei.
1: Ultimo quartile sfogatoio selvaggi 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi. Alla domanda della signorina: ma se uno mette l'impianto fotovoltaico, poi grandina, ti distrugge l'impianto, come funziona? E niente, è arrivato questo commento un po' acido. La signora dice: non mettetelo, ma io lo metto uguale.
2: Non pubblicatelo, però mi vengono il sangue agli occhi.

0: nessuno sia esperti di pannelli fotovoltaici,
1: e non,
0: no?
1: Tutti siamo super intelligenti.
0: Va bene, torniamo a parlare di Formula 1. Stiamo per sentire due ascoltatori che sanno cose che noi non sappiamo, ve lo dico, sì.
2: Ma non avete ancora capito che Hamilton la Ferrari l'ha preso solo per marketing e basta. Solo per quello l'ha preso, non per vincere un cazzo. Loro l'hanno voluto solo per fare marketing, per avere una persona, per avere lì uno da pagare che tirava su la Ferrari in marketing. Sinceramente io se dovessi comprare Ferrari non è che perché la compro perché me lo dice né Hamilton né Leclerc, la compro perché mi piace, sinceramente. Però sai, marketing non si sa come cazzo la vedono, quindi.
0: Ma. Oh.

0: Schultz.
1: Come detto prima, i nostri ascoltatori sanno cose che noi non sappiamo. Il prossimo, e ci spiega perché, sostiene che nel mondo della Formula 1 è tutto scritto. E ci spiega, non è tanto per dire.
2: Ciao a tutti, Mattia Dimola. Secondo me c'è già una narrazione per Antonelli. Adesso per farti stare attaccato ai media, lo spettacolo, i soldi muovono tutto, lo spettacolo è quello che vale tutto, costruito. Cioè, allora Antonelli ha vinto, strano caso, a Monza, è 60 anni che non vinceva un italiano a Monza, magari faranno la finale a Imola perché così vince in casa, in Italia, nell'autodromo in Sudine Ferrari. Hamilton comunque terzo nella classifica, ma gli sbagliano le gomme, che è perché lui è forte. Leclerc che tanto sbaglia, la testa calda, il testa calda non hanno mai vinto. Verstappen gli ha dato 100 milioni di euro all'anno, così sta tranquillo. Russell gli fa passare. C'è già una narrazione, dai.
1: Cioè, si sa, sono cose che si sanno, va bene. Però vorrei dirti che è vero che probabilmente l'ultima sarà Imola, ma perché non si faranno i due gran premi che sono in zona di guerra? E se va come sta andando, secondo me Antonelli già qualche gran premio prima della fine vincerà il mondiale.
3: Magari,
1: sì, ma non credo che arriverà l'ultimo gran premio, La vedo dura. Va bene, torniamo a parlare di fotovoltaico, amici.
4: Dite il fenomeno che i pannelli si rompono con la grandine. E se vuole mi faccio vedere un sacco di lotti, visto che sa tutto lì.
1: Ma soprattutto, se i pannelli si rompono?
5: Buonasera Selvaggi, alla ragazza che parlava dei pannelli fotovoltaici, che ha detto in caso di grandine varie ed eventuali si rompono.

0: bisogna assicurarli. Semplice. Esistono tutte le polizze di sto mondo per assicurare i pannelli fotovoltaici, che quindi se si rompono ovviamente vengono ripagati i danni. Lolololo.
1: Lolololo.
2: Radio Peter Pan.

0: alla fine selvaggi, gli ultimi due co-conduttori. Il primo parla di Kimi Antonelli.
1: Ciao Pedro, ciao Baccio. Un giorno ho sentito dire che Kimi Antonelli no, era andato in Ferrari.
0: È vero.
1: E l'avevano rifiutato perché era troppo giovane e hanno deciso di prendere Hamilton.
0: Questo dimostra quanto hanno l'occhio clinico quelli da Ferrari. No, no, ma non credo che hanno preso Hamilton.
2: No,
0: cioè, era,
2: no,
0: si è presentato in Ferrari,
2: no,
0: però non l'hanno. No, è vero, non ha, sì, si era proposto.
2: Cioè, il discorso non, di Hamilton è a parte.
0: Sì, non c'è, cioè, da niente.
2: In quel caso dell'investimento su un gioco.
0: Però non ci hanno creduto, era molto giovane e l'ha preso Toto Wolff.
2: Probabilmente era i tempi di Arriva Bene, che sappiamo bene
0: non
2: che Arriva
0: ricordo.
2: Bene, ha fatto delle ottime scelte. Nella, un ottimo direttore sportivo, anche in alla Juventus ha fatto un ottimo lavoro, mi pare. No?
0: Cosa vuoi? Se il materiale umano è quello.
2: Beh.
0: E finiamo con la signorina, amici, che è quella che ha solamente chiesto se la grandine rovina il fotovoltaico. Un'altra signorina ha detto: oh, ma in forma di ignorante. E giustamente.
3: Una gran stronza, sarà lei tuttologa. Tuttologa di sto cazzo. Perché vado a prendersene ancora quattro in. Ciao ciao!
0: Lolo, che meraviglia!
2: Abbiamo finito qui tra pochissimo Field Vibe. Noi ci sentiremo domani sera, poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti!

0: Sport.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
16: Perché Nova? Il gusto è la prova.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Dimmi qua.
20: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 chilometri.
21: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
23: Noi siamo
0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Love, Shaggy, Fady, era il 2015, è lunedì, sono le 19 da 37 minuti, c'è Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

montagna, io ho visto un sacco di gente ancora al mare, ho fatto un po' Vivione, un po' Jesolo, me la sono un po' passata e poi ieri sera sono andata a bere l'ultimo al palio di Montebelluna, che c'erano i miei amici del Peter Pan 2000 Heroes col direttore Rocky, Andrea, Edo, c'era anche Lex, insomma tutti sul palco per fare un sacco di festone, c'è il macello, quindi saluto tutti quelli che sono stati al palio di Montebelluna, perché veramente c'era tantissima gente, e complimenti al centro che ha vinto anche quest'anno, bravi ragazzuoli. Ma noi all'interno di Feel the Vibe appunto parliamo di musica, quindi se volete un po' commentare le mie notizie al 393 7366 240, potete farlo tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Iniziamo subito, Beberegia, David Guetta con Sad Girl.

Celestial, questa è la versione remix su Peter Pan. Feel the Vibe va subito a bussare la porta al grande Bad Bunny, perché sapevatelo, ha vinto il suo primo Emmy. Sì, il ragazzuolo ce l'ha fatta, perché continua a scrivere un po' la sua storia, perché lui ha ovviamente è riuscito a conquistare tutti e ha anche vinto il suo primo Emmy. Lo ha conquistato per la sua esibizione all'halftime show del Super Bowl, ovviamente ha fatto parlare chiunque, tant'è che anche Trump ha voluto commentare, però non in modo positivo, e più precisamente lui è riuscito ad arrivare al primo posto nella categoria miglior speciale di varietà live. Ha lasciato tutti senza parole, aveva ottenuto 7 nomination e ce l'ha fatta. Lui ha ricevuto 6 Grammy, per fare un recap dei suoi riconoscimenti: un Emmy, 10 AMAs, 12 Guinness World Record, 17 Latin Grammy, 16 Billboard Music Awards e 54 Billboard Latin Music Award. Che piaccia o non piaccia, Bad Bunny comunque è un artista che sta facendo la storia, la sta segnando. Lui è portoricano, oltre ad essere un bellissimo ragazzo, è proprio una persona che ci ha trascinati all'interno della sua passione musicale, all'interno proprio della sua cultura, e non possiamo che dirgli bravo Bad Bunny, así se hace. Radio Peter Pan.

0: notizia che sta continuando a girare sui social in questo momento da un paio d'ore, perché il Marra e il Gue hanno annunciato il loro ritorno su una traccia insieme per celebrare i 10 anni dall'uscita di Santeria, e questo chiama
1: Good Vibes. Come on!
0: Non ce la posso fare. Quando ho letto questa notizia ho detto non è vero, ma anche 20 anni di carriera e 30 della loro amicizia, perché i due si stanno preparando alla doppia data del 12 e del 13 settembre, in cui si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro, quindi a Milano, in occasione dell'anniversario di questo progetto, appunto, di Santeria, in cui tutti quanti, insomma, da anni aspettano questo sequel. Per adesso però è previsto solamente un brano, quindi una sola nuova canzone, un regalo unico. Il pezzo si intitolerà Casini e uscirà domani un'ora dopo la mezzanotte, quindi a 1 potremmo ascoltare. Allora, io sono grande fan di entrambi, diciamo che ho il trittico Fabri Fibra, Marracash, Gue. Santeria è un album che mi ha segnata molto, mi ha un po' introdotta anche nel mondo del rap. Tra Fabri e Marra veramente sono entrata nel mondo del rap, poi anche i miei amici, e c'è questa bellissima copertina che ritrae Marra e Gue con la fotosegnaletica come se fossero stati arrestati. Appunto, il pezzo si chiama Casini. Vabbè, sono due buoni spaziali, non possiamo dire niente, siamo in trepidante attesa, o sbaglio? Peter Pan.

sera, se non sono indiscreto, ti risulta che De Martino vorrebbe Dua Lipa a Sanremo come co-conduttrice e Bruno Mars come ospite internazionale? Ne sai qualcosa in più? Sì, ve l'ho anche accennato nelle puntate precedenti, anche con Happy Vibes. Pare di sì e spero tanto che De Martino abbia scelto proprio loro, perché ha degli ottimi

0: Jackpot.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
2: Peter Pan Pink Power.
5: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 20 proprio adesso.
8: Peter Pan O'Clock.
2: Peter Pan Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura agli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore contesto per lo più stabile sul Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ad eccezione dei settori alpini dove sarà possibile qualche isolato rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su questi territori. Un avvio di giornata con assoluta stabilità atmosferica e con prevalenza di sole. Verso sera poi sarà possibile un aumento della nuvolosità sui settori alpini, prealpini, con dei fenomeni che verso sera potrebbero sconfinare isolatamente anche alle zone di pianure della Lombardia. Farà ancora caldo su queste regioni. Le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 34-36 gradi in pianura, qualche grado in meno in montagna, ma farà pur sempre caldo anche qui. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, a giocare a calcio!
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Forever Fun, Forever Summer.
0: Peter Pan è Field Vibe. La musica la mettiamo noi.

un capolavoro, David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun. Era il 2014 ad aprire la seconda mezz'ora di Feel the Vibe. Non siete pronti forse alla notizia che vi dirò adesso? L'avrete sicuramente vista, quindi dobbiamo commentarla insieme, perché secondo me non sanno più cosa inventarsi. Amici di Mariah De Filippi, ha capito? Ha introdotto lo sport nel talent. Tra le nuove categorie ci sarà box, pattinaggio artistico a rotelle e judo. Lo ripeto, box, pattinaggio artistico a rotelle e judo. Va bene. Ok, noi non commentiamo, quindi non ci sarà solo più canto e ballo. Secondo appunto quanto riportato da chi, quindi è una fonte ufficiale, questo talent show aprirà le porte anche al mondo sportivo e alle discipline appunto sportive. Quindi sono stati selezionati box, il pattinaggio artistico a rotelle e il judo. Ci sarà un professore esperto per ogni categoria, quindi lo sappiamo, e il vincitore di Amici 2026 potrebbe essere addirittura un pugile. Che ne pensate di questa scelta? Cioè, io di solito su Feel the Vibe non è che chiedo il vostro parere, però se volete dire qualcosa al 393 7366 140, nessuno ve lo vieta. Io penso che siamo arrivati alla frutta, cioè se un programma non tira più tantissimo, basta, è un talent show, facciamo qualcos'altro, qualcosa di diverso, non lo so, non so cosa pensare in questo momento.

tantissimo, che mi piace, su TikTok, sapete, poi entrano anche nelle nostre teste. Ieri sera al Pari Montebelluna il direttore ha messo un cavalino va, vai, il cavalino va sempre, è un trend che non smette mai di girare, un trend invece che è cambiato per la scuola di amici, che ha introdotto anche le discipline sportive. Vi ho detto un po' di commentare con me, è arrivato un messaggio da Giacomo che dice: manca solo il corso di falegnameria. Questo mi ha fatto ridere tanto, però tanti dicono: prova a immaginare Leonora diventare pugile professionista grazie ad amici. Non capisco sta cosa, cioè le discipline sportive hanno già il loro modo per far diventare campioni qualcuno, quindi loro nelle loro gare, competizioni vincono, oppure si classificano nei primi tre, vincono e arrivano primi, no? Quindi poi tipo Kimi Antonelli ha vinto ed è diventato il campione. Ecco, non serve amici di Maria De Filippi per diventare qualcuno nel mondo sportivo, dico io. Quindi Maria, io che sono una tua fan, mi spieghi il senso? Mi puoi spiegare perché sono state introdotte le discipline sportive? Ma soprattutto i giudici poi cosa dovranno giudicare? Faranno degli incontri? Ci sarà un incontro di box in prima serata? Ci sarà una gara di pattinaggio in prima serata su Canale 5? Boh, non lo so, vedremo tutto step by step oppure one by one.

da Nicola, dice: buonasera Eleonora, una volta da amici mi piaceva tantissimo, soprattutto quando c'era anche la sezione teatro, non solo ballo, non solo canto, anche a me piaceva, era proprio all'inizio se non ricordo male, e adesso dobbiamo iscriverci a pattinaggio artistico, adesso basta, io anche che canto. A parte che per partecipare ad amici dovete essere veramente piccolini, non dico sotto i 30 anni, ma quasi, se non sbaglio, anzi 26-27 anni. Qualcuno ha mai fatto l'iscrizione? Io sono andata all'epoca, mi ricordo che sono andata a Cinecittà e è stata una bellissima esperienza, devo dirlo.

0: tu sabes.
1: Gracias, amigos de Loquera. Salutiamo con un bacio Edo Canchan. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
16: Dimmi qua.
17: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
19: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

Beach Hotel, Do You Wanna Dance, era il 2001. Questa è una canzone da Good Vibes, le vibes di Feel the Vibe, che sono in onda tutte le sere dalle 19.30 alle 21. È stata proprio riaperta con furore la nuova stagione. Tra l'altro vi ricordo che a novembre festeggeremo un anno, non manca tanto, un anno di Feel the Vibe. Andiamo a Roma, vi va? Perché ieri, domenica 6 settembre, Villa Glory si è trasformata in un nuovo spazio dedicato alla musica e alla cultura. È nato Morning Glory, che è un appuntamento gratuito che porta i DJ set nel verde, nel cuore di Roma. Parte alle 18, termina a mezzanotte, e questo parco ha ospitato 6 ore di musica all'aperto e ovviamente c'era ingresso gratuito, quindi non serviva pagare nulla. Con un programma per il primo appuntamento c'è stato protagonista Boss Doms, io che ho avuto il piacere di intervistarlo, ma visto il gin tonichino che ci stavamo bevendo, purtroppo l'intervista non è stata pubblicata, però è stato veramente un incontro bellissimo. Quindi ciao Boss, grazie. Lui è DJ, compositore, producer, tra i nomi più riconoscibili della scena elettronica italiana, e lui, dopo anni di produzioni, dischi di platino e poi anche collaborato con Achille Lauro, ha portato insomma in Villa Glory il suo universo musicale per una serata molto molto bella. Beh, finalmente vengono portate avanti queste iniziative che ci piacciono proprio tanto.

Houdini, Dua Lipa su Radio Peter Pan. Andiamo un po' a Roma perché è aperta questa Villa Glory con dei DJ set e degli special guest che ci sono stati appunto ieri. Ci sono state anche delle ragazze molto molto carine, molto brave. Stiamo parlando di Walk Woman, Carol, Lela Xen e Lela Semic. Andate a vedere. L'idea è quella di sperimentare un nuovo modo di vivere gli spazi, quindi di condividere cultura all'aperto, immergersi un po' nel verde, no? Un modello che guarda in realtà le grandi capitali europee e che porta musica fuori dai tradizionali club che stanno chiudendo, perché lo state vedendo anche voi, per restituirla un po' ai luoghi della città, ai luoghi culturali. Questa iniziativa è stata realizzata con il comune di

0: di Villa Glori. Quindi domenica 6 settembre si è sviluppata questa bellissima bellissimo concerto con Mos Doms, e vedremo come saranno sviluppati anche i prossimi incontri. Ma prima noi di salutarci, di raccontarvi i prossimi eventi di Peter Pan, ci ascoltiamo Anna con White Girl Wasted.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: l'incomprendido non siamo noi gli incomprendidos, perché ora non è il cielo che era, ma vi ricordo i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

fortuna per vincere drinks and gadget. C'è un bel Pink Power alla festa dei funghi a Budoia Pordenone dalle 21.30 in console. Trovate tutto pink con Sister Gloria e Francesca Voice. Peter Pan 2000 Heroes arriva al Rossiland, all'azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano dalle 21.30 in console Marco Baxo ed Edo. Sempre sabato 12 settembre dalle ovviamente 22 Peter Pan Impatto arriva ai festeggiamenti settembrini a Mortegliano.

0: i Meet Me in the Dark a chiudere l'ora e mezza di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è...
0: Noi ci risentiamo come sempre domani sera dalle 19:30 alle 21:00.

0: Dall'An. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot. Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0422 4 55 82 50.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 21 in punto.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
14: Io non capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare! Ho bisogno di tempo prima di diventare una persona funzionale.
15: Ah,

0: sun.
1: Nuova vita. Mi voglio allenare 4 volte a settimana. Mangiare sano, bere 2 litri di acqua al giorno minimo, manifestare tutti i giorni, avere una morning routine, qualsiasi cosa sia, e non avere più paura dei piccioni.
2: Sono soddisfatta.
1: Sono tanti, eh?
2: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
1: Domani, comincio domani.
2: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero? Non è un bel giorno.
1: Chi è che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno. Chi sono io per cominciare il martedì?
2: Dai, oggi li ho scritti.
1: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
2: Come faccio?
1: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre. Cioè, non so, anche ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: prima vedevo l'alba alle 5 tornando dalla discoteca ubriaco e felice. Ora alle 5 vedo l'alba perché sono povero come la merda e devo andare a lavorare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione, è sì.

0: una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
1: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
0: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo alla Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
1: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
0: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
1: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba?
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: Sport.
1: Diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: La rimpatriata delle superiori?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: L'iscrizione in palestra?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: Il controllo gomme?
19: Ne riparliamo a settembre!
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
21: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
22: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.hit.si.
23: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
24: On Radio Peter Pan.
25: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
26: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
27: Klingon!
26: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
27: Klingon!
26: Gong! Gong! Gong!
27: Gong! Gong! Gong! Gong!
26: Che fatica, ragazzi.
24: Radio Peter Pan.
25: Non c'è altra scelta.
0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella.
2: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
3: Everybody make some TikTok.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
4: Ciao, che lavoro fai?
5: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
4: Ah, ho capito, sei quello che dice...
5: 1, 2, 3, prova. Call me

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan.

0: Ah, robe, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatto, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo.

0: ricchezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on and forth, come on back, move your neck, funky fat beats what you expect.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

Un'altra estate è finita. E come sempre settembre ci lascia quella strana sensazione di malinconia. I tramonti sono già più brevi e le serate sempre più silenziose. E capisci che persino la stagione più attesa è passata in un soffio. La verità è che ogni estate ci insegna sempre la stessa cosa. Non puoi fermare il tempo, ma puoi decidere come viverlo. Non conta se in questi 3 mesi non hai fatto tutto quello che volevi. Conta se hai riso davvero, se hai amato davvero. Conta se hai collezionato attimi che porterai con te per sempre. Perché l'estate non è solo una stagione. L'estate è un allenamento alla vita. Un'altra estate è finita. Ma se hai imparato a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, allora l'estate non se n'è mai andata. In realtà l'estate continua a bruciare dentro di te.

0: Sport.
1: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica, www.hit.si.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 600.
10: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Paese a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento. No, schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Forever Summer.

0: Sport.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: 99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
10: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: More music.
17: The summer.
16: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
15: Il suono dei DJ
16: di Radio Peter Pan.
15: Peter Pan.
16: Music in the mix. More music in the mix.
15: Peter Pan.
16: Music in the mix. More music in the mix.
15: On Radio Peter Pan.
17: The summer is ready.
16: In the mix.
15: It's time to
18: Thomas Menegazzi.

0: questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan.
2: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
4: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
10: Peter Pan a manetta.
11: Ora grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
12: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan.
2: What? Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: mi tiene loco, loco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ed è solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED Wall Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto, sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico Pertutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. S Music.
5: Forever Fun. Forever Summer.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League. Mogwai.

0: Sport. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
3: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.